0: Next artist performing, Last Frequencies. Stay with us.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
10: Dance With Us.
11: Move into the sound.
12: Please welcome.
0: Tonight, Last Frequencies.

0: 2, pow.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation.
8: Tonight, Lost Frequencies.

0: You were listening to Dance With Us with Lost Frequencies. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
1: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
0: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

every day. Oh.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

the past no more. Turn the dirt and the tears we make gold.

0: E così questa ragazza si chiama Arianna. Ho sentito parlare di lei. Ma è brava, è brava? È una cantante brava? È brava? È brava, è forte, è forte. Avrà successo, avrà successo. Ah, è del 2005 questa canzone, quindi sono 20 anni che è in giro. Arianna, è brava Arianna.
1: Molto brava.
0: È brava, è brava.
2: Non l'hai mai sentita,
0: ma... Questa non l'hai mai sentita, mai sentita, ma nemmeno Arianna. Io. Pond Replay, boh.
3: Mai sentita.
0: È brava? Tu sei Mario? Sei bravo?
4: Siete pazzi! Siete pazzi!
0: È l'ultima settimana prima della pausa estiva di Albertino Everyday, mercoledì pomeriggio. Siamo pronti!

0: Every day is a party with Albertino on M2O, praticamente in inglese, ma tradotto sarebbe...
1: Sì, siete due.
0: Come siete due?
1: Due parti.
0: Ma cosa stai dicendo? Cioè, dopo tutti questi mesi non hai ancora capito il testo della nostra sigla.
1: È un party, è una festa.
0: È una festa tutti i giorni con Albertino Every Day. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino.
1: Adesso ti ho riconosciuto.
0: Come tono?
1: No, adesso te... sei tu.
0: Perché sei vestito della Fiorentina oggi? Come mai questa scelta? Sai che nel mondo dello spettacolo dicono che il viola porti sfortuna? Io non ci credo a questa cosa.
2: No, non siamo superstiziosi qua dentro, però lo dicono questa cosa.
0: Lo dicono in giro.
3: Fuori onda.
0: Ma non puoi andarti a cambiare.
4: Albert, sai che prima sentivo che parlavano?
0: Sei chi?
4: E stavano dicendo che tu avresti detto sta roba.
0: Davvero?
2: Sicuro.
4: Mario ha anche la risposta.
0: Ma non è brutta, poi a me la Fiorentina mi piace.
2: E Mario, sapendo che tu gli avresti detto così, si è preparato una risposta.
0: Che sarebbe?
2: È in onda, te la dice.
3: In onda.
1: Alberto, oggi è una bellissima camicia nera.
0: Sì, io sì. Io sì, ma tu
2: non era questa.
1: Io ho accettato il fatto che tu abbia detto che sono della Fiorentina. Infatti, va bene.
0: Ho capito, ma io ho detto che dicono che il mondo dello spettacolo, che non è il nostro mondo, perché noi siamo ai margini del mondo dello spettacolo.
1: Sì,
0: dicono che porti un po' sfortuna il viola.
1: È una cosa un po' che risale negli anni '80, questa cosa.
0: Davvero?
1: Sì, è una roba.
0: Come
1: molto
0: i gamberetti
1: lontano.
0: Con la salsa rosa.
1: Esatto.
2: Ma non era questa la risposta che avevamo deciso.
1: È stato molto corretto nel dire.
0: Sì, non ti ho insultato.
1: Esatto,
0: ho detto solamente occhio. No, perché ho detto magari ti succede qualcosa in diretta.
1: No, aspetta che mi tocca.
0: Io spero di no. Mario?
2: Neanche la risposta era insultante.
0: Poi non vorrei che non arrivi a fine stagione, perché venerdì c'è la premiazione di chi ha più punti.
1: Esatto.
0: E magari per una maglietta viola.
2: No, in realtà le sta provando tutte per recuperare.
0: Per non arrivare.
1: Lo sapete che questa è la settimana
0: bianca.
1: Sì. Dove si mettono le cose che sono rimaste lì per non usare quelle che userà in vacanza. Quindi,
0: che quelle sono belle.
1: Quelle sono belle, sì.
0: Quelle sono le magliette della domenica.
1: Quelle tutte attillate. Capito?
0: Ah, quelle che porti tu.
1: Esatto.
0: Caro Alessandro Lippi.
2: Io condivido questa teoria di Mario.
0: Che sarebbe?
2: Di tenere, no, se uno fa la valigia si tiene fuori le robe un po'... discutibili, diciamo, quelle che sai di non metterti in vacanza.
0: Io non ho robe discutibili.
1: No, neanche io.
0: Anche perché io avendo solo magliette nere, non è che mi sbaglio. Cioè, faccio prima. Shorty!
4: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Ricordati che dobbiamo parlare.
4: Guarda,
0: entro le 19.
4: Io
1: pensavo un'altra cosa, ricordati.
0: Che cosa?
1: No, non lo dico.
0: Ah, come Troisi e Benigni. Ma figurati. Una domanda. C'è la Ginger? Girl, you got me wrapped around your finger. Spicy like a ginger. È brava la ginger, è brava. Girl, you got me wrapped around your finger. Spicy like a ginger.
1: È brava.
5: Buon pomeriggio.
0: Hai fatto Ginger?
5: Ancora no, ma ti risolverò il problema, Alberto.
0: Solving problems. Sì. Lei è quel, hai capito quel personaggio con la valigetta? In che film c'era?
2: Trainspotting anche c'era, il fixer, il ragazzo quello coi baffi, però quello...
0: Sì, no, in un altro film.
2: Mr. Wolf.
0: Bravo.
2: Ma lui le risolve.

0: risolveva in un altro modo.
1: Ma lei risolve tutti i problemi.
0: Lei le risolve con la burocrazia.
1: Che bello.
2: Le risolveva... Sono sempre stata la tua Miss Money Penny. Adesso.
1: Sì, che bello avere una Ginger che risolve tutti i problemi.
0: Brava Ginger.
2: E comunque ero testimone anch'io, di quello che ha detto Mario fuori onda.
1: Cosa ha detto fuori onda?
3: Ma guardate che
1: ha parlato male di me.
0: No.
3: Alberto ha detto una cosa sacrosanta, la Fiorentina. Basta, non è che mi ha massacrato. Non
1: ma
3: mi
1: perché? Perché lo dovrei massacrare?
3: Appunto, giusto,
1: cosa pensavate che avrei detto?
0: No, ma niente. No.
1: Questi sono pregiudizi.
0: No.
1: Vabbè, dai.
2: Soltanto che alle Lippi fuori onda ha detto che la tua camicia sembra una camicia da prete.
1: La mia?
2: Ecco, sì. Alle Lippi l'ha detto.
1: Ah sì?
2: Sì.
0: Non è andata proprio così.
1: Tu l'hai detto? A voi quando io non ci sono parlate male di me.
0: No, ci siamo organizzati così. Allora, era, se Alberto in onda mi attacca e mi critica la maglietta.
1: Lui ha detto così.
0: No, insieme, noi insieme. Ci siamo coalizzati, no? Qualora mi attaccasse dicendomi che la maglia della Fiorentina è molto brutta, io gli dirò che la sua camicia sembra quella di un prete.
1: Attenzione, però nel regolamento è previsto l'attacco. Pagina 4.
0: Leggi.
1: Cosa c'è scritto?
4: Quantunque dovesse capitare che si venga attaccato da entrambi i lati.
1: Che no, c'è? La NATO. Cos'è la NATO?
0: Che non mi sembra il momento storico.
1: No, per ridere su queste cose.
0: Di tattiche militari. Comunque la storia era un po' questa. Ci Vabbè. Siamo preparati in caso di attacco.
1: Vabbè, ma io non attacco nessuno.
0: Oddio.
1: Comunque, vabbè. Adesso vorrei parlarvi di un regalo, anzi di diversi regali che vi faremo entro le 19 per il Play With Us. Il parasole di M2O, lo zainetto di M2O, il portachiavi di M2O, il frisbee di M2O, che tu lo tiri e lui a volte non torna. Chissà dove va il frisbee di M2O.
0: Non deve tornare.
1: È il boomerang,
0: boomerang
1: torna.
0: Che torna.
1: E dove va il frisbee?
0: Il frisbee va alla persona che gioca con te.
1: Io ho visto cane. Sempre i cani che giocano.
0: Anche gli esseri umani giocano con
3: frisbee. Però se lo tiri in alto con una bella angolazione ti
1: torna. A volte torna, sì. A volte tornano. Gli stickers di M2O. Quanti regali vi facciamo? 342 65 43 210.

0: i dischi sono chiusi, loro riescono ugualmente a trovarne uno aperto. Con le musiche nuove che possiamo suonare in questa trasmissione Bertino Everyday.
1: Ma la domanda sorge spontanea, caro Alberto, ma esistono ancora i negozi di dischi?

0: Come una volta,
1: bravo. A volume altissimo.
0: Una volta, cioè, io sono l'ultimo negozio di dischi in cui sono entrato era a Londra, ed era il negozio dove andavo sempre negli anni 80-90 con i miei amici, anche con Mario, così una volta all'anno andavamo a comprare musica. Adesso trovi solo vinili un po' particolari perché non trovi le novità, vabbè, diciamo. Però, comunque, era una battuta, Mario. Se ancora dopo tutti questi anni non capisci le mie battute, allora la nostra storia probabilmente deve avere un...
1: Io vorrei che non finisse.
0: Deve giungere all'epilogo.
1: No, non farla giungere all'epilogo.
0: Va bene, guarda, era no. Joel Corey, comunque la prima canzone di oggi con la sua Whisper. Per la rubrica Forse non tutti sanno che...
2: C'è una sigla prima che annuncia la rubrica.
0: Vai con la sigla.
1: Forse non tutti sanno che...
0: Che schifo, no, questa sigla.
3: Era bellissima.
2: È jazz, ma ci siamo un po' spostati su certo.
0: Vai di nuovo.
1: Forse non tutti sanno che...
0: Cazzo, meno male, la quarta ondata, si sente.
2: Joel Corry, che è di Londra, lavorava durante la settimana negli studi di MTV come tutto fare, e nel weekend faceva il DJ nei club di Londra. La sua specialità era mettere in lista i dipendenti e chi lavorava per MTV alle feste dove suonava come DJ. Alcuni di quelli che metteva in lista erano i concorrenti di un reality molto famoso che si chiamava Jordy Shore, l'equivalente inglese di Jersey Shore, no? Che riguardava i Jordy, cioè i truzzi di Newcastle, nel caso degli inglesi.
0: Sì, mi è capitato di vederlo.
2: Ho vomitato. Il destino ha voluto che Joel Corry si fidanzasse durante una di queste serate discoteca con una delle protagoniste di Jordy Shore.
0: Ma pensa.
2: Fidanzamento che gli vale l'ingresso nel reality show Jordy Shore inglese nei panni del fidanzato di questa ragazza. E da lì diventa famoso in tutta l'Inghilterra.
0: E poi racconta grazie che, alla sua fama,
2: grazie alla sua fama, il lavoro per DJ è diventato molto importante. Però racconta spesso nelle interviste che ha fatto fatica a togliersi di dosso l'etichetta di essere uno dei concorrenti partecipanti a quel rally.
0: Scusa, lui è quello palestrato?
2: Lui è palestratissimo, infatti ha sempre avuto questa caratteristica.
0: Ci sono stati anche in Italia alcuni episodi di alcuni concorrenti di reality che poi sono diventati DJ o erano già DJ comunque.
2: Lui era già DJ e il reality gli ha dato una grande popolarità.
0: Un boost, diciamo così. Però per la rubrica Forse non tutti
1: Forse non tutti sanno che...
0: Quando tu raccontavi questa storia mi è venuta in mente una storia simile, no? Quelle storie che sembrano fatalità, destino, no? Per esempio c'è un cantante degli anni 80 che faceva il barista e portava il caffè in questo studio di registrazione che negli anni 80 aveva prodotto un sacco di successi. I produttori erano Stocken, Aitken & Waterman.
2: Londra siamo.
0: Siamo a Londra negli anni 80. E lui dice: io ho una bella voce, so cantare. Allora i tre tipi gli dicono: facci sentire cosa canti.
1: Mi viene da dire minchia.
0: Minchia zio. Cusa ancora camp con sta canzone.
2: Quindi portando il caffè si è proposto per un provino.
0: Sì, è una bella storia. È la storia che ha commosso il web.
1: Tra l'altro lo vedo in qualche reel.
0: È ancora in giro. Sì, è ancora in giro come molti artisti anche di quel periodo là.
1: No, ma avete visto Barry Manilow?
0: Purtroppo sì, fa un po' fatica. Però lì siamo indietro ancora di più, Mario. Lì siamo agli anni 70.
2: E questa era la storiella di Joel Corry.
0: Molto bella.
1: Bella.
0: Una bella storia. Proprio bella. Potrebbe finire qui il programma.
1: È vero. No, parliamo invece del nuovo anno scolastico che affronteranno i ragazzi.
0: Ma adesso
4: è appena finita. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play with us. Il vincitore del Play with us di oggi, che è arrivato a sorpresa, in men che non si dica, all'inizio del programmone.
3: Sì, chi sarebbe?
2: È un ascoltatore che fa il corriere.
3: Perché?
2: A Sant'Angelo di Pescara. Città Sant'Angelo, Pescara. Vince il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Alessandro da Città Sant'Angelo.

0: che poi a Pescara non c'è l'uscita autostradale e tu pensi di essere arrivato.
1: Invece no.
0: E invece no.
1: Devi ancora fare un
0: po'. È una fregatura, sì, se ci pensi bene.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Pronto, Alessandro?
2: Pronto, buongiorno a tutti.
0: Tu mi confermi che sei corriere, che è così?
2: Sì, sì, quello invece è tutto Sant'Angelo, poi devi attraversare Monte Silvano e poi arrivi a Pescara, nonostante c'è scritto Città Sant'Angelo Pescara. Come uscita.
0: Ah, Città Sant'Angelo è subito all'uscita, dove c'è anche un centro commerciale, se non sbaglio.
2: Sì. Sì.
0: Minchia, so tutto. Potrei fare l'insegnante di geografia.
1: Hai ragione. È la logistica, la tua perfezione. Sì, sì.
0: Sì, sì, sì. Alessandro, come va la giornata? È molto caldo anche a Pescara?
2: Sì, è caldissimo. In questo momento il furgone indica un attimo 34 gradi.
0: 34. Siete messi un po' come noi. Tu stai lavorando, fino a che ora lavori oggi?
2: Guarda, un'altra oretta più o meno.
0: Okay.
1: Ma, scusa se mi permetto, Alberto.
0: Prego.
1: A lui non credo sia di Pescara, perché ha una cadenza un po' calabrese.
0: Di dove sei?
2: No,
0: Alessandro?
2: Non sono calabrese, un po' più giù, Palermo.
0: Ah, sei di Palermo. Ti sei trasferito quando?
2: Nel 2018.
0: Ah, come ti trovi a Pescara? Bene?
2: Ah, si sta bene, dai.
0: Si sta bene, ok. Bene. Noi eravamo domenica a Palermo.
1: Esatto.
2: Io no.
0: Vabbè, faceva molto caldo anche lì. Alessandro, buon lavoro e grazie per aver scelto M2ON il tuo cruscotto, ok?
2: Grazie, buona continuazione.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: nello stesso tempo molto gradevole, sofisticato, un po' anni 70, un po'. Cos'hai da guardare?
1: No, ti volevo chiedere se hai due biglietti per i Jungle.
0: No, e anche se li avessi non te li darei, non sono mica ticket one io.
1: Ok,
0: te li vai a comprare, li vai o scavalchi, puoi, anche se, puoi sempre scavalcare.
1: Anche questo è vero, sì.
0: Cosa ci vuole? The Jungle era The Wave, tradotto?
1: L'onda.
0: Tre punti per Short. Lo sai che mancano pochi giorni alla premiazione?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Alla cosa, come si chiama? C'è una... una cerimonia,
2: sì,
0: no?
2: Sì, c'è la cerimonia venerdì e anche verrà svelato il premio di quest'anno.
1: Io lo so già cos'è, quindi per quello che...
0: Io ringrazio Marco Balic che si è offerto gratuitamente per organizzare la cerimonia di chiusura del programma.
1: Io so che dall'alto, dall'alto scenderà un ananas.
0: Perché l'ananas?
1: Perché è estiva.
0: Ah, non l'anguria.
2: È quella che si usa sul carrello da singola al supermercato.
0: Non l'anguria. Visto che sei in vena di sigle, mi fai la sigla delle grandi inchieste di M2O?
3: Le grandi inchieste di M2O.
0: Vabbè, un po' che funesta era questa sigla. Luglio avrebbe superato agosto come mese delle vacanze. Ed è per questo che vi riproponiamo questa canzone di Riccardo Del Turco.
4: Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirai.
1: Bello, me la ricordo.
0: Con le temperature più alte vi consigliamo dei luoghi. Benissimo.
1: Me la ricordo, ma ero sul passeggino, me la ricordo.
0: Quanti anni ha sta canzone? 1200? È vecchiotta?
5: Del 68, Albert.
0: Allora, sentiamo se è vero, perché noi abbiamo ricevuto, noi tutti i giorni, tramite un tubo, riceviamo dalla, dal dottor Sgarbi, eh?
1: Come in farmacia.
0: Ci arrivano le news e anche alcune ricerche così. E oggi è arrivata questa, che il cui titolo è appunto Luglio ha superato agosto come mese delle vacanze. È una delle grandi inchieste di M2O.
2: Nel 2026 il 45% degli italiani avrebbe scelto luglio per andare in vacanza, contro il 31% invece ancora orientato sul mese di agosto.
0: Allora, noi siccome ormai non ci fidiamo più di queste ricerche, perché abbiamo notato che non corrispondono a verità molto spesso, inoltriamo questa domanda ai nostri ascoltatori, chiedendo loro di fare un gesto così.
1: Di scaramantico?
0: No, un gesto...
1: Di stizza?
0: No, di mandare un
1: di
0: messaggio.
1: Di generosità?
0: Sì, per un gesto collaborativo. Sì. Per capire se in effetti gli italiani, cioè quelli tra quelli che sono all'ascolto,
1: sì,
0: sono andati già in vacanza a luglio oppure aspetteranno il mese di agosto.
2: Se tra i 2 milioni e 200 mila ascoltatori di questa radio qualcuno magari è andato in vacanza,
0: ci sarà uno che manda un messaggio.
2: Uno su 2 milioni
0: minchia,
2: e 2
0: lo volete mandare un messaggio che è gratis o no?
2: Uno, cioè 2 milioni e 2, uno.
0: Cosa vi costa? Avete uno. Il pacchetto team tutto...
2: Tutti i messaggi tutto, compresi.
0: Tutto pettinato, come si chiama?
5: Tutto preso bene.
0: Tutto preso bene si chiama.
2: Il team preso bene, tutto.
1: E non arriva neanche le email, tra l'altro.
0: 342-6543-210.
6: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
7: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
6: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

I Daft Punk con o senza casco? Col casco. Questa è una delle tante loro produzioni di successo. Siamo nel 1995, Mad World.

0: Ma Purpu Disco Machine, una volta faceva un disco alla settimana, adesso si è calmato, Purpu Disco Machine.
1: Eh sì, perché ha avuto anche quel problema di acufene.
0: Ah, povero, sì, è vero.
2: Però è rientrato in console, sta sì, suonando alla sua residenza al Pacià di Ibiza, quindi è tornato, dai.
0: Bene, sono molto contento. Questa era la sua In My Arms di 6 anni fa, perché era il 2020 e adesso siamo nel 2026. 3 punti per Mario.
3: Meno male.
1: Bravo Mario.
3: Grazie.
0: Ma non bastano.
3: No, no, ce la metterò tutta.
0: Non bastano per raggiungere il campione in carica.
3: No, no, no.
0: Io, eravamo,
3: io concorro anche di notte. Tu fai le domande, io
0: no, io faccio una solo del programma. Eravamo rimasti a
2: luglio avrebbe superato agosto come mese delle vacanze preferito dagli italiani.
0: Già fatte a luglio, sono stato in Calabria, scrive Gianluca di Faenza, e a settembre vado nel Conero, agosto lavoro tutto il mese. Capito?
1: E vai.
0: Quindi questo messaggio conferma.
1: Sì.
0: Conferma. Io ho fatto le vacanze a luglio in Irlanda, Valentina da Firenze.
2: E due.
0: Questo messaggio conferma. Ciao, le ferie per me sono ad agosto, sempre e solo ad agosto. Nadia e Giuseppe.
1: Vabbè.
0: Buon pomeriggio, io sono stato in vacanza in Marocco, ho scelto il mese di luglio. Allora è vero, La prima volta che
2: no,
0: succede.
2: Non è la prima volta.
4: Io sono andato in Grecia una settimana, settimana scorsa, quindi luglio, però faccio anche 2 settimane ad agosto. Ciao!
0: Va bene, me lo segno allora, Chi era?
3: Antonio.
0: Antonio era.
2: Ma che...

0: Alba, Marco da Roma. No, sempre agosto le vacanze, si inizia da sabato. E con l'occasione grazie per aver rimesso Luglio, perché è una canzone che mi cantava sempre mia zia Michela, che non c'è più. Un bellissimo ricordo, un bellissimo ricordo.
1: Bene, grazie, bene, vedi. Tutti. Non lo sapevamo invece, vedi.
2: Noi l'abbiamo messa
3: Luglio
2: apposta.
3: Al posto di agosto al mare, perché costa meno. E agosto in montagna, perché non pago niente e vado dai suoceri.
1: A posto siamo.
4: Alberto!
1: Sì.
4: Io le vacanze me le sono dimenticate, le ho fatte a metà luglio. Le ho già dimenticate.
1: Ah, già finito.
4: Ciao
1: già
4: a fatto. Tutti ragazzi, Giampiero da Varese.
1: Ciao Giampiero.
5: Ciao ragazzi. Allora io andrò in vacanza ad agosto, quindi sono nel team di agosto. Un abbraccio, Mattia da Tricase, provincia di Lecce.
1: Ciao Mattia.
6: Ciao M2O, siete fantastici. Beh, io da sempre vado in vacanza a settembre, la prima settimana di settembre.
1: Molto
6: sempre
1: bene.
6: In compagnia di M2O.
1: Bravo.
6: Ciao ragazzi, siete fantastici. Grazie. Michele Casalvecchio di Puglia, Foggia.
1: Grazie, siamo fantastici ragazzi.
7: Ciao.
1: Sì. No, ve lo dico.
7: No, certo sì.
1: Perché è un motivatore questo ascoltatore. Cosa facciamo? Come siamo?
7: Aldo, se vuoi possiamo andare in pubblicità.
1: Ciao ragazzi, ferie d'agosto tutta la vita, non ci sono i responsabili e si lavora meno. Ciao, noi siamo andati in vacanza ai primi di luglio, grazie. Ciao raga, sarebbe bellissimo andare a luglio in ferie, ma dal 96 che lavoro sono andato sempre 3 settimane ad agosto. Stefano, io vado ad agosto perché qui in Germania le scuole chiudono ad agosto e anche perché a luglio è da barboni. Non è vero.
7: No, è il contrario, se
8: è il contrario.
1: Sempre luglio e richiamino a settembre. Anna, mi sembra molto saggio. Però agosto il problema è che si fa un po' fatica a stare nelle grandi città.
7: Eh? Infatti noi andiamo in vacanza ad agosto.
1: Tu non vai in vacanza.
7: No, scusa,
1: come programma sì. Il programma sì. Va bene, ci sentiamo tra poco. M2O.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: violini un po' diciamo alla disco music, eh? Questa canzone invece è del 2025, cioè a pochi mesi di vita. Erano Sam Jacobs e Ezra Nurey con I Don't Mind, titolo del brano, Non Me Ne Frega Una Mazza, il titolo tradotto in italiano.
1: Ah, è così che vuol dire?
0: I Don't Mind.
1: Adesso lo dico
0: sì,
1: sempre,
0: non mi interessa, no? Dovrebbe essere questa la traduzione.
1: Okay, I Don't Mind. Va.
0: Una decina di minuti ci separano dalle ore 18 e poi passeremo alla seconda ora, che è bellissima. Oggi è la seconda ora, ragazzi.
1: Bellissima.
0: Bellissima. Veramente oggi è la seconda ora.
2: Fuori onda.
1: Non ne puoi più, eh? Non ne puoi più.
0: No, non è bellissima la seconda ora. La però l'importante è far credere alla gente che è bellissima. Invece, secondo me, la seconda ora oggi ora
1: perde.
3: Peggio della prima.
0: Sì.
1: Cioè, non mettiamo neanche la musica.
0: No, quella sì.
2: In onda.
0: Quindi vi ricordo, vi consiglio di rimanere sintonizzati qui sulle...
1: Sintonizzati! Questo è
0: perché
1: bello,
0: ridi?
1: Sintonizzati.
0: Sì, mega cicli. Allora, io chiuderei qui con un piccolo, diciamo, riassunto, bilancio. È inutile che mandiamo in onda tutti i 700.000 messaggi che abbiamo ricevuto, perché poi dopo Pizzulli si ingelosisce, capito?
1: Anche Ginger. Questo è vero, anche questo è vero.
0: Sì. Qual è, diciamo...
4: Allora, diciamo che chi può scegliere, sceglie non agosto. Invece quelli che fanno le vacanze ad agosto è perché un po' sono obbligati dal lavoro, dalle chiusure aziendali.
0: Sì.
4: E
0: sì,
4: poi
0: sì,
4: comunque sì. Ultimamente, in quest'ultimo periodo, nel mese di agosto, il meteo, ricordiamo che è peggiore di luglio. E le giornate sono più lunghe a luglio. Quindi io team luglio.
1: No, scusa, non ho capito, cioè agosto piove sempre, non ho capito cos'è.
0: No, non piove sempre.
4: No, però comunque le giornate si accorciano e a volte piove più che a luglio.
0: Ok. Tra l'altro una domanda, vi faccio così: voi quando andate in vacanza parlate di più o parlate di meno? Di questo e di molto altro parleremo nella puntata di oggi con i nostri ospiti. Abbiamo il primo ospite. Tu?
1: Io parlo molto meno.
0: Vero?
1: Sì.
0: Anch'io. Pensa che a me, quando...
1: Cosa?
0: No, in alcune occasioni, quando i primi giorni delle mie vacanze, perché arrivavano sempre dopo magari un periodo molto stressante.
1: Esatto.
0: Perché noi d'estate non sembra, ma lavoriamo, non si direbbe guardandoci da fuori, però insomma, tutti i viaggi, gli aerei.
1: La cosa giusta da dire è buttiamo il sangue.
0: Buttiamo il sangue. Bravo. Quindi i primi giorni mi chiamavano il Bernardo.
1: Bernardo.
0: Il serbo muto di Zorro. Perché non parlavo.
1: Giusto.
0: No, davvero,
3: Sì.
0: Perché non avevo voglia di parlare con nessuno. Mica come quello lì che parla sempre.
1: Ascio. Io figurati.
0: Tu?
1: Io sempre di più, ogni giorno di più.
0: Ma?
1: Estate, inverno.
0: Lo sai cosa ho scoperto?
1: Che parla anche di fronte allo specchio, da
0: parla
1: solo.
0: Parla da solo? Sì, sì, sì. Anch'io l'ho visto parlare da solo.
1: No, c'è un dato molto interessante che riguarda quante parole diciamo in un giorno. Secondo voi...
0: Ma anche noi che parliamo alla radio?
1: Secondo voi, in media, un essere umano, quante parole dice al giorno? Poi vi dico questa...
0: ma non siamo tutti uguali.
1: Ah, figurati. Non so neanche che ore sono. Figurati se so quante parole. Non lo so.
0: Quante parole,
1: Allora, nel 2005 un essere umano pronunciava in media 16.000 parole al giorno. Nel 2019 12.700. Nel 2026, secondo questo studio, ne pronunceremmo 10.000. Quindi si parla sempre meno.
0: E perché?
1: Messaggistica, chat, social network.
0: Poca confidenza.
1: Poca confidenza.
0: Cazzo guardi.
1: Più che altro no, è il digitale ad aver cambiato la comunicazione. In questo caso tutte le parole che si dicevano con la bocca oggi si scrivono con un cellulare. Quindi per quello sono calate drasticamente le parole che usiamo.
0: Allora tu non potresti parlare un po' meglio?
1: No, io faccio eccezione a questa indagine. Comunque molto molto interessante, no? Molto molto simpatica. Interessante, vi frega qualcosa? No,
0: mi preoccupa un po', vuol dire che
1: si parla
0: c'è,
1: meno.
0: C'è meno socialità probabilmente.
1: Esattamente.
0: O c'è una socialità digitale che è diversa.
1: Digitale. Prima si chiedevano, ma banalmente, le indicazioni stradali. Prima le chiedevi, mi scusi se indicarmi dov'è.
0: Indicarmi.
1: Oggi invece si apre una mappa, vabbè dai. Si apre una mappa digitale e si cerca l'indirizzo. No?
0: Ma anche alla mappa e chiediamo.
1: Ma lo scrivi, mica glielo dici.
0: No, io dico vocalmente. Giustamente. Beh, tu ti stai vantando di avere una tecnologia avanzata nella tua auto e lo stai facendo pesare alle popolazioni più povere.
1: No.
0: dell'universo.
3: Bravo, bravo,
0: quindi sei una persona brutta.

0: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
1: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
0: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: It's in your eyes, era Carla Minogue qui su M2O.
1: Carla.
0: Ah, non è Carla.
1: Però fa ridere Carla Minogue.
0: Carla Minogue.
2: Un bacino.
1: Che è successo?
0: Hai fatto?
1: Cos'è successo?
3: Attenzione.
0: Cos'è solving problem.
1: Cos'è successo?
3: La Ginger ha risolto un problema grosso per Albertino.
1: Ma vogliamo sapere quale adesso,
0: no.
1: Però.
0: Sono cose mie.
1: Vabbè, ma se il pubblico adesso...
0: Personal. Cose personal.
1: Il pubblico adesso vuol sapere.
0: Tra l'altro, ogni volta che la Ginger si muove, è seguita da due o tre filmmaker del gruppo social di M2O. La Simona la segue ovunque. Come, non so, come quando entra Achille Lauro al Festival Bar. Non c'è più il Festival Bar.
1: No, ho capito. Ti ha trovato lo slot per ripartire con il jet privato sabato.
0: No, non viaggio col jet privato perché inquina troppo. Vado a piedi di solito. Ma Mario?
3: E qua Alberto, qua. Io ti consiglierei la bicicletta, così fai un po' di moto anche per le gambe, per i muscoli.
0: Ti ringrazio tantissimo.
3: Prego.
0: E adesso però abbiamo appena comunicato che stanno arrivando le news, raga.
1: Arrabao, arrabao, arrabao,
3: arrabao. Arrabao, arrabao.
0: Grazie della linea, Felisandro e tutta l'equipe del Fast.
3: Che Fast Web?
0: Non lo so, ma è scritto così. L'equipe del Fast, cosa vuol dire?
4: Perché è un'equipe veloce.
0: Tra l'altro, io comunico agli ascoltatori di M2O che anche se non andranno in onda le news alle 18, dalla prossima settimana, perché noi ci fermiamo,
3: sì,
0: la redazione continuerà a lavorare.
3: E manderà un WhatsApp a tutti
0: gli ascoltatori a casa. La prima notizia arriva da Cabras, Sardegna. Donna restituisce 40 kg di sabbia sottratti 50 anni fa.
1: Per ricordo,
0: e dove li aveva?
3: Non è andata male la sabbia, no?
0: Non lo so.
1: No, la sabbia non va male.
0: E dove ce li aveva?
1: La sabbia non va male.
0: Dove ce l'aveva?
1: In un barattolo.
0: Cioè, 40 kg in un barattolo?
1: 40 kg in un vaso.
0: In un vaso? No, 40 kg sono tanti.
1: Un vaso.
0: Un vasone da fiori.
4: Sì, sì.
0: Roma, turista neozelandese si tuffa nella fontana di Trevi, 500 euro di multa e Daspo Urbano. Non può più
1: andare a Roma.
0: Non può più fare il bagno.
3: Questo è giusto.
1: Beh, non può mica tuffarti nella fontana di Trevi.
0: Bologna, grande successo per il ristorante con 4 soli coperti e il menù al buio. Per prenotare probabilmente serve vincere un concorso.
1: Non è male, 4 soli coperti.
0: Già.
1: E al buio.
0: Vabbè. Piacenza, a 96 anni, diventa dottore in economia.
3: Bravo,
0: applausi
3: bravo,
0: per Fibra.
3: Bravo,
0: bravissimo.
3: Bravo, c'è speranza allora.
0: Non è mai troppo tardi.
3: No.
0: Autostrada A7, tir carico di pollame si ribalta alle porte di Milano, carreggiata chiusa per recuperare i polli in fuga. Li hanno trovati?
3: Cioè la scena è tanti polli che corrono,
0: sì,
3: che vanno via. Bello però, sarebbe
1: bella scena, guarda.
0: Riprenderli è il problema. Tirrenia, quindi è uno speciale animali
1: e
0: questa
1: oggi,
0: ultima
1: oggi
0: parte.
1: Molti animali, qua.
0: Cigni invadono stabilimento balneare. I cigni sono belli però.
1: Però tu sei lì che prendi il sole, arriva un cigno.
0: Bezzano sul Crostolo, i pavoni invadono la statale 63, gli animali della Pinetina attraversano la carreggiata creando rischi agli automobilisti. Ma non è Marina di Ravenna, non erano lì i pavoni.
1: Bezzani sul Crostò, Bezzano, non so dove
0: non
1: si trova.
0: Non c'entra con Marina di Ravenna.
1: No.
0: L'ultima notizia che tra poco approfondiremo arriva dalla provincia di Brescia, Montichiari, ha avvistato un varano gigante nei campi. Il sindaco vieta di circolare a piedi e tra poco vedremo come si è evoluta questa situazione.
1: Qual è il varano?
0: Il varano è tipo il drago di Comodo, no?
3: Intanto deve chiamare Mauro Picotto, perché lui sicuramente...
0: Perché aveva fatto Comodo.
3: Sì, esatto.
0: Ma questa l'hanno capita in pochi.
1: Però io un mezzo punto.
0: Sì,
1: io
0: dai, un punto per Fagioli.
3: Uno.

0: perché Mario doveva fare delle foto per Instagram e poi ci mette questa in sottofondo. Lui che cammina a rallenti nei corridoi di M2, ma tu dimmi che... Ma io non lo so.
1: Ha fatto montare anche la macchina che fa il vento come quella dei video degli anni 80.
0: Sì, lui per... sì.
1: Per se, diciamo gonfiare
2: adesso
1: capelli.
2: I capelli un po' lunghi, quindi vanno via come il vento.
0: Come Farrah Fawcett. Le 18:11 minuti, naturalmente questo è un servizio gratuito di M2O, cioè vi diciamo l'ora senza chiedervi niente.
2: Giusto, bravo.
0: Perché magari non avete l'orologio al polso, ma non avete voglia di prendere quel telefonino

0: fastidioso.
1: Maledetto che c'hai sempre in mano. Beh, ce l'hai in mano. Stai guardando la pornografia?
2: No, sto guardando una cosa relativa alla... No, stranamente no. Vuoi
1: come
2: che ti
1: mai?
2: Risponda così? Sì, perché stavo guardando una cosa relativa alla notizia che abbiamo, di cui abbiamo parlato poco fa. Stavo cercando una foto del varano per vedere bene com'è fatto.
1: Io l'ho visto un varano dal vivo, eh. Voi l'avete mai visto?
2: No, no, no, no, no, no,
3: no, no. Io ho visto un gatto.
1: Gatti ce ne sono.
2: Sì, vedere un gatto abbastanza.
1: L'ho visto a Bali, l'ho visto a Bali.
2: Ah, beh, il varano di Bali, sì.
1: Sì.
3: Sei andato a Bali?
1: No, è venuto il varano lui a casa mia.
4: Si è presentato.
1: Mi ha portato uno sfondo di Bali.
3: E com'è? Com'è? Esteticamente com'è?
1: Chi?
3: Il varano.
1: Non è bellissimo.
4: Ah, ok.
2: È un serpentone, no, una
4: lucertolona.
2: Una lucertolona gigante molto spaventosa. Che tira fuori anche la lingua in un modo abbastanza violento. E la notizia di poco fa riguardava il fatto che è stato proprio fotografato nelle campagne bresciane.
1: Quanto
2: no?
1: È grande? Quanto è
2: molto grande.
1: Tipo 2 metri?
2: Tipo, sì, una roba del genere. Il comune avrebbe vietato addirittura la circolazione a
1: perché,
2: piedi.
1: Perché mangia l'uomo,
2: mangia gli avvistamenti. Perché
1: è onnivoro, onnivoro.
2: È pericoloso, mangia anche l'uomo.
3: Gli agnelli mangia, ma gli agnelli e pecore.
1: Ma chi è la famiglia della
2: no,
1: Fiat?
2: No, dai ragazzi, per favore.
1: Comunque, no, la domanda è chi è che si è portato un varano? Perché comunque è un animale esotico che è difficile da importare in Italia. Non credo che sia concessa, io non mi intendo ora. Tu sei veterinario per caso?
3: A volte capita.
2: Allora, notizia di ieri, il varano non si trova, non è ancora stato catturato, quindi c'è ancora l'allerta varano in questa da Montichiari.
3: Ma non è che è una fake news?
2: Il sindaco, no, il sindaco all'arrivo.
1: Ma chi l'ha visto?
2: Di non lo so!
1: Ma scusa, non è andato chi l'ha... Perché non vanno a chi l'ha visto?
2: Non so se c'è la versione animale di chi l'ha visto, non c'è, riguarda solo gli esseri umani.
3: La Ginger che sa.
1: Ginger!
5: Sì.
1: Non c'è chi l'ha visto?
5: No, animale no.
1: Ma non c'è più, è finito, è in vacanza.
5: Ah, adesso è in vacanza.
1: Ho letto che cambia la conduttrice.
5: Tornerà a settembre con una nuova conduttrice.
2: Varano ancora in fuga, si allargano le zone vietate nel bresciano. Ecco, dove ci sono anche su... C'è proprio la mappa di dove il sindaco è vietato di andare in giro a piedi, perché c'è questo allarme varano, insomma. Quindi se qualcuno di Montichiari ne sapesse di più...
1: Se magari lo vedete, lo avvistate, ci mandate una foto.
3: Sì.
1: Noi siamo a questo punto siamo molto curiosi.
2: SOS Varano.
1: Varanello si chiama. Come si chiama questo varano?
2: Varanello.
1: Vi lascio il numero di Mario, se volete mandatela direttamente a...

0: Kane, Snoop Dogg,
1: come on.
2: Alberto,
0: show him. Ma Mario,
2: this is my favorite song.
0: This is your favorite song. È bellissima, erano Snoop Dogg e Shaka Khan. Sono già le 6:20 e il varano ancora non l'abbiamo trovato. E mentre andava questa bella canzone, che tra l'altro era di Shaka Khan e Snoop Dogg, sì, che sarebbe un cane, no? Snoop Dogg, lui, cioè nel senso,
2: sì,
0: è...
2: il dog è un cane.
0: Lui è un cane con due G, però
2: sì,
0: è un modo di, cioè,
2: è un soprannome, un nickname.
0: Ecco, prima Alessandro, lui.
2: Ah, si chiama Alessandro.
0: Sì, si chiama Alessandro. Mi ha detto, ma tu ti sei mai trovato faccia a faccia con un animale?
3: Fuori onda poco fa ti ho fatto questa domanda.
0: Cosa hai risposto?
3: Curioso se vi eravate mai trovati voi di fronte a un animale.
2: Ma un animale che comunque
3: è
2: un'apparenza
3: dove... come
0: c'è,
3: il varano.
0: C'è cinghiali.
3: È
0: un cinghiale, sei però in macchina.
3: No, va bene, dai.
2: E l'hai centrato?
3: No.
0: Va
3: bene.
0: Sempre,
3: sempre sulla tragedia, Fargetta.
0: No, però.
3: Io sinceramente di fronte ad animali pericolosi, no. Parte Mario tutti i giorni davanti a me per il resto.
0: Attenzione, scuppone.
3: Base, shorty, base drammatica.
4: Allora, ve l'ho già detto tempo fa. A Zanzibar mi ha morsicato la scimmia dalle palle blu.
3: Vabbè.
4: Vi ricordate?
3: No, fermati! Ferma, prego. Prego.
4: No, vi ricordate,
0: sì,
4: che ve l'avevo detto?
0: No, non mi ricordavo.
3: Fermi tu.
4: No, allora, c'è questa scimmia che ha le palline blu.
0: Mm.
4: E mi ha morsicata un dito e mi sono spaventata molto.
0: Mozzicao?
4: Mozzicao, sì. Ma ha fatto molto male.
2: Ah, perché ti ha fatto male o perché aveva le palle blu?
4: No, è anche carina con queste palline blu, sinceramente.
0: Sì.
3: Ginger?
4: No.
3: Mi sembra il momento.
4: Vabbè, entriamo nel vivo del programma.
2: Entriamo.
5: E siamo entrati nel vivo.
2: Siamo entrati nel vivo del programma, incredibilmente, con due palle blu di una scimmia. La mo pure mozzicata, la Ginger.
4: Ma ve l'avevo già raccontato.
0: Non ce la siamo ricordati. E chissà se gli ascoltatori si sono trovati faccia a faccia con un animale tipo il varano, però... secondo me non vale neanche lei.
2: No, dillo.
0: E voi?
6: Sì, dai.
0: Cosa?
3: Esiste,
0: Chi?
3: La scimmia con i testicoli blu brillanti.
0: Fa vedere.

0: questa canzone di Zurb si intitola Gna Gna Gna Gna Gna Gna. Ma siete sicuri? Potete verificare?
1: Quello è il sottotitolo.
0: Ah, non è il titolo.
1: Non è il titolo, esatto.
0: Non è Gna Gna Gna. Ah, ok. Come si chiama?
1: Muaki. È del nostro amico Zurb, Zerbini.
0: Sì, il nostro amico DJ producer brasiliano, molto bravo, molto simpatico, il nostro amico qui a M2O. Allora, sono arrivate alcune testimonianze di ascoltatori pavidi o impavidi?
1: Dipende da come è andata.
0: Impavidi. Sentiamo.
2: Ciao, sono Luciano da Varese. Io mi sono trovato molte volte di fronte a squali, martelli, murene, pesci balestra titano, perché facendo immersioni può capitare, specialmente nei mari tropicali. Ciao, grazie.
0: Scusa, dopo squali c'era una virgola, perché martelli uno li trova anche in ferramenta, eh?
1: No, sì, certo.
0: Quindi squali martelli.
1: Squali martelli, sì.
0: Ah, non squali martelli virgola.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora.
3: Da Padova, io mi sono trovato faccia a faccia con un dingo a Hamilton Island in Australia. Di notte su una stradina e mi sono veramente...
0: Un dingo.
3: La sono fatta sotto. Anche lui però, perché è scappato quando mi ha visto.
0: Il dingo è un cane che sembra un coyote, giusto?
1: Ah, un cane, io pensavo un mandingo. Sì. No, un cane.
0: Mario, la devi smettere.
1: Il bingo.
0: Il dingo è un cane...
4: Sì, a metà tra il cane lupo e il coyote, Alb.
0: È selvatico, quindi aggressivo, vero?
4: Sì.
5: Lupo. Alba, sì, una ventina di cinghiali. Sono passati a 2,5 metri da noi. Tanto spavento, fortunatamente, però... Una bruttissima esperienza. Ciao da Stefano, ragazzi.
0: C'è cinghiali.
1: C'è pieno di
0: cinghiali.
1: Sì,
0: ma ormai
1: cinghiali.
0: I cinghiali, cioè, difficilmente aggrediscono. Perché sono talmente abituati all'uomo che a volte. Io ho visto cinghiali che scambiavano due chiacchiere con. Va bene, grazie per i vostri messaggi. Adesso andiamo un po' indietro nel tempo. Ci piace che alla mezza ogni giorno qui a M2O andiamo a ricercare un brano dal nostro archivio. Oggi ascoltiamo un brano dal 1990.

andata in classifica addirittura in Gran Bretagna, prodotta in Italia nell'inizio degli anni 90 dall'etichetta Media Records di Brescia, i 49ers, era Move Your Feet.

0: fatta, se non sbaglio, da Fatboy Slim, che però era una cover di una cover, perché l'originale è ancora più vecchia,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Quindi è incredibile come le canzoni facciano tanti giri strani e comunque possono essere utilizzate dei riff, dei... Cos'hai da guardare?
1: Scusa. No, io ero più concentrato sul testo della canzone, perché mi dispiaceva che a un certo punto faceva ai ai ai ai ai ai, è uno che si è fatto male probabilmente.
0: Lui ha fatto un incidente in bici, era giovanotti. Oceanica è il titolo della canzone. Benissimo, abbiamo regalato i nostri gadgets a un ascoltatore di Pescara, quindi siamo, diciamo, con la coscienza siamo a posto, perché è inutile promettere e poi non regalare niente. Mancano una ventina di minuti al termine della puntata, una delle ultime puntate di questa felice stagione radiofonica, devo dire molto molto gratificante, grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno dato fiducia, che sono sempre di più, e quindi un saluto va anche ai nostri amici del mattino, i replicanti, che come al solito tra poco ascolteranno l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli.
2: Buongiorno,
0: che tra l'altro domani trasmetterà col Varano, perché sembra che l'abbia confermato.
3: Non lo so se è confermato, sinceramente.
0: A me abbiamo detto che l'hanno visto a monticchiare col Varano.
1: Sì, ce lo vedo a tu per tu.
3: Scusa Alberto, una domanda adesso al di fuori di tutto quello che stavi dicendo adesso. Ma oggi è gelato, perché non è arrivato? Non ho capito.
0: Perché non è sempre domenica.

0: giusto?
1: Chi si sta spostando verso le località di vacanza o chi lo farà nei prossimi giorni? Attenzione, cosa dice il regolamento?
0: Intanto bollino rosso mi sa, perché siamo a fine mese, qui i giorni sono belli caldi, eh.
2: Da Autostrade per l'Italia era Mario Fargetta in collegamento. No, il catturare granchi, pesci o meduse, dice il regolamento, o stelle marine con il retino e lasciarli dentro un secchiello, soprattutto sotto il sole e con poca acqua, potrebbe rientrare in un comportamento che è un reato secondo il codice
0: della strada
2: penale.
1: Quindi occhio, puoi riassumere.
2: Occhio bambini, se prendete un granchietto, un pescetto, una medusa e lo lasciate lì a soffrire sulla battigia e qualcuno vi denuncia, potrebbe...
1: Il vigile della spiaggia
2: potreste incorrere in qualche guaio giudiziario, ecco.
0: E questa era una cosa che si faceva, comunque.
2: Si fa ancora.
0: Si fa ancora, sì.
1: No,
0: Vabbè, dai.
1: E invece alcuni accorgimenti se vieni, non so, ecco, tipo... spiorato da una medusa.
0: La pipì, la pipì, no, gli butta addosso la pipì.
1: Come?
2: No.
0: Non funziona più.
2: Leggo: fare pipì sulla puntura di una medusa è una leggenda metropolitana.
1: E fare la pipì sulla medusa direttamente?
0: Giusto. Questo non
2: si. No,
1: tu vedi la medusa
2: e li pisci in testa. Sì, tanto non è bello. Ti ricordi che noi facevamo anche il verso della medusa?
3: Esatto.
2: Vecchi ricordi. L'urina stimola le cellule urticanti e non fa bene. Piuttosto sciacquare con acqua di mare, non acqua dolce. Nostro finale: rimuovere eventuali tentacoli della medusa con la pinzetta. Immergere la parte in acqua molto calda per una ventina di minuti. Quindi la pipì, no.
1: Ah, è una leggenda.
2: No, è una leggenda. Se vi struscia una medusa, niente pipì addosso.
0: Bicarbonato, no, niente.
2: No, neanche. Niente pipì. È una leggenda.
3: Io so che bisogna prendere una carta di credito.
1: Gold.
3: Sto scherzando. No, vabbè, una carta che sia di credito, che sia la tessera sanitaria, e strofinare togliendo un po' tutti i tentacolini e quelle robe.
0: L'unica carta che ho è dell'S lunga.
3: Va bene.
1: Anzi, è molto adatta.
3: Va bene.
1: Quindi l'urid.
3: Che cosa?
2: L'urina.
1: No, l'urina ha detto. Allora, grazie. Penso che sia l'unica cosa utile che abbiamo detto come servizio agli ascoltatori. Io l'avevo detto che la seconda ora sarebbe stata meglio della

0: Era quasi fatto apposta una canzone con questo titolo in chiusura della puntata. Non voglio andare a casa, dice sta canzone, e proprio sembra la nostra storia. Anche noi vorremmo rimanere qui per ore e ore e ore, altro che lasciare il microfono ad Andrea Mattei.
1: Giusto.
0: No. E invece dobbiamo andarcene.
1: Sono i broccoletti che ci aspettano a casa, giustamente, da mangiare.
0: Tra l'altro, oltre ai broccoletti, la canzone si chiama I Don't Wanna Go Home e rispecchia un po' il nostro stato d'animo. Loro sono i Medusa e abbiamo parlato della Medusa. Guarda che qui, oh.
1: Quindi fanno la pipì su Medusa. Non fate la pipì su Medusa.
0: No. Nulla è lasciato al caso.
1: Oppure se ti sfiora uno dei Medusa.
0: Brucia.
1: Non fatevi la pipì addosso.
0: Sembrerebbe. Ragazzi, che facciamo? Andiamo via?
1: Devi scandire quella frase.
0: Qualcuno ha domande?
2: No, in particolare no, Alb.
1: Devi scandire quella frase.
0: Io ne ho una di domanda.
2: Vai.
0: Che cosa resterà di questa puntata?

0: oggi Mario, oltre ad essere vestito di viola, e mi sembra che sia andato tutto bene.
1: Sì, tutto sommato.
0: Dopo tutti questi mesi non ha ancora capito il testo della nostra sigla.
1: Incredibile.
2: Vabbè. No, da lui scritta e prodotta, tra l'altro. Infatti. Quindi è questo l'aggravante.
3: Incredibile.
0: I gamberetti con la salsa rosa sono molto anni 80.
1: Sì.
0: Il regolamento di M2O prevede anche l'attacco da entrambi i lati.
1: Ma questa è una cosa nuova. L'abbiamo imparata oggi.
2: Che insomma, detta così, no? Uno, bah.
0: I frisbee a volte tornano indietro.
1: Sì, a me è successo. Dove? Oh, a me è successo.
3: Guarda che se lo tiri bene torna.
2: Ma non torna.
0: Per le grandi inchieste di M2O, luglio ha superato agosto come mese delle vacanze.
1: Sì.
0: E i nostri ascoltatori lo hanno confermato.
1: E noi vi ringraziamo.
0: Albertino e Mario, quando sono in vacanza, parlano di meno.
1: Sì.
0: Lippi parla sempre troppo. Anche se da settimana prossima saremo in ferie, tutti gli ascoltatori riceveranno un WhatsApp alle ore 18 con le news. È un servizio nuovo offerto da M2O.
1: Che servizio.
0: Siamo entrati nel vivo del programma con il morso il mio dito della scimmia dalla palla blu.
1: Sì.
0: Che abbiamo visto essere molto carina quando non si arrabbia. Oggi non è arrivato il gelato perché non è sempre domenica, Mario. Pizzulli domani trasmetterà col Varano. Come previsto, oggi la seconda ora si è confermata bellissima, meglio
1: sì.
0: della prima.
1: Beh.
0: E prima di salutarci vorrei che Mario facesse riascoltare la sigla della rubrica Forse non tutti sanno che.
2: Che non ci ricordiamo, ovviamente.
1: L'abbiamo già dimenticato.
3: Ma non so neanche che ora sono. Non so niente. Non ho quella base. Non riesco a.
0: Non era questa.
1: Sì, era questa.
0: Era bellissimo.
3: Era questo.
1: Come era la seconda?
4: Forse non tutti sanno che.
1: Che brutta.
0: È cambiata.
1: Grazie a tutti. Ci
0: Ciao.
1: Sentiamo domani. Domani è Giogiov,
3: sì, lui...
1: è l'ultimo Giogiov della stagione 2005-2026.
3: Sì, 2005.
1: È 2025.
3: Sì, 2025. Sì, sì, sì.
1: È la quarta ondata.
3: Dai.
5: Ciao a tutti.
6: Valtteri, buongiorno. E a me, ma potremmo aspettare sempre a te?
7: Welcome to the family.

0: Walter.
1: Sono qua.
0: Ehi, Walter.
1: Sono qua.
0: Walter.
1: Sono qua, sono qua.
0: Qualcuno ha visto Walter?
1: Ma certo che si sta scherzando. Terza ultima puntata, quindi, considerando il sabato, perché oggi è giovedì, poi venerdì, poi la puntata del sabato.
0: Beh.
1: Vedi che riesco a fare i calcoli. Vedi, buongiorno miei cari vicini, inizia adesso. C'è la famiglia del Morning Show. Benvenuti al Morning Show a 3 minuti dalle 6, ma abbiamo già messo un disco, capito? Perché primo programma del mattino si dichiara ogni giorno qua nel Morning Show. E beh,

0: quella di oggi vuoi mettere? Perché lo sapete che giovedì è giovedisco, siamo pronti ad aprire la discoteca più grande di sempre qua nel morning. Prima però mi piace capire qual è la regione d'Italia più sveglia, che significa quella dalla quale arriveranno più messaggi. Prova a mandarne uno, 342-654-3210. Fai vincere la tua regione anche tu.
1: Ma buongiorno Walter.
0: Ciao.
1: Buongiorno, buona giornata a tutti.
0: Chi sei?
1: Un abbraccio. Enrica da Pisa.
0: Enrica da Pisa, l'hai detto come buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Esatto, esatto, ciao così. Ciao, chi è?
3: Buongiorno Walterino.
0: Entrate, la Toscana spinge stamattina. Occhio ragazzi.
3: Buongiorno famiglia e buongiorno a tutti. Lorenzo da...

0: Buongiorno, da dove? Angelo da Biceglie.
1: Dai, vedi, Puglia.
0: Ma per caso ti sei dimenticato?
1: Di chi?
0: Di Michele Sciasciuto.
1: Ma scusa, ma Michele Sciasciuto è uno che ci ascolta da poco.
0: Walter, buongiorno da Biceglie.
1: E lui ancora.
0: Mi saluti Michele Sciasciuto, per piacere.
1: Ma perché?
0: È la prima volta che ti ascolta.
1: Michele Sciasciuto, ma chi è Michele?
0: Un abbraccio a tutti.
2: Levate gli erbina, staggetti.
1: Comincia bene la puntata, quella di questa mattina. Segnatevi il numero perché vi servirà anche prima delle 7. Oggi vi regalerò nel Play With Us, prima delle 7.

0: Beh, grazie per il resume, il consumé, il consumé.
1: Walter.
0: No. Cioè, grazie per la sintesi.
1: Buongiorno,
0: dimmi.
1: Ciao. Da Chiavaretta.
0: Chiavari, la Liguria c'è, vai, vai.
2: Buongiorno,
0: giro di
2: Walter. Walter.
0: Dai, mi mancano gli altri.
2: Buongiorno, famiglia.
0: Ciao.
2: 5 e 52.
0: Da dove?
2: Ora noi, come faremo
0: amore,
2: senza di te?
0: Cari, che
2: da
0: siete. Chi sei?
2: Ciao, da Laura, Follonica.
0: Da Follonica.
3: Poi picciuli ti aspettano anche i trattori.
0: Ma mi risulta che anche i trattori mi aspettano.
4: Buongiorno, Walter. Ciao. Meri de Castiglione. Della Pescaia 552. Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
4: Su, dai, dai, che
0: ma
4: giovedì.
0: Napoli c'è davvero. Vai, vai, vai. Lui,
5: buongiorno, lui. Famiglia. Buongiorno, Walter.
0: Napoli.
5: Ciro da Napoli.
0: Grande Ciro.
5: Napoli c'è, ore 05:50.
0: Hai capito? Lui è arrivato 12 minuti fa prima di tutti. Ciruzzo,
6: oh,
0: ciao.
6: Walter.
0: Ciao, ciao, ciao. Dai, che
6: buongiorno.
0: Iniziamo.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
6: La Valtellina c'è. Simona da Castello dell'Acqua.
0: La Valterina c'è. Ciao.
6: Buongiorno,
0: ehi, ma pieno di donne.
6: Che facciamo? Ci alziamo dal lettino.
0: Ma da mo che ci siamo alzati dal lettone.
1: Buongiorno, Valterino.
0: Ciao.
1: Mirko d'Arezzo.
0: Ciao, la
7: Toscana spinge. Francesco da Empoli.
0: E cosa volete da me?
7: Buongiorno.
0: Io li prendo a caso.
7: Buongiorno, Valterino. Massimiliano da Pistoia.
0: Cioè, tutta la Toscana ascolta noi, ma le altre radio che arrivano in Toscana, fate dell'altro, cioè perché.
7: Buongiorno, Walter. Sveglia.
0: Ciao.
7: Andiamo a lavorare.
0: Andiamo a lavorare.
8: Hey ho, ascolta il morning show con Pizzulli su M2O.

mattina vi faccio tornare in discoteca. Scegliete voi la sala nella quale ballare. In sala 1 c'è la dance degli anni 80. E allora, se volete stare a ballare nella sala 1, siamo a ballare in riva allo mare, mi date il vostro nome, la città e un titolo anni 80. Sala 2, 90, anni 90. Sala 3, la sala trash, tutte le trashate che vi vengono in mente. Nella sala 4, rock. Nella sala 5, invece.

0: questi babi, ciao. Allora, Barbara è arrivata da una settimana. Barbara, io sono fortunato ad averti, lo sai, nella famiglia del Morning Show di M2O, perché noi siamo un po' diversi dalle altre radio. Siamo il primo programma del mattino, apriamo presto, chiudiamo tardi e non puliamo il water.
1: La famiglia!
0: E siamo qua per quattro stagioni, però sei capitata...

perché ho gente e non mi posso fermare a parlare al telefono, per quanto mi piacerebbe moltissimo. Ma puoi mandare un messaggio, te lo chiedo proprio espressamente. Allora, scegliti una sala nella quale ballare. Come si sceglie la sala di questa discoteca più grande del mondo? Basta farmi avere un titolo. Se mi date per esempio un titolo della musica dance degli anni 80, ballerete in sala 1.

0: pronti, via, chi inizia?
1: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia, Lucio da Sesto San Giovanni.
0: Ciao Lucio!
1: Stamattina...
0: Hello Lucio Fu, dimmi!
1: Sala lenti,
0: oui.
1: Scorpions,
0: Window change, dai, dammi l'inizio, vai. Buongiorno amico mio, buongiorno. Allora, portate il disco degli Scorpions questa mattina, perché questo effetto lo posso fare solo con la puntina del disco. Me la mando avanti adesso. Aspetta, fammi alzare un po' la puntina su di... Ho le Stanton ancora, vedi? La mando sulla scarica della batteria, se no facciamo la quaresima qua. Vai via!
2: Take me to the magic of the love
0: on a glory night. Un saluto a Glory.
2: When the children of tomorrow dream away.
0: Dai, pezzettino, lascia su! Che non

0: show di M2, vai. Take me to the magic of the moment on a glory night, vai. Ma mi pagassero per fare il gobbo invece.
1: No.
0: Shed the dreams, vai. Shed the dreams.
2: You and me.
0: Vabbè. Vai l'ultimo.

0: Capitano da Torino. Ciao. Io andrei nella sala 2 con Mauro Picotto e Comodo.
1: Comodo, dai, ci penso e magari dopo la mettiamo. 6:12, abbiamo appena iniziato. Anche tu scegliti una sala questa mattina nella quale ballare e stare con gli altri, e poi te la puoi scegliere in base alla musica che ti piace, tipo la 1.80, la seconda 90, trash, rock e lenti, ma anche in base alla gente che immagini stia ballando, per esempio Piotta ora.

0: Matteo sta con noi da 15 giorni e me lo fai sapere oggi, Casco?
1: No.
0: Non avresti dovuto farmelo sapere prima, ma ti metto già tra gli amici, tra i familiari, tra quelli della famiglia del morning.
2: Walter!
0: Ciao, ciao!
2: Io ascolto tutte le mattine.
0: Anche i bimbi, ragazzi.
2: Buttali giù dal letto.

alcuni non ci capiscono proprio nulla di loro, proprio che... E basterebbe informarsi su quello che vuole la gente. È per quello che vi mettiamo a disposizione questo programma una volta alla settimana. Guarda, ogni volta che ci viene la voglia di ritornare in discoteca. Per farli tornare in discoteca dovete mettere A, gente che sappia fare, e poi musica che piaccia. E tra queste adesso sceglieremo insieme. Nella sala 1 la musica dance degli anni 80. Quindi se volete ballare in sala 1, lo dico agli ascoltatori.

0: Sicilia che mi mancava stamattina.
1: Ciao Walter, ciao famiglia.
0: Ma non è lui, non è siciliano lui. C'era un amico che arrivava dalla... È lui? No, non credo, è Marco.
1: Sei in sala 2, no, no, vedi, con gli scooter, con Maniana.
0: Porca miseria.
1: Ciao, ma... Marco da Varese.
0: Allora, a me piacerebbe anche fartela sentire, me la ricordo bene. Ma non è un po' troppo a quest'ora?
2: No, no. Maniana.
0: Maniana. Sala 1, ragazzi, no, sala 2 questa, eh. Non sbagliate sala. Poi uno magari pensa, una pensa di entrare nella sala 5, la sala dei lenti, e si trova scooter con Maniana! Maniana, call me Maniana. Mamma stamattina, aspetta, eh. Bella.

0: much is the fish? Non è AIPA, AIPA.
1: E call me mañana.
0: Qua è bella, qua è...
1: Mañana.
0: Mamma ragazzi. Oh!

0: Franco Ricciardi, lo so.
1: Ciao Walter, ciao. Buongiorno, ciao. Famiglia.
0: Ciao.
1: Sono Shine da Trieste.
0: Ciao.
1: La canzone di stamattina che mi è venuta in mente degli anni 90 è Barbie Girl.
0: Come fa?
1: E fa così.
0: Vai.
1: I'm a Barbie.

0: si fa festa questa mattina. Beh.
1: Questa volta parte la testa, testa, testa, testa, testa.
0: Nel morning show di MLO questa volta si fa festa, festa, festa, festa. Perché? Perché quando torno in discoteca è un po' sempre una festa. Come funziona? Datemi una sala, quella nella quale vorreste ballare, che è un po' come dire ci piacerebbe che la discoteca tornasse per esempio a suonare nella sala 1 questa mattina la musica dance degli anni 80. Quindi nel caso voleste ballare con quelli degli anni 80, datemi il vostro nome, la città dalla quale ascoltate la radio, il programma, il morning show di MLO, quest'uomo qua e con tutta la famiglia.
2: La famiglia.
0: E mi date un titolo 80. Sala 2 la dance 90, la sala 3 e la sala delle tresciate, cioè sono tutte quelle canzoni che voi considerate un po' trash, belle per carità, ci mancherebbe, la mettiamo lì dentro. Sala 4 invece la sala dei rocchi e delle rocche, se vi siete svegliati molto rock, imbracciando delle chitarre, pistando dentro un basso o una batteria, datemi un titolo per quella sala. La sala 5 è quella più slowly, è quella dei lenti. 342, prefisso numero che è un countdown dal numero 6 allo 0 e siete qua con me. Massimo!
3: Ciao Walter, Max da Perugia, sala 1, self control.
0: La metto
3: siamo
0: dopo.
3: Famiglia.
0: Siamo grandi.
3: Ci vediamo il primo
0: sabato
3: al caffè 54
0: grande
3: di Perugia.
0: Fatti riconoscere, Massimo. Allora, per gli amici dell'Umbria, è vero, questo sabato sera, il primo di agosto, quindi data indimenticabile, così facile da ricordarsi, arrivo in Umbria, perché è una delle tappe proprio del morning show di M2O che in tour. Vi porto, visto che c'è la reunion della famiglia, la mia musica, i gadget di M2O. Ci vediamo questo sabato, primo di agosto, al Caffè Perugia, che è vicino all'Arena 54, vero? È il Caffè 54, proprio a Corciano, vicino Perugia. Ci vediamo là. Aspetta, Claudia ieri ci ha presentato suo marito che ascoltava un'altra radio. E uno dice, com'è andata? Mi ha appena mandato un messaggio dicendomi, Walter, ormai la famiglia è un mito. Senti, è lui.
4: Ciao Walter, sono Pizzolo, il marito di quella di Casale.
0: Grande! T'abbiamo portata a casa, hai visto? E adesso, creando dipendenza alla famiglia, non ne potrai più fare a meno.
4: Claudia,
0: vai. Dimmi, dimmi, Claudia.
4: Ti metti nella sala 5.
0: Sì. Cosa c'è?
4: Di, la canzone To Be Remembered di Phil Collins.
0: Mi
4: ciao,
0: fai...
4: buone vacanze.

0: comunque la canzone alla quale allude lui è di Phil Collins ed è meravigliosa. Sala 5 lenti e Do You Remember?
1: Wow! È questa?
0: Do you te lo ricordi? Do you remember?
2: Do you remember?
0: Mamma che bella!
2: Do you remember?
0: Vuoi parlare con me?
3: No!
0: Dai! Pezzettino, 20 secondi, dai!

0: Phil è uno dei miei preferiti, ma non è che si siano svegliati tutti quanti Phil questa mattina. Jenna?
1: Walter, buongiorno. Ciao. Gennaro da Scafati, direzione Salerno, zona industriale.
0: Ciao, ma tu sei nuovo, Gennaro da Scafati.
1: Ascoltare per favore gli articolo 31 con domani smetto.
0: La metto dopo e non smetto
2: buongiorno,
0: più.
2: Buongiorno famiglia.
0: Mamma, quanti
2: Alessandra
0: siamo?
2: Da Velletri.
0: Ma non siete in vacanza, ragazzi?
1: No.
0: Meno male, meno
2: e
0: male.
2: E sala 2, la Bush Sweet Dreams.
0: Raga, tutte piene, ugualmente piene le sale.
3: Ciao Valterino. Ciao famiglia.
0: Ciao.
3: La canzone che ho in mente stamattina è quella che si chiama Loser Baby.
0: Sì.
3: E fa na na na na na na, na.
0: Ce l'ho.
3: I'm a loser baby.
0: Sala 2, raga.
3: So wanna to kill me.
0: Sala 2, dai. È un po' troppo forte questa, ma mi piace, vai. Mamma, raga.
4: E allora rimanete ignoranti.
0: Vabbè, però felici, però felici. You drive me. È un po' ignorante sta canzone, in effetti, per me.

0: e Modern Talking.
1: M2O80.
2: Buongiorno Valtteri, Cristian da Lecce, io sono nuovo. Nella sala 1 ci vorrei mettere il Modern Talking, Sherry Sherry Lady.

0: accontentare. Mi piaceva questa cosa, tornare indietro nel passato, usare un lessico che era appartenente proprio ai DJ di un tempo. Io non faccio parte invece della nuova generazione.
1: No.
0: Per accontentare la richiesta di un nostro amico che è arrivato da poco, Cristiano, giusto? Cristiano nella famiglia del Morning.
2: La famiglia.
0: Non so esattamente da quanto tempo, fatemi sapere se siete nuovi e volete far parte di questa famiglia. Per le ultime puntate

dare un po' di idee, tirare fuori tutte le cose belle che vi sono piaciute proprio in questa stagione qui e metterne insieme delle altre che magari vi piaceranno. Intanto, tra le cose che resteranno, ve lo posso dire già dal 7 di settembre, dalla stagione nuova del Morning Show di M2O, c'è anche la discoteca. Stamattina l'abbiamo riaperta, una volta alla settimana faremo, e l'abbiamo fatto per tutte e quattro le stagioni, in modo da farvi entrare in una delle 4-5 sale. Stamattina sono 5, nella sala 1 c'è la musica

0: anche senza motivazione, perché la prima canzone che mi viene in mente è evidentemente quella che vorreste ascoltare e ballare.
1: Tipo, ciao Walter, Elisa da Torino. Visto il sonno che c'ho stamattina, la canzone che ti propongo è La notte vola, della Cuccarini. Mettila anche se la vuoi.
0: E quella è Cara io, cara tu.
1: Comunque
0: karaoke.
1: Sappi che io mi sento già orfana.
0: Carina.
1: Per la prossima settimana, che non ci sei più. E comunque ti auguro buone vacanze.
0: Ma il 7 settembre torni con me, però, e mi raccomando, scusa, ma cosa fai? Tra sogni e TV. Nel suo caso, mattine che non passano più. Guarda che mi mancherete anche voi, ragazzi. Poi spero di vedervi in giro.

0: Vespino, ragazzi, molti la cantavano così. Tesoro, giusto per accontentarti, capito? Stamattina facendo il giro dell'Italia mi sono fermata dalla nostra amica, proprio da Lorellona.
1: Ciao Valterino, buongiorno. Federico da Milano.
0: Ciao.
1: Una domanda.
0: Dimmi.
1: In quale sala metteresti Sirius degli
0: Madonna,
1: Alan Parsons Project?
0: Dove la vuoi
1: mettere? Un abbraccio enorme.
0: Ciao, la metti in sala 1 quella. Quella è dell'82, quindi senti che inizio. Mamma mia. Ma però non fate così, ragazzi, che poi vi toccate nel profondo, lo sapete. Sala 1, certo, sala 1 questa, 82 sala 1.

stiamo riuscendo a far tardi stamattina. Così, vabbè. Vabbè, senti, te ne do un'altra, va, un'altra un po' più cantante, cantabile, capito? Buona giornata intanto se siete appena arrivati, se vi è piaciuto qualcosa questo è il morning.

0: Hej Walter. Walter.
1: Buongiorno Walter. Sto più con te che con mio marito.

0: regalo il gadget di M2O. Datemi un attimo, arrivo.
1: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 3 agosto, Walter Pizzulli e Andrea Mattei. Il 6 agosto, Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima. M2O. M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
2: M2O Chart.
1: Il sabato alle 21, solo su M2O.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelli a Start a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Maurizio per la stazione. No, sto salutando un ascoltatore. Maurizio, ho ascoltato il tuo audio. Non ho capito da quanto tempo stai con me la mattina, ma ho sentito quello che hai detto. Che voi eravate abituati prima a quelli che si addormentavano al microfono, è per quello.
1: Ma non ci chiami mai.
0: M2O. Ciao Mauri. Che bello.
2: Play with

0: Guidas, voi vi fate avanti. Mi fate salutare per favore la mia amica Mariella.
1: Buongiorno
2: a tutti.
0: Buongiorno a tutti, ma a te più di tutti, da Lecce, giusto Mariella?
1: Sì.
0: Senti,
1: sì,
0: posso
1: sì.
0: far ascoltare l'audio che mi hai mandato? Aspetta, senti.
3: Play
0: senti.
3: With us, no? Merida Lecce.
0: Ma senti, dice Merida Lecce con arroganza.
4: E sono un arrogante.
0: Mariella, come sei messa? Cioè, tipo, in che condizione sei? Vacanza, lavoro, sei in macchina?
1: Allora, io sono da una vita in vacanza perché abito vicino al mare, quindi
0: lo so.
1: Sempre vacanza.
0: Che bello che è. Sei proprio a Lecce o nella provincia?
1: No, sono nella provincia. In questo momento mi trovo proprio a Castromarina.
0: Che bello! Dove c'è la cosa? Aspetta, come si chiama quella? Aiutami lì a Castromarina, ci sono stato. C'è la...
1: La zinzuluta?
0: Sì, ok, ma c'è anche proprio quel lembo di terra baciato dal mare che è bellissimo, quello piccolino proprio. Come si chiama? Quella spiaggia fantastica.
1: Oddio.
0: Non lo sa, raga, ma diteglielo voi a Castromarina. Vabbè, poi te lo faccio sapere più tardi, tanto adesso arriveranno tutti gli amici della provincia,
1: okay,
0: che ci diranno.
1: Sicuramente.
0: Comunque c'è una spiaggetta meravigliosa, piena di gente così, con un'acqua fantastica. Non mi viene, porca miseria, ci sono stato qualche anno fa. Va bene, ma che fai lì in questo momento?
1: Io sto andando a lavorare.
0: Ah, ragazzi, vedi che lavoro fai, Mariella?
1: Io lavoro in ospedale.
0: Caspita, quindi è un grande lavoro. Lavoro pesante, duro, complicato. Custo cald poi, fra l'altro. Ma stai con me tutte le mattine?
1: Tra l'altro lavorerò tutto agosto e tu mi abbandoni.
0: Ah, cara che sei. Ma sai che mi state facendo sentire talmente in colpa che io provo a chiedere ai pieni alti se posso rimanere in forza tutto agosto.
5: No.
0: Non voglio, non mi...

0: Valterizzatevi con noi.
1: Pastorizzatevi con noi, ha detto.
2: No.
1: Valterizzatevi con noi, meraviglia. Giulia Jack, state ascoltando il Morning Show su M2. Quanti ne sono arrivati? Oh, non mi veniva al momento, eppure ci sono state. Si chiama quell'insenatura che si trova a Castromarina, l'insenatura Acquaviva, è meravigliosa. Mariella, quando dovessi avere un po' di possibilità, soprattutto quando non vai a lavorare, fai un giro lì che è meraviglioso. È pieno di gente, ma c'è un'acqua meravigliosa. Vabbè, siamo in Salento in questo momento, fatemi salutare tutti quelli che si stanno dirigendo là, tipo per esempio.
3: Ciao Walter,
1: Guardali.
3: Siamo in viaggio sull'autostrada del sole e vi ascoltiamo tutti quanti.
1: Belli. Fammi sentire
4: ciao,
1: qualcuno.
4: M2O, ciao M2O, buone vacanze a tutti.
1: Ciao Maurizio. Dai che stiamo per giocare al quizzo come al solito su M2O e la famiglia. E il Morning Show.
5: Mamma,

0: Italia, tutta l'Italia. Carine. Uè, lasciateci giocare.
1: Lasciateci giocare
0: al quizzo con Walter.
1: Dai, allora lasciateci giocare al quizzo, alle 7 puntuale, quello arriva, arriva. State qua con me stamattina, semplice, facile, via. Ve la portate via a casa la lampada del Morning Show con una oggi, arrivo.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.

0: Walter.
1: Ah, avete fatto bene?
0: Ehi, hey, Walter.
1: Mi ero distratto, avete fatto bene a tirarmi per la colletta, per la giacchetta alle 7.05.
2: Benvenuti al Morning Show, sono Walter Pizzulli, la radio è Meduo, siamo quelli che ti danno la sveglia alla radio. Non sono solo, sono con la...
3: la famiglia.
1: Buongiorno.
2: Benvenuto. Perché questo è tutto il mondo del Morning Show di M2O. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, anche al sabato.
1: Da lunedì al venerdì, anche al sabato.
2: Da lunedì al venerdì, anche al sabato.

0: Milano, proprio vicino all'Arena 54, sarò al Caffè 54, quindi lì proprio a Corciano. Ci vediamo, vi porto i gadget di M2O, vi porto la musica, ci abbracciamo e ci diciamo come al solito, voi mi direte appena vi vedrete.
1: Walter,
2: ma non ci chiami mai,
0: lo so già. E invece lunedì sera sono in Sardegna, a Bari Sardo, ci vedremo in Piazza della Repubblica, l'ho scoperta adesso, ci vedremo in Piazza della Repubblica, non che non lo sapessi, e che sono rimbambito, che non ancora che sottolini, e non mi ricordavo, e questo lunedì sera sarò in Sardegna. Dai, pronti?
3: Sveglia!
0: Sveglia!
3: Sveglia! Sono le sette già!
0: Ah, sono le sette?
3: Caffè che fuma!
0: Beati voi che avete il caffè che fuma! Invece stamattina la macchinetta del caffè, quella della radio, non va, io non ho preso neanche il caffè.

0: Pronti invece adesso, se siete tra quelli che non sono mai stati ricordati, salutati alla radio nel morning show di M2O, mandate un messaggio di testo non vocale ora al 342-654-3210. Nome, città e poi la scritta Walter. Ma non mi saluti mai, stamattina ti saluto.
1: On saluto, on saluto. Com'è che dicono quelli? On saluto.

0: che stamattina o vi saluto o vi saluto.
1: Walter, stamattina on salute, on salute.
0: Allora decido di salutarvi stamattina tra tutti quelli che hanno mandato messaggi al 342-654-3210. E poi state qui entro le 8 del mattino, perché la regola è che basta mandare un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta, e prima delle 8 faccio la telefonata bella, che dicono non arrivi mai, ma arriverà stamattina proprio da voi, perché è semplicissimo. Secondo me non chiederete neanche un aiuto.
2: Dacci un aiuto,
0: dico.
2: Dacci un aiuto.
0: Neanche l'aiuto chiederete. Se andate sul mio account Instagram, che vi servirà come non mai nel mese d'agosto, visto che non saremo in diretta noi e voi, famiglia del Morning Show, lì troverete un po' tutti gli spostamenti, un po' tutto quello che vorremmo raccontarci io a voi e voi a me, perché poi vi risponderò, mi prenderò tempo, beh, avrò un po' più di tempo a disposizione per parlarvi e per rispondere a tutte le vostre cose, tipo domande, malocchio, quello che volete. 342 654 3210. Tra poco la domanda, la risposta entro le 8. Però prima Michele da Monopoli. E poi Walter, non mi saluti mai. Santino da Cologno Monzese, ciao Walter, non mi saluti mai. Antonello da Modena, Miria da Roma, ciao tesò. Marco da Finale Ligure, non mi saluti mai. Andrea dalle Perform, da Napoli, ciao. Compito. Luigi da Macerata, ciao Walter. Gabriele da Racalè in provincia di Lecce. Alessio da Firenze, Alessio buongiorno da San Terenziano con Graziano. Walter salutami a Alessandro da Asti, che stiamo andando a San Damiano a fare gli ammortizzatori della Vespa. Ma non ho capito, ma lì si fanno gli ammortizzatori? Sono ignorante in materia. Buongiorno anche a te Paolo, buongiorno.

0: del tour del Morning Show. Finiscono, mi saluti mai, una maestra, da l'inviate.
1: Vai!
2: Sara.
1: Dimmi da.
0: Di nuovo.
1: Arriva.
0: Dai che faccio una domanda che piace, DM2O. Salgono sempre, non scendono mai. Cosa? Stamattina non servono gli aiuti, ragazzi.
3: Dacci un aiuto.
0: No, non ve ne do, eh. Salgono sempre, non scendono mai. Guarda come salgono e non scendono mai. Si gioca, il numero è 342. Signora, lei che è nuova, per esempio.
4: Buongiorno, Walter.
0: No, dicevo, no, non
4: lei. Più con te che con mio marito.
0: No, lei, dico, signora, lei che è nuova, dovesse essere nuova, oppure lei, lui. 342, il prefisso, il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0. Salgono sempre, non scendono mai. Cosa? Giochi con noi, le regalo la lampada del Morning Show di M2O, anche se nulla è come sembra.
5: Madonna, ma che Valtteri.
6: Voi pizzulli a tutto fuoco!

0: Merlot, siamo noi, buongiorno anche a quelli che arrivano adesso. Non
1: passi
0: do,
1: la giornata a farcela sognare, poi non ce la dai, non ce la dai.
0: Cosa?
1: Passi la giornata a farci indovinare, poi non ce la dai.
0: Cosa?
1: Non ce la dai.
0: Mi piace. Cosa?
1: Non ce la dai.
0: Tu pensa uno che accende la radio nel morning show di M2 e dice: ma cos'è che non vi dà Walter l'uomo?
1: La lampada.
0: Ah, ecco la lampada del morning show di M2. Invece guarda che ne porto una al giorno qua con me, da regalare ad uno di voi o a un gruppo tra voi che risponda correttamente alla domanda di oggi. Oggi credevo fosse semplice, ma secondo me

0: 3899106 già record questa mattina, perché sono arrivati più di 1000 messaggi così sull'unghia, quando uno pensa che tutti siano in vacanza. Invece,
1: no.
0: E invece non vedi che ho fatto bene a tenerlo fino all'ultima goccia il quiz. Allora dai, cos'è che sale, salgono sempre ma non scendono mai? Che è
2: le tasse, Valti,
0: è vero, è vero.
2: L'audio dell'inviato.
0: Quando ti chiedono soprattutto l'acconto su quello che forse guadagnerai l'anno prossimo, è una roba che è
3: buongiorno.
0: Ma sto gicchiel, c'è

0: ragazzi, dai.
1: Daniele da Castel Fiorentino.
0: Ciao Daniele, ciao.
1: Secondo me quello che sale e non scende mai sono le bollette.
0: Bravo, vedi che abbiamo questo dolore immenso proprio.
1: Altro non lo so se esiste qualcosa.
0: Sì, ma quali bollette? Quella della luce o quella del gas? O tutte e due? Ciao.
2: Buongiorno Walter. Ciao. Sono Gianmarco da Chieti.
0: Dimmi Gianmarco.
2: I minuti, le ore e i secondi.
0: E i secondi, capito? Lui dice salgono sempre, ma non scendono mai. Cosa? State giocando al 342-654-3210?
3: Buongiorno.
0: Hey. Ciao.
3: Sale sempre, non scende mai il prezzo della benzina.
0: No, ma anche lì stamattina è così.
4: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Sai che non avrei...
4: Dacci l'aiuto.
0: Oh Walter,
4: dacci l'aiuto.
0: Non avrei creduto avreste avuto bisogno di un aiuto stamattina. Come?
5: Dallo in pugliese, l'aiuto Valteri, dallo in pugliese.
0: Oppure non dovesse essere in pugliese come...
6: Bergamasco, l'aiuto Valteri.
0: Come lo vuoi? Allora, lo diamo

0: belli che siete. Senti che aiuto che vi do, guarda. Scopri la lingua prima.
1: Asso di notte.
0: Occhio, asso di notte. Asso di notte. Ma non è italiano, io capivo passo di notte.
1: Magari ma su.
0: Magari ma su. Ehi, l'ha detto, vai. Passo di notte, raga. Passo di notte. Pensa che è giapponese questo, lo giuro. Ti aiutone, raga. Salgono sempre, non scendono mai. Cosa? Senti che cosa dice. Passo di notte. Beh, se passo di notte potrebbe essere.

0: ansia, scusa, ma la rimetti? Com'è che fa? Passo di... Passo di notte.
1: Passo di notte, io sarete
2: Cavartieri, levate gli erbina sta gente.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: every day.
1: Ciao Walter, Ezio da Bra. A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura, da paura.
2: Buongiorno a tutti.

0: La canzone di Boss Sinclair e Stevie Edwards, World On. Stiamo giocando, eh!
1: Quinto!
0: Sto per regalarvi la lampada del Morning Show di M2. L'edizione è quella migliore, proprio a poche puntate dalla fine. Ma proprio dalla fine, proprio che una... Perché poi la 7 di settembre, intendo, stagione nuova. Salgono sempre, non scendono mai, cosa? Tra poco l'aiuto, subito le ultime.
2: M2O Nuovi raid americani nella notte sull'Iran, sono 3 i morti secondo quanto riferisce Teheran. Tregua sempre più lontana, dunque stretto di Hormuz ancora bloccato, volano i prezzi di petrolio e gas. Notte di raid anche in Ucraina, 6 persone tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni sono rimaste uccise in un attacco a Kriviri nella parte centrale del paese. Era stato vittima di un attentato e di minacce Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale del Vicentino. In realtà ha fatto tutto da solo, è indagato per simulazione di reato, incendio e calunnia, ha acquistato da solo online il materiale per simulare l'attentato. Ancora incendi in Spagna, Francia, Portogallo, Turchia e Grecia, dove ieri sono morti 2 pompieri intrappolati tra le fiamme. E il calcio, ieri la presentazione di Roberto Mancini come nuovo CT della nazionale. Farò in modo che i tifosi mi perdonino, ha assicurato il nuovo allenatore. E ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Sole e cieli sereni da nord a sud, temperature in aumento ovunque. Nel pomeriggio qualche velatura sulle Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Nessun'altra variazione. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.
0: Vabbè, ma anche fosse, tanto tu vai dall'altra parte del mondo.

0: Welcome to the family.
1: Benvenuti nella famiglia, credo abbia detto tradotto in italiano, facile fare.
2: Beh.
1: Quello era, sì, sì.
2: Beh.
1: Capito cosa vi ho fatto trovare come ogni mattina alla mezza puntuale per voi che arrivate, non alla mezza, alla mezza puntuale, per voi che arrivate in ritardo.
2: Beh.
1: Alla mezza terme. Vi faccio trovare una canzone che vi faccia capire esattamente.

0: con il volterino in conso.
1: Beh, tutti i giorni.
0: E giochiamo al quizzo.
1: E allora sì, giochiamo al quizzo anche perché si vince sempre, lo sapete, avete meno di mezz'ora. Prima delle 8 la telefonata bella. Vi chiamo io. Doveste sentire una telefonata che arriva allo 02 con la mia voce al telefono. Uno che vi dice ciao Walter.
2: Ciao Walter, no, quella con la doppia V.
1: Vuol dire che siete i vincitori, che vi portate a casa la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore, va bene? Allora, la domanda di oggi è questa. Salgono sempre, non scendono mai. Cosa? Si gioca a questo numero. Se siete nuovi, fatemelo sapere quando mandate un messaggio. Walter, sono nuovo, ti ho scoperto da poco, ho scoperto che c'è una mattina bella che fa...
2: La famiglia.
1: La famiglia. Sto con voi e provo a giocare. 342, prefisso, numero countdown, dal numero 6 allo 0. Quindi 342-654-3210. Si gioca entro le 8, via!
2: Ciao Walter,
1: ciao.
2: Siamo Matteo e Papà Diego da Padova.
1: Ciao Matteo, ciao Papà Diego, tutta la famiglia, che bello che è.
2: Vai. Secondo noi è le candeline sulla torta.
1: Le candeline sulla torta, mi piace come l'hai detto.
3: Avantrici.
1: Oh, la regola è che aspetta un attimo, che se non ho detto no vuol dire che potrebbe essere, potrebbe anche non essere. Dimmi.
3: Avantrici, Ciriaco da Pisa.
1: Ciao.
3: È facile, sono i paracadutisti.
1: I paracadutisti, è facile, dice.
4: Ti faccio i complimenti.
1: Beh, in effetti il paracadutista è che sa. Beh, però deve ti salire prima per scendere, non lo so. Però comunque no. Non puoi. Una regola esiste, se una regola c'è. Era Neck, giusto? La regola è che non potete dire, non dite mai che è facile, altrimenti scatta lo gnegne, che è l'inno della spocchiosità. Allora, salgono sempre, non scendono mai. Dai che è il record quello di questa mattina. Iniziamo a giocare.
5: Inizia il gioco.
1: Vai. Da chi è che vado? Da lui, da lei.
6: Walter, buongiorno.
1: È lui.
6: Con questa domanda di stamani hai scatenato la polemica.
1: È polemica da voi?
6: C'è polemica.
1: Ma perché polemica? Guarda che in realtà se ci pensate bene non c'è polemica. Salgono sempre, non scendono mai. Cosa?
7: Ciao Walter, sono Adriano dalla provincia di Avellino.
1: Ciao.
7: Secondo me sono le cifre.
1: Le cifre, raga, le cifre che salgono sempre, non scendono mai, giusto? Ha ragione.
8: Sempre
1: però.
8: Alberto da Milano. Ciao. Walter, potrebbe essere il sole.
1: Il sole.
8: Ciao.
1: Che sale. Beh, ma il sole scende anche. Salgono sempre, non scendono mai. Poi salgono, non sale. Ma comunque il sole scende anche, vabbè.
9: Ciao, buongiorno amore. Allora, dall'ortolano oggi ci passo io, tu non ti preoccupare.
1: È un altro che ha sbagliato, ragazzi. Questa è la radio, ragazzi.
10: Buongiorno patatona. Dai, so che sei ascolto. Ti voglio bene. Ciao ciao.
1: Ciao. Sono quelli che sbagliano numero, hanno in rubrica il nostro, perché noi facciamo parte della famiglia del Morning Show e ci dicono qualunque cosa. Vabbè.
7: Buongiorno Walter.
1: Ciao, ciao.
7: Salgono sempre le bollicine.
1: Le bollicine, ragazzi. Questa mi piace anche. Donato, dove sei?
11: In Abruzzese. L'aiuto io voglio.
1: Siamo in Abruzzese. Allora ve lo do l'aiuto.
12: Dacci un aiuto.
1: Senti, senti che aiuto che vi do. Va interpretato questo però, lo capite? Ma secondo me molti l'hanno capita questa. 342 654 3210. Datemi da fare. Lambada è la canzone di Bunda?

0: meno te la senti, vedi?
1: Anche loro, Backstreet Boys, state ascoltando il Morning Show. Oh, I want it that way.
0: Oh yes.
1: Senti, me ne fai sentire solo uno, tra poco ascoltiamo gli altri. Salgono sempre e non scendono mai. Cosa nel quizzo? Senti.
2: Buongiorno, carotina. Ah no, ho sbagliato. Ciao.
1: Ragazzi, smettete però di sbagliare. Non è che ogni volta dovete sbagliare e cercare di mandare delle robe che non riguardano.
3: Buongiorno, patatona.
1: Dai, basta,
3: so che sei ascolto.
1: Basta! Salgono sempre e non scendono mai. Cosa? 342 6 54 3210. Stanno arrivando gli 883. Datemi un attimo.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di 3 valigie in regalo.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Unlocked Party celebra

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

every day. L'estate su M2O suona così.

Vabbè. Mamma, quanti amici, quante amiche che si sono unite proprio in questo momento alla famiglia del Morning Show di M2O. Mi fate salutare Sara, ciao Sara. Mi fai sapere esattamente come, Sara? Cioè, lei è arrivata qui, ha almeno una comitiva di amici e di amiche che ascoltano da sempre il Morning Show di M2O, e lei invece no, era forse, era l'unica pecora nera. Cosa t'ha convinto a passare da noi e stare con noi, Sara? Però grazie.

se siete nuovi ascoltatori fatecelo sapere. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, e come al solito abbiamo un registro davanti. Guarda, guarda, è cartaceo il registro, non è digitale proprio, no. Guarda. E allora aggiorniamo il registro dei presenti man mano che ci dite proprio che arrivate qui, che siete da poco con noi, qual è la radio che avete mollato per stare con noi, in modo che noi si possa sapere se possiamo fare qualcosa per tenervi incollati, attaccati. Allora finiamo questa stagione qui con il primo di agosto e poi dal 7 di settembre insieme nuova stagione. Mi raccomando, mettetevi un alert in rubrica, segnatevi da qualche parte che il 7 ci ritroveremo qui e voi continuerete, come le star ci ritroveremo qua, voi continuerete a dirmi però Walter chiamami, chiamami, chiamami.

0: guarda, non vi dovete preoccupare neanche dell'orario, quindi voi sapete che da contratto appena dite chiamami parte, chiamami. Se ti trovo nei paraggi, chiamami. La domanda di oggi del quiz è questa: prima delle 8 si gioca, lo dico per quelli nuovi, entro le 8 tutte le mattine. Noi iniziamo, essendo il primo programma del mattino, molto presto, prima di tutti, 6 meno un quarto, e facciamo le 9 insieme. Però dalle 7 alle 8 arriva quello.
1: Arriva
0: il quiz. Solo su M2. Si gioca entro le 8 e alle 8 faccio la telefonata bella. Doveste vedere uno 02 tra pochissimo e doveste aver partecipato, evidentemente, perché la condizio sine qua non è che mandiate un messaggio a questo numero 342-654-3210. Può essere che stia io a dirvi che in realtà sì, con questa mia a dirvi che in realtà avete vinto, che avete risposto bene e vi portate a casa il premio della lampada che tutti vogliono, il morning show di M2O, c'è scritto proprio. Allora, salgono sempre e non scendono mai, cosa?
2: Buongiorno Walter.
0: Ehi,
2: per me sono le tasse.
0: Le tasse, ragazzi.
2: Roberto dalla Dispoli.
0: Allora, insomma, va là, no, perché le tasse, c'ha ragione lui che salgono, ma non è quello. Mica mi avrei rovinato la giornata con una risposta così, ma va, no. Per quanto anche quella risposta lì, insomma, no. Salgono, se tu ci pensi, cioè non scendono, ma salgono sempre. Ma non possono scendere, non scendono mai, cosa?
3: Buongiorno Walter. Secondo me sono le tasse.
0: Ancora?
3: Amarildo da Lucca.
0: Amarildo no. Amarildo no.
4: Ciao Walter, Antonio da Novara. Per me salgono i fumi.
0: I fumi, ragazzi, i fumi dell'alcol. Beh, perché il fumo tende ad andare verso l'alto, vero? Voi mi insegnate, vero?

0: salami, cos'è che sale? Salgono sempre, attenti al plurale, salgono, come dice. Oppure potrebbe anche essere sale, se tu la prendi, non so come dirti, salgono sempre e non scendono mai. 342-654-3210, cosa?
1: Ciao Walter, secondo me la risposta è l'età.
0: L'età.
1: Lucia, Settimo Tarinete.
0: Da Settimo Tarinese dicono l'età, potrebbe essere, potrebbe non essere, non ho detto no.
2: Vabbè, Giuseppe da Bari, la risposta giusta è le nuvole.
0: Le nuvole, le nuvole, le nuvole.
3: Ciao Walter. Cosa può essere?
0: Che ne so, me lo chiedi a me, non ho capito.
4: Tavercherine, vate gli erbini.
0: Ma no, ma l'avrà detto, aspetta.
3: Per me sono le bollicine.
0: Le bollicine, molti hanno detto le bollicine, perché le bollicine salgono, è così.
5: Per me sono le ore.
0: Le ore, raga, le ore. Fatto. Ciao, ciao Flavio, ciao anche a te. 342-654-3210. Salgono sempre, non scendono mai. Uno dice, uffa, però comunque, anche se poi... No, se dico questa frase la capisco, me ne sento diverso.
3: Buongiorno, che Luigi da Pistoia. Sono i palloncini gonfiati con l'elio.
0: I palloncini con l'elio, No. A parte che quelli scendono pure dopo un po', Quando ero piccolino... Uno diceva che chi se ne frega. No, ma quando ero piccolino che li compravo,
6: no,
0: duravano quanto Natale e Santo Stefano, poi si ammosciavano, capito?
7: Walter, buongiorno, Michele da Marsala. Salgono le lancette.
0: Le lancette salgono? In che senso le lancette salgono? Tu dici che... Ma quelle scendono anche, se tu noti le lancette. Senti, sai che lo devo mettere? Lo metto nel pensatoio a riflettere. Secondo gli scienziati, questa base aiuta a riflettere quando la sparate grossa. E credo lui l'abbia sparata veramente grossa. La tetta.

0: Allora, non sono le lancette, dammene un altro, vai, lui.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Una scusa per salutarvi.
0: Grande amico mio. Insomma, ciao.
1: Io
0: ciao.
1: Ci provo.
0: Vai.
1: Secondo me sono le bollette.
0: Le bollette.
1: Un abbraccio a tutti, Piero da Torino.
2: No,
0: non sono le bollette.
3: Buongiorno.
0: Cioè, quelle salgono, sì, ma non sono quelle.
3: Sono Nicola d'Ancona.
0: Che ancora?
3: Il vomito.
0: Il vomito. Ma ragazzi, ma allora! Ma c'è gente che sta facendo colazione, beata loro. Io non ho fatto neanche, ho preso il caffè che non funziona una mazza stamattina, quindi niente.
4: Aiuto, aiuto. Walter, dacci un aiuto.
5: Dacci l'aiuto.
4: Walter, dacci.
0: Senti,
4: l'aiuto.
0: Come ve lo do l'aiuto stamattina? Fatemi
6: in abruzzese, l'aiuto io vogliamo.
0: In abruzzese. Allora, non credo che sia in abruzzese questo, ma è un aiutone. Senti. Se capite che canzone è fatta. Adesso. Non adesso, Alesso. Bella che è. Beh, credo abbiate capito, raga, datevi da fare anche se qui nulla è come sembra.

0: arriva.
1: Solo su M2 e poi siamo quelli che fanno telefonate. No, non a caso, bisogna che abbiate risposto correttamente stamattina.
2: Non chiami mai.
1: Sai che questo poteva tranquillamente essere lui, che era veramente malfidato. Invece io lo chiamo di proposito. Ross da Varese. Ross, come stai?
3: Ma buongiorno a tutti quanti, sto benissimo, benissimo. La giornata è svoltata.
1: Ma perché tu sei un malfidato? Perché io ti ho sentito l'audio, hai detto data la risposta corretta, e poi hai detto: ma figurati se in mezzo a tutti quanti tu chiami me. E invece sì, capito? Da quanto stai con me? Da quanto ci conosciamo io e te? Siamo amici?
3: Sì, amici, sono 6 anni circa.
1: Raga, familiare.
4: La famiglia.
1: Che fai a Varese, Ross?
3: Allora, io vivo in provincia di Varese.
1: Dove?
3: A Bisuschio.
1: Bisuschio, tutti i nomi inventati stamattina. Che...
3: Assolutamente.
1: Sì? Cosa fai?
3: Assolutamente, ma lavoro in provincia di Como, da Giate Comasco.
1: Un altro nome inventato, ragazzi. Vedi? Sto scherzando, naturalmente. Cosa fai, Ross?
3: E faccio programmazione in una tessitura, programmazione della produzione.
1: Ok, quindi cioè esattamente tu ti svegli, cioè tipo ecco, se io volessi cambiare molto presto lo farò mestiere, però
5: no.
1: Cosa dovrei fare? Svegliarmi la mattina a che ora?
3: No, normale, 6:30, 7:15.
1: Già nel cambio ci guadagno perché ho la sveglia alle 3:50, quindi potrei farlo. E poi?
3: E direi proprio di sì. Poi si fa colazione, ci si prepara.
1: Ottimo.
3: Si porta la figlia a prendere il treno che va all'università a Milano.
1: Ma come si chiama?
3: Gaia,
1: ciao, un bacio grande dallo zio. E poi quando arrivi in ufficio cosa fai?
3: Quando arrivo in ufficio, niente, mi faccio il mio giro della tessitura per controllare come proseguono gli ordini disposti.
1: Cioè, non fa niente, lui è lì che gira, controlla.
3: Aria condizionata in questo periodo, vanno dal cielo.
1: Fantastico,
3: e via.
1: Ragazzi, è bellissimo. Sì, cambio, guarda che ho deciso che cambio. Quindi tienimi un posto. Senti, Ross, amico mio, salgono sempre e non scendono mai, ti do una notizia. Anche i tuoi, cosa?
3: Gli anni.
1: Sì, purtroppo sì. Però noi ce ne sentiamo pochi. Quanti ne hai tu, Ross, sulla carta?
3: Sono 54.
1: Cacchio che vecchio, ragazzi. No, sto scherzando.
3: Lo dico pure io.
1: Ma. Quanti te ne senti però?
3: Io?
1: 54.
3: 25-26.
1: Vabbè, 25-26. Occhio, che questo è sulla piazza, raga. Sei pronto al mio 3, Ross? Gnegne.
3: Ma nella maniera più assoluta.
1: Uno,
3: sì,
1: due,
3: sono prontissimo.
1: Vai.
3: Nye.

0: pubblicata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Quando arriva ti tagghi sul mio account Instagram che ripubblico, così faccio
1: assolutamente
0: vedere, eh? E poi
1: assolutamente
0: faccio giudicare gli altri quanti anni dimostri, va bene?
1: Ok.
0: T'abbraccio forte.
1: Fantastico.
0: Saluta Gaia. Ciao Ross,
1: grandissimi, ciao
0: amico,
1: ciao
0: mio, ciao.

0: Mi do uno degli gnegne più belli di sempre.
1: Mamma mia, grande Ross, lo gnegne più bello in assoluto. Ho le lacrime agli occhi.
0: Grande. Allora, siete pronti? Perché sta per iniziare l'ora bella. E stamattina è bellissima, perché vi faccio tornare in discoteca tra gli attesissimi, i bellissimi di Rete 4. E poi ci sono gli attesissimi del morning show di M2O. C'è proprio la puntatona, quella dichiaratamente puntatona, quella di questa mattina.
2: Wow, Walter, che puntata. Mamma rogarda.
0: E guarda che non

potete scegliervi una delle 5 sale separate nelle quali si balla anche questa mattina, un genere musicale diverso per ogni sala. Ancora, come funziona? Lo dico a voi che siete nuovi della famiglia, finalmente ci avete intercettati. La famiglia. Funziona così: in sala 1 c'è la musica

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: E tu di che sala sei?
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Sala 1, Dance 80, 290.

0: fare nome e città in che sala vi metto. Intanto però a quest'ora lo sapete, nel morning show di M2O, un disco del 90. M2O.
1: M2O. 8 e 90, gli anni 90,

where the party's at, and you find out if you.

0: famiglia.
1: Alle 8 puntuale c'è 8 e 90 solo su M2O.
2: Capito? Diteglielo.
1: Sta per iniziare l'ora bella, non ve la perdete che apriamo la discoteca.
3: Tutti.
1: Yeah. Ah, con Walter Pizzulli sono io, quello che ti dà la sveglia alla radio. Fino al primo di agosto e poi basta.
4: No,
1: poi il 7 settembre ricominciamo con la stagione.

0: La sala 5 è quella dei lenti.
1: Michele da Torino, sala dance.
2: Bello, bello, bello.
1: No. Pippero.
0: No, quella va in sala trash e balla il Pippero va lì.
3: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
3: Te l'ho chiesto, non so ormai più quante volte.
0: È polemica, non mi ricordo, cosa mi hai chiesto?
3: Francesco da Corato.
0: Ciao, Francesco.
3: Rebel. David Bowie,
0: Del Luca.
3: Sala qua.
0: Rebel.

0: Love You So.
1: Ma secondo te non mi piace? Mi piace come? Dalla sala rock del morning show di M2O. Sala 4 questa, sala 1 Dance 80, 2 90, 3 Scala 3 Rock, 4 Sala 5 Lenti.

0: I love you so.
1: Oh, bella! Bene, contento adesso, fammi sapere se è andato bene. Come era? Come andava? Andava bene? Come quando andate al ristorante per la prima volta e passa quello. Come andava? Andava bene?
2: Ciao, Walter.
1: No, aspetta, ho imparato che al conto adesso ti dicono come andava, andava bene. Uno dice aspetta di vedere il conto e poi te lo dico.
2: Ciao Walter, ciao. Siamo Sofia e Lucrezia da Roma.
1: Ciao amori!
2: Ci puoi mettere?

togliere questa, devo metterne una colossale, capito? Dalla sala 2, la sala dance anni 90, arriva

0: piace questa canzone. Perché mi mette allegria, perché è particolare, perché è bella e perché poi tutte le volte che la metto arrivano gli amici. Io vi dico chi sono, i protagonisti della canzone. Sono Casango e Alejandro Garrito, ma per tutti voi Adriano Celentano, che ne so, che non lo so perché. So come. Vai, senti. Ma mi sembra uguale, ragazzi. Susanna. Dedicato a Susanna, immagino ce ne siano di ascoltatrici che hanno questo nome. Non è lui, non è lui. È come Liberato, capito? Che non si capisce chi sia. Potrebbe essere che Casango e Alejandro Garrigo, poi alla fine si capisca che è Celentano. No, non credo.
1: No.
0: Allora, state ascoltando il programma, il Morning Show di M2O. Buongiorno da tutta la famiglia. Sono Walter Pizzulli e sono pronto questa mattina ad aprire anche oggi 5 sale solo per voi, raga. E tra la luce, i costi, la gente, la security, ma sai quanto ci costa?

0: Sala 2 è Dance 90, quindi se mi date un titolo col vostro nome e la città degli anni 80 vi metto in sala 1, anni 90, sala 2, sala 3 è la sala della musica trash, sala che adesso sentirete, la sala 4 è quella del rock e la sala 5 è quella dei lenti. Chi inizia?
1: Buongiorno Walter.
0: Con la Z dolce.
1: Trino, salvo da Sava.
0: Da Sava.
1: Oggi non posso non dirti questo titolo, la sento tutto il giorno.
0: Senti, ma pensaci bene che magari possiamo salvarci, se la devi proprio
1: tutto
0: dire.
1: Tutto il giorno.
0: Che canzone è?
1: E secondo me è un po' trash. Non sono cioccolata.
2: Levate gli erbina sta gente.
0: È un po' sì, però.

0: accettabile, non dico bellissima, ma almeno.
1: Ciao Walter.
2: Ciao.
1: Allora, per me sceglierei una canzone che per me proprio è estate, ed è Limbo di Daddy Yankee.
2: Bella, mi piace, dai.
1: Quindi la metterei nella sala latina.
2: Non c'è la sala latina.

0: bambini, dico, questi qua vogliono starsene tranquilli, i genitori. Vieni bimbo a fare con la baby dance, e loro
1: no.
0: Mai che una volta che bello, dai Limbo, che c'è Chiara?
2: Ciao, io sono Chiara da Brindisi. Sì, la canzone che ho in testa è Le Madonne nelle chiese quando torna al mio paese.
0: Sì, vero, vero,
3: le salsicce giù in cantina, dai, erano tutte belle appese, sono tornato al mio paese, le salsicce chi le ha prese?
0: No, vabbè, che idea che avete. Senti, faccio una cosa, se mi date un attimo di tempo metto quella canzone proprio di Serena Brancale, che è grandissima.
4: Buongiorno, buongiorno, ma non ci credo, ma sarai a Perugia?
0: Sono a Perugia, sono a Corciano.
4: Sì, ma sì, dai, non vedo l'ora. Ma allora ci vediamo,
0: ci vediamo.
4: Sarai,
0: cioè,
4: sarai lì o sarai in diretta? Io spero che ci sarai tu fisicamente.
0: No, no, certo che ci sono fisicamente. Cioè, ho capito, tu pensavi che si trasmettesse dire no, no, no, vengo a trovarmi proprio io, metto la musica lì, vengo là ad abbracciarmi di persona. Ci vediamo a Corciano, Perugia, questo sabato sera, primo di agosto, al caffè

0: la musica per corrispondenza. Vengo io, Cia, un bacio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Le pieno in store su arcaplanet.it!
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
9: Dai produttori di Weapons.
10: Sono rinchiusa qui.
9: Un horror magistrale, da brividi.
11: Uno dei membri dello staff è scomparso.
9: Dopo Obsession e Backrooms.
12: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
13: Fammi uscire da qui!
9: Il nuovo horror dell'estate.
13: Hai paura?
9: Preparati a vivere l'incubo.
13: Te la sei voluta!
9: Okum, dal 5 agosto al cinema.
14: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.it.

0: paese nel morning show, di che c'è?
1: Non inizia la giornata se non con il morning show.
0: È vero, è vero.
1: Gioco tutte le mattine al quizzo su M2O. Walter, ah, ogni giorno al morning show.
2: Walter,
1: con la famiglia M2O.
0: La famiglia della radio di M2O, tutti i giorni con voi, da lunedì al venerdì, anche al sabato dalle 6 meno un quarto alle 9. Sono Walter Pizzulli, vi invoglio a entrare in una delle 5 sale di questa mattina, perché abbiamo aperto la discoteca, stiamo ricreando la discoteca più grande di sempre, della sala

0: dei Rocchi e delle Rocche, la sala 5 è quella dei Lenti. Eppure questa non scherza, devo
1: Walter,
0: dire.
1: Buongiorno, sono Laura dalla provincia di Aosta.
0: E come ti sei svegliata ad Aosta? Fa fresco?
1: Mattina mi sento molto romantica, per cui sala 5, Lento, Killing Me Softly. Ciao!
0: Qua però cerco una che balli con me, volete?
2: No!
0: Memorabile la versione di Leone che diceva kill Gasoffr, son io kill Gasoffr with his song telling my whole life. Fugisa.

0: Sara è la mamma, dimmi.
1: Sono Sofia da Castelrocchero in provincia di Asti.
0: Ad Asti, c'è Sara e Sofia, ciao.
1: Oggi vorrei che mi metti in una delle sala dance.
0: Che bella. Cosa vuoi, tesoro?
1: Con Golden
0: delle Antrix.
1: Ciao.
0: Lamento dopo, tesoro.
2: Walterino, Tina Turner con Simply the Best.
0: Ciao. Dedicato alla famiglia del Morning Show di M2, a voi siete Simply the Best. Oh my God. 7 settembre, nuova stagione. Vi faccio gli spot, capito?

0: Ci penseremo, vabbè.
1: Cioè,
0: e quando non saremo in diretta in totalità ci penseremo. Fede, Sfera e Basta, e pensami.
2: State con noi, perché nulla è come sembra.
0: E sto per mettere Billy Ray Martin. Questo è il Morning Show.
3: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 3 agosto, Valtteri Pizzulli e Andrea Mattei. Il 6 agosto, Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima. La musica del momento.

0: più musica.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: questa settimana. Insieme poi ci fermiamo per tutto agosto e poi 7 settembre nuova stagione, ma saprete che c'è una puntata ed è quella che stiamo consumando oggi tra le più attese, quando apriamo la discoteca più grande di sempre. Vi siete scelti una sala adesso per quelli, siete arrivati ora?
1: Beh,
0: perché è tutto più diluito, perché molti sono in vacanza, perché

0: puntatona. Nella sala 1 abbiamo messo quelli a ballare, quelli della Dance 80, sala 2 90, dalla sala 3, che è stata forse una delle più piene, la sala trash, sala 4 sala rock, e la sala 5 quella dei lenti. Adesso a campione, senza neanche ascoltare, così, a caso, dammi il primo, vai.
1: Buongiorno Valterino,
0: così vi fate un'idea di ciò che vi siete persi, che
1: canzone sala trash con Pippo

0: E allora rimanete ignoranti.
1: Dai! Ok, è vero, uno può dire l'altro, ma meno male che me la sono persa la puntata di oggi perché avevo altro da fare. E invece no, perché vi siete persi altre cose. Non è che tutti hanno chiesto
2: con noi. Walter, resta con noi.
1: Non ci lasciare.
2: Resta con noi.
1: Va bene, dai, raga. Ma io sto sempre con voi, ci mancherebbe, raga.
3: Ciao, Walter, ciao. Buongiorno. Finalmente vieni a Perugia, questa è notizione.
1: Ecco, ho raccontato che questo sabato sera sarò al Caffè 54 a Corciano, Perugia.
3: Da veramente ora. Mi fa molto piacere.
1: Bene, bene.
3: E dopo che Maria Rita stende le lenzuola che volano bianche sulle bancarelle.
1: Ma chi è? Sei tu, Maria Rita, che stende le lenzuola sopra le bancarelle?
3: Chiederei se possiamo ascoltare dalla sala disco.
1: Sì.
3: Moving to the sun.
1: Non lo so, anche questo vi potrebbe far dire Walter. Meno male che me la sono persa la punta. Ma non è
4: ciao
1: andata.
4: Dalla 4 Milano Torino. Metterei Everything I Do di Bryan Adams,
1: sì,
4: nei
1: sì,
4: lenti.
1: Bella.
4: Ciao.
1: Sì, sono andati forti i lenti stamattina, ve lo dico per non siete persi un sacco di
5: Bologna. Stamattina mi sono svegliato rocchettaro.
1: Quindi?
5: Con i Clash, Rock the Casbah.
1: Wow, mi piace. Sharing the like it. Rock the Casbah. Vi siete persi questo anche. Sharif don't like it. Già qua potreste aver detto cacchio me la sono persa questa mattina. E non è tutto.
6: Ciao,
1: eh.
6: Walter, amore. Quando vieni in
1: Romagna? Fati che sia. Spero presto, amore, un bacio grande.
7: Buongiorno,
1: ciao
7: Walter. Ciao. Io metterei Tina Charter con I Love to Love.
1: Ah, Tina Charles, sì.
7: Nella sala dance.
1: Sì, nella sala 1. La sala 1 era quella della dance anni 80. Perché c'è un motivo, sì?
7: Perché mi ricorda molto la mia adolescenza.
1: Senti, vi siete persi un sacco di musica degli anni 80. Abbiamo addirittura una puntata dedicata una alla settimana agli anni 80. Vi voglio far godere. Un assaggio, vai.

0: che è bravo,
1: ma di brutto, di brutto.
0: Ma perché non ha sentito mette insieme? Che la testa che giù, la testa che giù.
1: È per questo che ha una carriera ancora.
0: È vero. Guarda, ci stiamo pensando, ti facciamo sapere noi, Fred. Non chiamarci tu, eh.

0: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In FM, Lab, su mdro.it.
4: Le 9 in punto in questo momento. Ciao Walter, a domani. Buongiorno a tutti. Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino a mezzogiorno, pronti a ripartire.
5: L'estate di M2O suona così. M2O.
6: Più musica. M2O.
7: What's your flavor? Tell me what's your flavor? What's your flavor?

0: sapere le vocali per cantare questa. E neanche tutte. Senti. Canzone che arriva dalla Svezia. Volevo salutare subito tutti gli ascoltatori di M2O che sono sparsi in giro per il mondo, in particolare in Svezia. Out and House, Million Voices. Magari anche voi che siete da quelle parti saprete che da quelle parti in Svezia si mangia tante caramelle. Non so perché, ma la prima cosa che mi è venuta fuori leggendo Svezia su Google è che ne ho invidiato i dentisti, che già ne guadagnano di soldi, eh. Dentisti, buongiorno anche a voi. Ma in Svezia forse qualcosa di più. Comunque, detto questo, chiusi uno stop delle 9. Buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazio, non sono un dentista né figlio di, quindi comunque era così, una battuta d'affetto, doppio bacio a tutti i dentisti e a tutti i lavoratori di fine luglio. Insomma, sono qua fino a mezzogiorno, c'è anche della musica nuova, come la prossima che ascoltiamo, che è la nuova di Joel Corey.
1: M2O

Canzone nuova per lui, si chiama Whisper, sussurro, ed è la canzone nuova che stiamo ascoltando su M2O, ovvero l'M2 Hot delle 9 del mattino.

che... Ma cos'è successo? Qualcuno che era al concerto stava leggendo The Weeknd, San Siro, tre date, l'ultima delle quali non si sentiva, non andava il microfono. Guai tecnici, possono capitare, dai. M2O, giovedì mattina, questa era una canzone di qualche tempo fa, Sacrifice.

0: vincere sanna, Yugel. Grande la canzone, l'inno dell'estate, Yugel che ha questa fissazione giusta, peraltro, dato che fa questo lavoro, il DJ, di far ballare tante persone. Se scrollate i suoi profili vedete che c'è un botto di gente intorno a lui mentre suona, che balla ragazze molto belle, ragazzi altrettanto belle, tutti vestiti di tutto punto, quasi che uno va nei negozi, cerca un commesso, mi serve un abito perché devo andare a ballare con Yugel.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
12: E alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: We are

0: Notte di raid anche in Ucraina, 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono rimaste uccise in un attacco a Kryvyi Rih, nella parte centrale del paese. Bombardamenti israeliani a Gaza, 3 i morti, anche in questo caso 2 sono bambini. Ancora incendi in Spagna, Francia, Portogallo, Turchia e Grecia, dove ieri sono morti 2 pompieri intrappolati tra le fiamme. È emergenza a Creta e Paros. Il calcio, ieri la presentazione di Roberto Mancini come nuovo CT della nazionale. Farò in modo che i tifosi mi perdonino, ha assicurato il nuovo allenatore. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Sole e cieli sereni da nord a sud, temperature in aumento ovunque, nel pomeriggio qualche velatura sulle Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia, nessun'altra variazione. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona giornata.

Mi sa che voglio passare il resto della giornata a dire come intercalare tipo yeah, yeah. Vuoi fusilli? Yeah. Questa canzone stava per non uscire, un campionamento senza i giusti diritti, stava per sabotare il tutto, poi alla fine ce l'hanno fatta. Dal 96, Fugees, Ready or Not, Lem due volte delle 9.30.

0: nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All Weekend Hit.

0: come non sei mia mamma? J-Lo, Jenny from the Block, non sei mia mamma? Pensavo di sì. Comunque ha rilasciato un'intervista di recente Jennifer Lopez e ha detto che il suo uomo ideale, adesso è sulla piazza, no? Si è mollata con Ben Affleck, il suo uomo ideale è quello che lava i piatti dopo cena, come se la famiglia, diciamo, Lopez non avesse una lavastoviglie a disposizione in una cucina peraltro non piccola. Ma vabbè, se te vuoi fare, diciamo, il colpo finale, prendi una scodella, la lavi e Jenny from the Block si innamora. Ain't Your Mama 2016, tra poco su M2 Oggi, chiama al Play With Us 342-654-321. Vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto, portachiavi, frisbee, stickers. Non dovete far altro che mandare un vocale col vostro nome e la vostra città.
1: M2 Hot.

Ma di dove sono loro? Di Tenerife? Beh, più o meno. Il sound è quello, ma arrivano dalla Svezia, in particolare se bazzicate da Halmstad, che non conoscevo. Più bella, sono in due, Ocean House è il titolo, canzone nuova, M2 Hot delle 10.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: What a life, what a life, what a life. Che vita, oh, che vita star dietro a questo Play with us, il gioco della radio che state ascoltando. Play with us che si gioca al 342-6543-210. Un conto alla rovescia, tanti auguri, serve, serve la fortuna. Anche perché vince il più fortunato o la più fortunata. In regalo c'è il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. Più fortunata, chi sei?
3: Play with us.
2: Sì.
3: Irene da Trieste.
2: Bravi,
3: ciao.
2: Irene. Ciao Irene, doppio bacio a tutta Trieste allora.

0: sbagliata? Allo, la canzone con la quale abbiamo conosciuto Samurai J, che ai tempi ci chiedevamo: oh, ma chi è sto ragazzo? Adesso lo conosciamo, è di casa, nel senso che è passato anche a trovarci. Altissimo, un ragazzo altissimo, devo dire la verità. Samurai J, M2O, alle 10.20, giovedì mattina, 30 di luglio, doppio bacio a tutti i lavoratori del mese di luglio che hanno la clessidra là, che la osservano perché tra poco vanno in vacanza. Nel frattempo vi ricordo i grandi appuntamenti di M2O, il sabato alle 23 in contemporanea anche su DJ, c'è la DJ Parade con Albertino e i migliori 20 dischi dance del momento mixati da Fargetta.
1: Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Oh my God! Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Yeah. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com. Shamana.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: quante K in due soli nomi. Ancora buongiorno, tra poco torniamo indietro fino al 94 per un M2 Old. Prima c'è la redazione. Ascoltiamo tutte le ultime news. M2O.
1: Il prezzo delle guerre non è solo quello del petrolio. La scorsa notte infatti è stata una carneficina di bambini senza confini. Un piccolo di 2 anni ha perso la vita sull'isola iraniana di Kejm, uno degli obiettivi degli attacchi degli Stati Uniti ripresi dopo i raid dei Pasdaran sulle basi americane in Giordania. Nella striscia di Gaza 2 bambini sono morti in un bombardamento israeliano a Khan Yunis. 2 sorelline di 5 e 12 anni sono rimaste uccise in uno dei massicci attacchi russi sull'Ucraina. Il premier polacco Tusk ha denunciato che durante i bombardamenti è stato anche violato lo spazio aereo polacco. 8.000 persone sono state evacuate per un violento incendio che divampa sull'isola greca di Creta, dove ieri 2 vigili del fuoco sono morti intrappolati tra le fiamme. La situazione è aggravata dalle alte temperature e dai forti venti. Emergenza incendi anche a Paros. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di scooter elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come e-bike non conformi alle norme di sicurezza, quindi non sicure e pericolose. Indagati un imprenditore e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Ora lo sport. Le azzurre del fioretto femminile approdano in finale ai mondiali di scherma di Hong Kong, arrivati all'ultima giornata. Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino hanno battuto il Giappone e in tarda mattinata affronteranno gli Stati Uniti per il titolo. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio sole su tutta Italia con cieli sereni al massimo, velati sui rilievi in serata e nella notte, situazione sostanzialmente invariata, temperature in aumento. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 3 agosto, Walter Pizzulli e Andrea Mattei. Il 6 agosto, Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima. M2O. Solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Dai produttori di Weapons.
6: Sono rinchiusa qui.
5: Un horror magistrale, da brividi.
7: Uno dei membri dello staff è scomparso.
5: Dopo Obsession e Backrooms.
8: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
9: Fammi uscire da qui!
5: Il nuovo horror dell'estate.
9: Hai paura?
5: Preparati a vivere l'incubo.
9: Te la sei voluta!
5: Opium, dal 5 agosto al cinema.
10: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
11: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
10: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
14: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors sul palco di M2O poco prima delle 11 del mattino. Buongiorno, buon giovedì. Ciao, sono Giorgio Dazzi e credo che si parli veramente poco di una categoria di persone. Allora, visto che tra due giorni agosto ci sarà il fuggi-fuggi generale, gente che parte, ah io sto via un mese, chiudo tutto, non mi sentite più, si parla un po' poco di tutti coloro che non hanno trovato nessuno per partire. Perché tendenzialmente chi parte lo fa per esempio con la famiglia, chi parte lo fa per esempio con... io parto con mia moglie e basta, io parto con mio marito e basta, con il mio ragazzo, con la mia ragazza, con gli amici. Però metti caso che qualcuno in questo momento ha anche litigato con gli amici. Cioè si parla veramente poco di tutti coloro che non sanno con chi partire. E poi alla fine non partono. Cioè alla fine esistono anche queste realtà qua, no? Di gente che non sapendo dove andare né con chi andare non va, decisamente. Preferisce rimanere sul divano. Allora, in questo periodo dalla Corea del Sud arriva una filosofia che si sposa a meraviglia con questo tipo di problema prettamente estivo e prettamente italiano, perché poi non credo che in altre parti del mondo si facciano così tanti problemi. Hongjok è il nome di questa filosofia, vuol dire tribù di uno, e vuole portare le persone a imparare a stare bene anche da sole. Quindi ti spingono, se vuoi, non è che ti spingono per forza, però ti spingono con la filosofia Hongjok ad andare, non so, al cinema da soli, a cena da soli. Guarda che entrare in un ristorante e dire table for one, tavolo per uno, non è una cosa da tutti. Sì, in questo periodo ci stiamo un po' smussando gli angoli, ma non siamo definitivamente guariti dall'imbarazzo. Quindi anche partire da soli è molto Hongjok, è molto Corea del Sud. Dicono che superato l'imbarazzo iniziale si guadagni una nuova forma di consapevolezza del benessere. Speriamo, dai. M2O.

questo Boogie nell'anima che non va nessuno e giù. Show up. Boogie's in my soul, titolo della canzone, Chaka Khan featuring Snoop Dogg, M2O, giovedì mattina, ancora buongiorno.

0: Rock My Body su M2O. Un minuto e torno, dai.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
7: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Allora, ricapitolando, giovedì mattina, un minuto alle ore 11. Ciao, buongiorno. Come andiamo? Ciao, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire? C'è Gwen Stefani, What You Waiting For?
7: L'estate di M2O, suona

0: ieri, invece sono già passati 9 anni. E nel 2017 la musica è di Jax Jones. Si chiama Instruction. La voce di Demi Lovato, che se la memoria non mi inganna, fa parte di quella generazione Disney Channel in cui o siete capitati per ovvi motivi anagrafici, quindi vi ricordate Camp Rock, High School Musical, tutta questa roba qui, oppure avete avuto figli o fratelli maggiori, insomma, gente che di riflesso ve l'ha fatta vivere. Comunque, questa è M2O, buongiorno, sono Giorgio Dazzi, qua ancora per un'oretta a mettere un po' di musica, anche musica nuova, come la prossima, che è la nuova dei Medusa in collaborazione con il cantante Khalid.
1: M2 Hot

ormai ci hanno preso il vizio. Un orgoglio tutto italiano, quello dei Medusa, i nostri amici Medusa, che ormai sono più in giro per il mondo che in Italia. Ma tornate per pranzo, sono queste le domande, capito? Qua sono insieme all'americano Khalid, la loro collaborazione in questa canzone che si chiama Weekend ed era la novità all'M2 Hot delle 11.

distratto perché stavo leggendo delle cose su Drake. Non vorrei riaprire adesso il discorso Harry Potter, che è stato un po' un tormentone in questi giorni, ma Drake ne è un fan sfegatato e leggevo che ha speso $160,000 per una prima edizione del primo libro Harry Potter alla pietra filosofale. Libro che secondo voi, amici di M2O, ho mai letto?

0: Do You Mean, canzone leggendaria di Justin Bieber del 2015, ritrovata su M2O nel giovedì mattina. A proposito di Justin Bieber, lo so che rischio di essere ripetitivo, ma mi ricordavo che qualche tempo fa, spazientito dai troppi fan sotto casa, aveva detto: mollo tutta questa benedetta America, prendo la famiglia e vado a vivere in Europa, magari in Italia, non so, Teramo, Benevento, Crotone. Dov'è che va alla fine?
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché? Perché?
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca.

sopra e dice: ma perché non la rifacciamo insieme? E così è successo. Il DJ rumeno DJ Goja, che aveva già pubblicato Micico, si è visto arrivare a casa evidentemente Jason Derulo con i suoi dentoni bianchi e non ha potuto rifiutare un'offerta irrinunciabile. Ha detto: dai, la rifacciamo. Insomma, Micico insieme a Jason Derulo e la brasiliana Melody era la canzone appena ascoltata su M2O, la radio che state ascoltando, la radio che sta per tornare indietro fino al 1996 per sbloccare i vostri ricordi grazie anche a questo M2 Old. M2 Old.

0: Fino alla fine, fino alla fine.
1: Siamo tornati indietro fino al 1996 con Mauro Picotto, Ocean Whisper. L'M2 Hold delle 11.30.

Another Love, un altro amore, con questa voce un po' struggente, che in molti condivideranno nel pensare: ma Tom Odell che fine ha fatto? È sparito? No, mi sono informato, è in tour. Sta alla grande Tom Odell, è in tour. L'altro giorno era in Francia, in una città che si chiama Carcassonne. Carcassonne, famosa per essere una città medievale all'interno di mura lunghissime. C'è un castello, 52 torri. Una leggenda dice che ci fosse anche il Santo Graal, ma che poi giustamente l'hanno fatto sparire perché le cose preziose non si dicono dove sono.

0: l'estate di Bari Sardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 3 agosto, Walter Pizzulli e Andrea Mattei. Il 6 agosto, Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
1: DJ Time.
0: DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
0: su M2O.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi, Rivelli a Start, a 549 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.

Ciao, giovedì mattina, Businessman è il titolo della canzone. A dire la verità, in questo periodo, 30 di luglio, se ne vede pochi di businessman in giro, Cioè, o meglio, si vedono, ma sono sempre meno, con questo caldo, tutti ingiacchettati con le valigette. Non lo so, secondo me ci sono già dei costumini in giro. Comunque, a proposito di businessman e idee di business, volevo fare tanti complimenti a due fratelli che hanno avuto un'idea geniale in provincia di Pescara, a Villa Raspa di Spoltore, che saluto come sempre con un doppio bacio, perché hanno inaugurato il primo distributore automatico di arrosticini. Cioè, che è una roba che nella sua semplicità ti fa arrabbiare, perché dici: ma com'è possibile che non ci avessi pensato io prima? Ci hanno pensato loro, questi due fratelli, che ovviamente sono del settore, hanno una macelleria, fanno parte di questa conduzione familiare, di quelle millenarie costruite intorno a te, capito? I paesi che si ritrovano intorno, e loro hanno detto giustamente: guarda che c'è pieno di gente che di notte si sveglia con la voglia di arrosticini, perché privarsene nel 2026, che possiamo tra un minuto ci possiamo teletrasportare sulla luna, figurati se posso rinunciare a un arrosticino. Comunque mi sono informato, gli arrosticini copiati un po' in tutto il mondo, per esempio li fanno anche in Cina e li chiamano Chuanr.

canzone è Lauren, I Can Stay Forever, in onda su M2O. A produrla sono stati Oden and Faso, che detta così sembrano in due, e invece no, e invece sono in tre, perché gli Ogen, credo sia la pronuncia giusta dato che sono in Francia, sono Alex e Abel, mentre Faso è il nome d'arte di William Fattori. Ne suona altre due, poi va.

0: Ti ho dimenticato. Sharam J, Celestial, Moschena. Ultima canzone per quanto mi riguarda. C'è Marlena domani, arrivederci.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Grazie Giorgio, domani mezzogiorno spaccato. Allora, fino alle 2 nessun impegno, state qui con me, un imperativo, tre non stop subito.
6: M2O.
7: Enjoy your summer.

0: Black and Gold, Sam Sparrow, M2O, mezzogiorno e 7 minuti, giovedì mattina. Io vi sento già belli carichi al 342-654-3210. Per cosa? Per il nostro viaggio musicale che facciamo ogni giorno da mezzogiorno alle 2, sempre.
1: Comandante Marlène.
0: Sì, mi dica.
1: Qui le cinture tutte allacciate. Possiamo partire per il viaggio.
0: Molto bene. Allora partiamo. Se siete tutti pronti, chi sono io per dirvi di no? Cinture allacciate, partiamo da Washington DC.
2: M2 Hot.

Washington DC, la sua città d'origine. Gordo, che ci ha fatto ballare con la sua Loco Loco, è tornato con questa Energy, con i Who Made Who, da Copenaghen, il primo M2 Hot.

banda dagli anni 80. La versione dei brasiliani Dub Dogs, Fezzo e Zark su M2O. Fatemi salutare Stefano, dice: sto lavorando nel gabbiotto d'ingresso di un pronto soccorso di un noto ospedale milanese. Con la vostra musica la mattinata passa molto meglio. Siamo qui apposta.

0: mixata da Diplo, Old Town Road. Lil Nas X con Billy Ray Cyrus. Mezzogiorno e 18, siete arrivati proprio tutti, eh? Allora, c'è Paolo da Ponsacco che mi dice cinture allacciate fino alle 14 e poi turno di sera. Poi sono arrivati i 3 International dalla Svizzera, Anthony, Mattias, Jean-Christophe. E poi abbiamo una comunicazione di servizio. Dica.
1: Comunichiamo a Marlene che è saltato, sì, purtroppo il piano ferie.
0: Aia.
1: Sono previste le sue prossime ferie tra, sì, Natale e Capodanno. Grazie.
0: Grazie, buongiorno. A lei, buongiorno. Ma più o meno andrà così, eh.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ehi, umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
4: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
6: Arcaplanet, convenienza nostra!
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
9: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
8: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Le cattive abitudini di Mace, salmo e colapesce. Ci sono delle abitudini di cui tutti stanno parlando in questo periodo, perché tutti in questo periodo stanno parlando di un signore che ormai conosciamo benissimo, che è Chris Nolan, e ne stanno parlando tutti per l'Odissea, che mi auguro abbiate visto. Ogni giorno esce qualche dettaglio in più sulle sue abitudini, diciamo, bizzarre. Per esempio che prima di arrivare sul set i suoi copioni sono stampati su carta di colore rosso, perché rende impossibili fotocopiarli. Poi niente sedie sul set, perché sennò gli attori si siedono e si deconcentrano. Andate a vedere il film, è bellissimo. Andiamo indietro nel tempo.

Mi piace questa, Gonna Catch You, la voce di Lonnie Gordon, prodotta dai Black Box ed è anche colonna sonora del film Cool and Ice, un film un po' trash col protagonista il rapper Vanilla Ice. M2 Old.

Esattamente con questa canzone nel 2022 si è presentata al mondo. Si chiama Snap. Lei è Rosalyn dall'Armenia, era andata con questa canzone all'Eurovision. Giovedì mattina sei su M2O, sei nel posto giusto. Oggi è il giorno in cui parliamo anche un po' di cinema. Ciao, sono Marlene. Il nostro viaggio è praticamente appena partito, dai. I don't mind. Yes.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Forgetta, Forgetta in regia. Perché c'è Forgetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again. Anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time con Albertino, Forgetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
3: Corri da Troni, dal 30

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Dai produttori di Weapons.
4: Sono rinchiusa qui.
3: Un horror magistrale, da brividi.
5: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: Dopo Obsession e Backrooms.
6: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
7: Fammi uscire da qui!
3: Il nuovo horror dell'estate.
7: Hai paura?
3: Preparati a vivere l'incubo.
7: Te la sei voluta!
3: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando. Tantissime offerte. E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

Offenbach, Star Sailor, su M2O, Fall to the Floor. Si chiama così la canzone

come si fa per giocare al Play With Us? Ecco, il numero è quello. Bisogna mandare un messaggio nel momento giusto, che oggi è la canzone What a Life di Fisher con Flores Harmon. Di cosa parla quella canzone lì? È Fisher che praticamente dice: che vita sto vivendo, what a life, wow, è una vita incredibile. La stessa domanda possiamo girarla e farla al mondo del cinema: che vita stavrebbe vivendo o che vita avrebbe vissuto Marilyn Monroe se fosse sopravvissuta a se stessa, se non fosse morta così giovane? Allora, quest'anno sono stati il 1 giugno i 100 anni dalla sua nascita e alla Mostra del Cinema di Venezia ci sarà questo cortometraggio di 17 minuti che proverà a rispondere a questa domanda: cosa sarebbe accaduto se Marilyn fosse vissuta? Che tipo di donna, di attrice sarebbe diventata? La cosa interessante è che verrà interpretata da due attrici per avere due versioni, una Marilyn giovane e una anziana, in modo da capire davvero, così come ipotesi, che cosa sarebbe potuta diventare. Quella giovane interpretata da Dakota Johnson, quella anziana da Ellen Burstyn. Lo vedremo, come dicevo, alla Mostra del Cinema di Venezia dal 2 al 12 di settembre. Se invece vi va di andare al cinema prima, vi segnalo che il 12 agosto esce questo film che si chiama La fine di Oak Street con Anne Hathaway e Ewan McGregor. Il quartiere di Oak Street a un certo punto scompare nel nulla per un evento cosmico e si ritrova in un mondo con i dinosauri. Non dico altro.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Ecco cosa vi regalo oggi.
3: Cosa fai? Me lo dai questo parasole? Che non posso toccare il volante dal caldo che c'è. Aiuto. Play with us, Stefano da Cagliari.
2: Meno male che hai detto che sei di Cagliari, altrimenti non l'avrei capito. Bravissimo, hai vinto, ma chi siamo noi per dirvi di no? Vi dobbiamo salvare dal caldo, adesso potrai tornare a toccare il volante. Ti arriveranno i nostri gadgets, non devi fare nulla, ti chiamiamo noi.
1: DJ Station.

0: Bon, fatemi salutare questo ascoltatore che ha sbagliato i calcoli.
1: Vai, ma fammi vincere sto cacchio di ombrellone, così i bambini sono contenti e fanno gli spavaldi al mare, dai.
0: Ombrellone. Ma guarda che è il parasole per la macchina.
2: In FM Lab su mgo.it.
0: Però lo segnalo alla Ginger, magari per l'anno prossimo arriva l'ombrellone. Intanto godetevi il mare e la pausa pranzo con l'M2Hit.
2: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. M2Hit. The Italian Remix. M2Hit.

0: canzone di Ugel, Moving to the Sun. La canzone dell'estate praticamente. Ciao, sono Marlene, siamo esattamente a metà del nostro viaggio musicale. Se ti sei perso la prima parte, guarda, ti permetto di decollare comunque in ritardo. Al termine di quest'ora vi dovrei portare, diciamo entro le due precise, quasi precise, ad atterrare a Los Angeles, dalle parti del Sunset Boulevard, va bene? 342-6543-210 il nostro numero, il Play With Us è già andato, ma potete usarlo per dire e scrivere quello che volete. Canzone nuova, subito, è di Joel Corry.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

My Girl, la canzone di Vuki su M2O più musica. L'una e 19 minuti, pausa pranzo attivata, l'abbiamo ricordato oggi, forse no, ahia che dimenticanza. E stavo anche dimenticando di dirvi che qui dal lunedì al giovedì alle 23 c'è 1212 Selecta, mixato da Valès, mentre il sabato e la domenica alle 19 c'è 1212 nella versione originale con Wad. Ho detto tutto? C'è anche il nostro sito, m2o.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

every day. Suona

Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J da Napoli. Che notizie arrivano da Napoli per quanto riguarda il cinema? Beh, uno dei simboli assoluti della città di Napoli e anche della musica mondiale è sicuramente Pino Daniele. Allora tenetevi forte perché è uscito il trailer che anticipa l'uscita del film. 15 di ottobre, il film è I So Pazz, anche se mi aspetto un messaggio di correzione della pronuncia da qualche napoletano che lo pronuncia decisamente meglio di me. Ovviamente qualche polemica c'è, ma sarà molto bello perché parlerà di tutta la vita di Pino Daniele dall'infanzia. And let's do it old. I wanna give you devotion.

Fat Joe, DJ Khaled, Amorphous, Sunshine. Allora mi chiedete, Marlene, ma il Play With Us è già andato? Sì raga, ma dove eravate prima? Bisogna aspettare l'arrivo di Isabella e ci penserà lei. Tra un pochino arriva. Subito Dracula.

0: dell'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 3 agosto, Walter Pizzulli e Andrea Mattei. Il 6 agosto, Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
1: I'm bulletproof. All weekend hit. All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

Tenope. Un pool di artisti italiani, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, M2O, più musica. A proposito di eccellenze italiane, come non citare Giorgio Armani? Perché lo citiamo proprio oggi, giovedì cinema? Lo citiamo perché la sua vita e la sua carriera saranno al centro di una serie TV diretta da Ferzan Özpetek. Beh, bellissima questa notizia, fresca fresca, talmente fresca che ancora non si sa il titolo della serie, perché Ferzan Özpetek sta scrivendo adesso la sceneggiatura, quindi bisogna aspettare. Così come bisogna aspettare un tempo indefinito per vedere il grande ritorno di Macaulay Culkin nei panni di Kevin McAllister. Sì, sì, il Kevin di Mamma ho perso l'aereo. A quanto pare ci sarebbero delle trattative in atto tra lui e la Disney, che lo vorrebbe di nuovo protagonista nel film, ma la storia questa volta è diversa. C'è un Kevin cresciuto che non riesce a tornare a casa, non riesce a entrare in casa perché suo figlio la riempie di trappole. Insomma, c'è un ribaltamento della storia per uno dei remake, chiamiamolo così, o dei revival cinematografici più attesi degli ultimi anni. Succederà, non succederà? Bisogna aspettare. Dobbiamo aspettare invece molto poco, perché il 12 novembre è veramente alle porte, per vedere Johnny Depp che torna intanto a Hollywood, perché è un po' che non lo vediamo nelle produzioni cinematografiche gigantesche, nei panni di Scrooge, il vecchio cattivo del Canto di Natale, quello dei fantasmi del presente, passato e futuro. È già uscito un trailer, lui è inquietante quanto basta. Diciamo che siamo pronti per vedere questa favola dark. L'autunno ci riserverà un sacco di sorprese cinematografiche. Dai, sarà meno drammatico concludere l'estate, forse.

Kenya Grace, Strangers su M2O. E queste in arrivo sono le ultime due di oggi, poi ci dobbiamo salutare, arriva Isa. State qua.

0: Sunset Boulevard, ve l'avevo promesso che vi ci avrei portati. In realtà vi ci hanno portati Selena Gomez e Benny Blanco. Io torno domani a mezzogiorno, c'è Isa, ciao!
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è

0: disponibile online nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sull'app canale 715. Digitale terrestre.
4: Sono le due precise. Grazie Marlène. Qua c'è aria di cioccolato. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5 qui su M2O. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop. Ora!
5: M2O.
6: Enjoy your summer. M2O.

M2O. Più musica. M2O. Clap your hands now.

lo senti già l'odore del weekend, no? Perché questa Liquid Spirit versione remixata da Clapton su M2O sembrava proprio riportare a quel periodo della settimana che, anche se sei in ferie, comunque è sempre weekend. Le 2:10 di questo giovedì 30 di luglio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Come va? Sì, sì, ci sarà il Play With Us, infatti il numero è sempre quello, 342-6543-210. Ora la novità, l'M2 Hot. M2

la tua mente, se stavi aspettando un messaggio subliminale dall'universo, eccolo qua, grazie alla playlist di M2O. Ti sta dicendo non ci pensare, o meglio non ci pensare troppo, perché sennò poi ti dimentichi. Subito c'è Bob Sinclair, Together, su M2O.

0: senti l'odore dell'estate. Bob Sinclair Together su M2O alle 2.20 di questo pomeriggio giovedì, quant'è? 30, sì, 30 luglio, giovedì pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. L'odore dell'estate che al 342-6543-210 è bello vivo, tranne che a New York. Il nostro amico Bessie ci manda questo video dove piove, diluvia, dice cioccolata calda. Guarda, non mi ci far pensare, fa caldo.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Tiaga Businessman su M2O alle 2:30 di questo giovedì, sì, 30 di luglio. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Businessman dipende dai momenti della giornata, perché con questo caldo io non lo so quanto si può pensare al lavoro, non lo so. Cioè dovrebbe essere istituito un momento di questi pomeriggi molto molto calorosi in cui tu ti metti lì, ah, rilassati, respiri, prendi quei 5 minuti di pausa e poi ricominci a lavorare. È legale? Non lo so, adesso dovremmo chiedere. Alla mezza di ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo con l'M2 Old.

0: mezzo ad ogni ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con l'M2 Old.
1: Ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Questo era del 94.
2: Più musica. M2O.
3: You make me feel alive again.

alle 3:20 quasi in questo giovedì 30 di luglio. Buon pomeriggio, ma vogliamo ricordare, anzi mandare un grandissimo abbraccio virtuale a tutte le persone che lavorano nel settore della ristorazione, ad esempio, e che si stanno nelle cucine specialmente, oltre che in sala, e con questo caldo vi immagino. Dai su, però c'è M2O.

Oh. L'estate di Bari Sardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 3 agosto, Walter Pizzulli e Andrea Mattei. Il 6 agosto, Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima. La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ehi umano, si parte, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
7: Oh, le pieno in store su arcaplanet.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Tonto, mica è tonto, tonto, giocherò tonto, da rica passerle.
3: Every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Jugel, Moving to the Sun su M2O alle 14.49, proprio per essere precisissimi. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. A proposito di muoversi verso qualcosa, Jugel verso il sole, e noi diciamo che ci muoviamo verso il futuro, o meglio quello che potrebbe essere. Parlo, mi rivolgo alle persone in questo momento over 40. Allora, vi è mai capitato di sentirvi un po' in ritardo per qualcosa? Molto spesso, almeno da quello che si legge un po' in giro sul web, sembra che le persone over 40 si sentano in ritardo rispetto a un percorso di studi tipo all'università. C'è un'ottima notizia, perché nelle nostre università negli ultimi anni c'è stato questo boom di iscrizioni delle persone appunto over 40. In questo momento circa più di 133.000 senior si sono iscritti, il doppio di 10 anni fa. La maggior parte si trova in università telematiche, ma ci sono anche altre università che si stanno attrezzando per poter accogliere le persone che magari lavorano, eccetera, e che magari la sera, ad esempio, vogliono intraprendere questo percorso in presenza. L'istruzione in età adulta quindi non è più vista come la riparazione di quello che qualcuno può vedere come un errore di gioventù, magari quello di non aver terminato, ma è un modo per chiudere un cerchio emotivo, e lo trovo splendido.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Lo aspettate sempre tantissimo il momento del Play with us e lui arriva così, zitto zitto, senza avvisare. Però se siete attenti, è al 342-6543-210, lo siete stati parecchio, allora magari vi potete portare a casa qualcosa. In questo caso il parasole che vi piace tantissimo, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, anche quindi i nostri gadget, se lo portano a casa più persone. Sentiamo un po'.
3: Dai, Isabella, sì? Play with us.
2: Ciao.
3: Siamo in ufficio ascoltando M2O, penso si senta. Dai,
2: sì,
3: facci
2: si sente.
3: Vincere il parasole.
2: Va
3: senti
2: bene.
3: Il mio collega al piano di sotto.
2: Va bene, ma la domanda è, ve lo dividete? E poi voglio sapere però.

0: Satisfy. Molto estiva questa canzone, eh? Su M2O.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Un minuto dopo le tre di questo giovedì pomeriggio, eccoci qua, belli rilassati. Senti le onde del mare. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Vai, treno stop.
1: L'estate di M2O suona così.

0: Public, I Lived su M2O alle 3 quasi 10 di questo giovedì pomeriggio. Siamo arrivati praticamente al weekend, cioè se tu allunghi un attimino la testa, fammi vedere, ecco, lo vedi che è proprio laggiù. Weekend, sicuramente saranno felici le persone che in settimana hanno lavorato, quindi magari si riposeranno, e ci sono invece le persone che il weekend lavorano, quindi tra poco comincia. Tante persone in vacanza anche al 342-6543-210, però la cosa bella è che siamo sempre qui con M2O. E adesso c'è la novità, l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

in the Ocean House. Alle 3:10 di questo pomeriggio, vabbè, più che una casa sull'oceano andrebbe bene anche, non so, una casa con il mare, comunque con la tranquillità, eh. Era la novità, la M2 Hot su M2 Hot.

Jungle, The Wave. Alle 3:17 di questo giovedì pomeriggio qui su M2O The Wave. Segui l'onda, segui il flusso delle cose, anche se stai lavorando in ufficio, ci sono 14.000 gradi, o anche se, come Francesco che scrive al 3:42:65:43:210, sei un corriere nel furgone e fa caldo, tu pensa freddo, ecco.

non mi guarderò indietro, assolutamente, ma non guardare neanche a destra, a sinistra, cioè, oddio no, se stai attraversando forse quello è il caso di farlo, però per dire guarda avanti, punto e basta. Anche con questo caldo, è vero che io dico pensa freddo, lo so, non funziona, ve lo state scrivendo al 342-6543-210, però vabbè, era un modo per, capito, va bene. Comunque questa è M2O, benvenuti.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a

0: 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

Another Talk to You alle 3:30 quasi in questo giovedì pomeriggio qui su M2O. Ciao, mi presento se ti fossi appena collegato o collegata qui. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5, poi dopo, come ogni giorno, arriva Albertino Everyday. 342-6543-210 è il nostro numero, è il numero che abbiamo per comunicare, per Talk to You, ma parlare in realtà tutti quanti insieme, non a me ma insieme, perché alla fine anche quando fa così caldo, no? Le persone tipo Simone da Roma che stanno lavorando sotto il sole, magari si sentono un po', no? Meno sole. Subito c'è l'M2 Old.

0: mezza ad ogni ora su M2O. Ascoltiamo una canzone del passato, questa del 94, anno in cui c'era anche Friends. Booyah, Here We Go, era l'M2 Old.
1: Più musica.
2: M2O.

Se fai parte di quelle persone tanto fortunate da essere andate ad ascoltare un concerto live di Harry Styles, uno di quelli degli ultimi tempi, saprai che questa canzone Aperture, lui la canta benissimo come tutte le altre. Live è molto molto bravo. Le 4 meno 20 di questo giovedì pomeriggio, questa è M2O, subito Mobile.

0: solo hit nel weekend di M2O. Fare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Luglio, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet con la promozione più sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Every day.
5: L'estate su M2O suona così. M2O.

Allora, Iva Max Fate alle 15.47 di questo giovedì pomeriggio qui su M2O. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 5 e poi arriva come ogni giorno Albertina Everyday. A proposito di estate, a proposito di vacanze, quanti in questo momento sono in partenza o magari stanno tornando? Sappiate che se già non l'avete fatto, magari fate parte delle persone che lo faranno, è nata una nuova moda, è nato un nuovo trend, ovvero non si porta più a casa da un viaggio solo un souvenir, un oggettino, sai, quando vai magari nei posti specifici e ti piace, non so, fare la collezione di alcune cose. No, in questo caso il trend è: ci si porta a casa un nuovo tatuaggio, e questo tipo di turismo prende un nome nuovo. Nasce il tattourism, quindi dalla parola tatuaggio e turismo. È diventato un vero e proprio trend, come dicevamo. Nasce in Thailandia e Giappone e sta prendendo piede in tutto il mondo, anche in Europa e soprattutto negli Stati Uniti. Pensate che a New York è nato uno studio di tatuatori proprio, cioè che si occupa solo di questo, di turisti che vanno lì last minute e dicono: guarda, voglio tatuare questa roba qua. Ma che cos'è che ci si tatua di più con il tattourism? Allora, principalmente il nome della città oppure un oggetto che ricorda quella città, ad esempio, no? Magari chi viene a Roma si tatua il Colosseo, una roba del genere, ecco. Un turismo che sta facendo ovviamente discutere come ogni nuovo trend, quindi la discussione è ben accolta, però se ti piacciono i tatuaggi e ti piace viaggiare, hai trovato il tuo nuovo souvenir.

0: Girls è il titolo della canzone appena ascoltata qui su M2A. Buon giovedì pomeriggio, senti l'energia.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: E certo, pochissimi secondi alle 4 di questo pomeriggio, eccoci. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop, ora!
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: No, vi steste chiedendo, ma chi è? Ciao, io mi chiamo Isabella e la radio è M2O. Questa è un'informazione importantissima come questa che vi sto per dare. Ogni ora ascoltiamo una novità.
1: M2 Hot. M2 Hot.

0: su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Joel Corry, Whisper, è l'M2 Hot di quest'ora su M2O.
1: M2O.

Se in questo momento sei in auto con il finestrino un po' abbassato, stai osservando il sole. Ok, abbassato sì, se non hai l'aria condizionata, ma vabbè, ma fammi essere un attimo romantica. Era per dire che sei fortunato e non lo sai, perché stai ascoltando M2O con questo mood che si presta moltissimo al relax. Le 4:17, subito gli Offenbach, 4 to the floor.

Offenbach, 4 to the floor alle 4:20 di questo giovedì pomeriggio qui su M2O. Buon pomeriggio appunto a chi fosse appena arrivato o arrivata. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5, poi dopo ci sarà Albertino Everyday. Un appuntamento che trovate sempre qui su M2O è Dance With Us a partire dalla mezzanotte. E stanotte c'è Clapton, senti qua una piccola anteprima.

0: A mezzanotte qui su M2O ogni sera trovi Dance With Us, stanotte Clapton, Dance With Us su M2O.
1: Dance With Us. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

perfetto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Jonas Blue su M2O alle 4:30 di questo giovedì. Cos'è? Il 30 di luglio. Ormai ho perso la cognizione totalmente del tempo, un po' perché fa caldo, un po' perché è il momento delle ferie per qualcuno e di lavoro per altri. Vabbè, tanto settembre poi sarà il momento in cui tutto più o meno si sistemerà. 342-6543-210, non sto dando i numeri, è il nostro numero che vi serve per il Play With Us, che per quel che ci riguarda c'è già stato, però dopo c'è Albertino Everyday, quindi magari qualcuno sarà fortunato e si porterà a casa i nostri gadget. Alla mezza d'ogni ora, appuntamento col passato.

0: dell'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 3 agosto, Walter Pizzulli e Andrea Mattei. Il 6 agosto, Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
1: DJ Time.
0: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
0: su M2O.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Dai produttori di Weapons.
4: Sono rinchiusa qui.
3: Un horror magistrale, da brividi.
5: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: Dopo Obsession e Backrooms.
6: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
7: Fammi uscire da qui!
3: Il nuovo horror dell'estate.
7: Hai paura?
3: Preparati a vivere l'incubo.
7: Te la sei voluta!
3: Okum, dal 5 agosto al cinema.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
9: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

Business Man su M2O alle 4:51 di questo giovedì pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 5, poi tra poco arriva Albertino Everyday. Per concludere la settimana in totale leggerezza, parliamo un attimo di relazioni. Ma sì, perché ti immagino a te in questo momento che magari stai vivendo un momento un po' particolare della tua relazione, chiederti: ma ne vale veramente la pena continuare oppure no? Ora, non è che sia una verità assoluta, ma questo studio, che non ho fatto io, però ci voglio credere, dice che quando ci ritroviamo in una relazione con un clima un po' ostile, quindi con ostilità, conflittualità, eccetera, il nostro corpo reagisce come se introducessimo proprio noi manualmente degli alimenti poco sani, eccetera, e quindi l'ormone dello stress, neanche a dirlo, va alle stelle. Al contrario, se viviamo una relazione dove invece c'è la validazione del sentimento, dove c'è un rapporto sano e tutto quanto il resto, il nostro sistema immunitario dall'interno ci urla un grandissimo, grandissimo grazie. Abbiamo scoperto una cosa del tutto nuova? No! Però questo è un ottimo promemoria per te, che se ti stai domandando: ma magari è un po' troppo toxic la situazione, è così. Quindi molla! Più musica.

Quando mancano 2 minuti alle 5 di questo pomeriggio qui su M2O, infatti tra poco poi arriva Albertino Everyday. Ciao, tutto bene? 342-6543-210, questo numero ve lo ricordo perché dopo vi servirà per il Play With Us, eh? Quindi se ci avete provato e non ci siete riusciti, magari sarete fortunati. Subito c'è Micicco su M2O.

0: Io vi saluto e ci sentiamo domani a partire dalle 2 su M2O. Vi lascio con Albertine Everyday. Da Isabella è tutto, fate i bravi. A domani, ciao!
1: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
2: Grazie Isabella. Da tutti.
3: È già Job, 30 di luglio e sono le 5. M2O.

0: Black Eyed Peas dal 2003 era Where is the Love? Dov'è l'amore?
1: L'amore, dov'è l'amore? L'amore? Amore?
2: Eccomi!
1: Non parlavo con te.
0: Buon pomeriggio e benvenuti ad una delle ultime puntate di questa stagione di Albertino Everyday su M2O. Eccoci qua nel pieno della quarta ondata, siamo in diretta come sempre dalle 5 alle 7, già Giov 30 di luglio, domani ultima puntata della stagione, poi...
3: Ma scusami,
0: e poi
3: se entro così a gamba tesa, ma non possiamo finire oggi, dobbiamo venire domani per forza.
0: Non possiamo finire oggi, guarda il regolamento cosa dice.
3: Nonostante uno avesse voglia di finire oggi,
0: non si può. Non si può.
4: Poi mi piace perché il regolamento, parla in generale oggi.
0: Sì,
4: dice,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Il regolamento si adatta alla giornata, cambia a seconda del giorno.
4: È flessibile.
0: Ciao, sono Albertino.
3: Adesso sì che so chi sei.
0: You recognize me?
3: Adesso sì, sì, sì.
0: Ma Mario?
3: Sono qua Alberto, sempre al tuo fianco.
0: Eccolo qua Mario Fargiera, benvenuto sulle mani, con noi, d'Italia. Abbiamo anche un'Ale Lippi.
4: Dannata, buon pomeriggio
0: un'Ale
4: ragazzi,
0: Lippi.
4: Buon pomeriggio, ancora due puntate e poi vi libererete di me per un mese.
0: C'è Gabbiani,
3: no, non è dannata, lui è dannato.
0: È dannato.
4: Questa è bella, questa è bella.
0: Abbiamo uno shorty.
5: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Poi alla fine ieri alle 7 dovevamo parlare, incredibile.
5: Tutte e due presi da altre robe, vabbè.
0: Vabbè.
5: Dai. Abbiamo il mese
0: comunque,
5: di agosto.
0: L'importante
5: vabbè.
0: È che sia qua. L'importante è la salute.
5: Esatto, quella va bene. Grazie a Dio.
3: Guarda che veramente.
0: C'è la ginger.
5: Certo.

0: E poi a settembre facciamo la giornata intera dedicata alla visione delle diapositive.
1: Ma io vi chiamo, tutti i giorni mi chiamo.
0: Ci vuole uno che abbia il salotto col muro bianco per guardare le diapositive.
2: Hai ragione, una donna che è stata premiata con una rubrica alla fine.
0: Chi?
2: Lei, la Ginger.
1: Ah, sì. Grazie.
0: Le diapositive, voi...
2: La Ginger, sei stata premiata.
0: Quando è stata premiata?
2: Non lo so.
1: Perché mi permettete di fare la rubrica cosa resterà.
0: Ah, per quello l'ho premiata.
1: Sì.
0: Io mi volevo un attimo soffermare sulla diapositiva come oggetto di vintage di culto.
2: Pensa che due palle vedessi le diapositive.
0: No, ma pensa che due palle quando ti invitano a casa dopo le vacanze ti obbligano. Adesso ti obbligano a guardarle sul telefonino.
2: Però ho anche dei bei ricordi con la famiglia a guardare le diapositive. Ho anche dei bei ricordi.
0: Con la famiglia sì, ma con gli amici che ti asciugano.
2: Dai, però non era male, dai. Io ho dei bei ricordi anche relativi.
0: Allora,
2: a
0: se non sei d'accordo puoi lasciare tranquillamente la radio e andartene.
2: Accanto, se vuoi ci penso io.
0: Vedi tu, cosa dice il regolamento?
3: Guarda.
0: Se uno non è d'accordo su questo...
2: Qualora chiunque, quantunque non dovesse essere d'accordo, verrà alzato di peso. Spostato all'esterno della radio.
4: Vieni qua e alzami di peso.
0: Sollevamento lippi.
2: Vieni.
0: Guarda che io ho fatto crick. Dai ragazzi, oggi è la penultima giornata e siamo andati tutti insieme a pranzo a mangiare la pizza.
3: Buona.
0: Serenamente.
2: Bello, bello.
4: C'era proprio un bel frescolino. Lì fuori, guarda, si stava proprio da Dio.
1: Sì.
0: Vero. Però dai, alla fine.
3: Va bello, ho visto Arco della Pace, cioè, bella cornice.
1: Qualcuno è arrivato in ritardo.
0: Sì, chissà sì. Chissà
2: io no, io no, chiaramente.
0: Attenzione, amici ascoltatori, che rimarrete sintonizzati fino alle 7. O forse prima ve ne andate, ma non importa perché il Play With Us arriva a sorpresa. E anche oggi, già Giov, 30 luglio. Vi regaleremo l'ambitissimo parasole di M2O che potete esporre sul vostro pruscotto.
2: Come si chiama?
0: Pruscotto. Più lo zainetto, il portachiavi, il

Frisbee e gli stickers. Ma quale altra radio vi fa così tanti regali, senza volere in cambio nulla, se non il vostro ascolto? 342 65 43 2

0: Country.
1: Cosa?
2: Bella questo jingle.
1: New Entry un po' che non la sento nella radio come termine, era anglofono, direi.
2: Sì.
1: Però si usava quando c'era una canzone che entrava nella classifica. Questa è una classifica?
2: No.
1: Allora che cosa l'ho detto a fare?
2: Vabbè, ti è venuto da dire.
1: Ma non lo so, ma a volte dico delle robe senza senso.
2: È giusto, il passato ritorna.
1: New Entry. Era una novità, però bisogna ammetterlo, e ringrazio l'ufficio programmazione musicale Cernobbio che ce l'ha mandata proprio stamattina, fresca, fresca, fresca. Questa canzone che si intitolava Take Me Home.
2: Ah, ok.
1: E gli artisti erano tre. Francis Mercier, che è un nome francese, ma lui non è francese. Di dove?
3: Haiti.
1: Poi c'era Wyclef Jean. Di dov'è? Cioè, lui era dei
2: Stati Uniti, Black.
1: Ma lui non è
2: Fugees.
1: America. Non Black Eyed Peas.
2: No, Fugees, cioè.
1: E poi c'era Calo.
2: Calo.
1: Che lo scherzano tutti perché ha un cognome così.
2: Calo. Sono delle pastiglie che prende per aver mangiato.
1: Stai su, gli dicono. Oi Calo, stai su. Comunque, questa canzone nuova, Take Me Home, che ricordiamo un po' quando è cominciata. Mi rimetti l'inizio, Shorty, pagando,
3: Sì, no. Okay.
1: Un euro ti do.
3: Ah, gratis.
1: Ah, è gratis.
2: No, ce l'ho io, tieni, Shorty.
1: No.
3: Grazie, ecco.
1: Vai, fai sentire arriva. L'inizio. Sembra I want it all. Pensa a Freddie Mercury, se in questo momento dall'alto dei cieli si sta sentendo, gli abbiamo rovinato una delle sue canzoni più belle.
2: Da Alberto e soprattutto...
1: Questo è, ma morro,
2: lei stessa.
1: Grazie Queen, ringrazio tutti, tutti voi che c'è. Benissimo, quindi lui non è francese, c'è illusi.
2: Purtroppo no, c'è illusia.
1: C'ha illusi
2: parecchio.
1: Lui quindi non ha un figlio adolescente che non può usare più il telefonino.
2: Ecco, bravo, questa è un'ottima osservazione, perché se fosse francese, se avesse un figlio nato in Francia, dal 1 settembre 2026 gli under 15 non potranno più usare i social network.
1: In Francia.
2: Oh.
1: Beh, c'è una proposta di legge anche in Italia?
2: No, proposta di legge, ma ovviamente siamo molto indietro su questo. Molti paesi sono già operativi su questo fronte, ad esempio leggo che in Australia i social sono vietati agli under 16, in Indonesia pure, negli Stati Uniti, in Florida sotto i 14 anni ci sono delle restrizioni, tanti paesi europei ne stanno parlando, l'Italia ne sta parlando, ma buonanotte. La Francia invece dal 1 di settembre metterà in atto questa rivoluzione digitale, quindi under 15 no sui social. Giù, settembre.
4: Alberto, scusa, ma tu che sei così influente, non puoi chiamare il governo un attimo?
1: Governo di quale paese?
4: Italia. Tu hai il governo CEL, dovresti avere il...
1: Io ho il numero, governo CEL.
4: CEL, sì.
1: Però è sempre occupato. Cosa gli devo dire quando mi risponde?
4: Se c'è l'intenzione di mettere in atto questa nuova legge.
1: Ah.
4: Sì, va.
1: Quindi è una proposta di legge.
2: No, in Francia è attiva. In Francia entro dal 1 settembre 2026.
1: Stati Uniti quando? È già in vigore?
2: No, Stati Uniti, cioè il caso, gli Stati Uniti è libero tutto ovviamente. Ah, okay. C'è il caso della Florida che per gli under 15 serve il consenso dei genitori. In Florida,
1: scusa, una domanda. I rimbambiti adulti invece possono continuare a usarli i social?
2: Il problema è proprio quello.
1: Perché secondo me il problema
2: è un po' la morale,
1: non sono solo i giovani. Perché,
2: insomma, è un po' la morale di quello che
1: io vedo
2: dicendo,
1: degli adulti che danno dei pessimi esempi.
2: È molto
1: perché
2: corretto.
1: Poi se gli adolescenti e i giovani sono dei coglioni, anche perché l'hanno visto fare da qualcuno un po' più grandicello, secondo me.
4: Hai detto coglione?
1: Ho detto grandicello, Mario, ma non mi sento. Beh, chiamo un centro team e vedo se mi rispondono.
2: Sento della polemica.
1: Io
2: sotto,
1: ringrazio il centro team che, insomma, mi è scoppiato il modem e, insomma, non mi rispondono. Mi hanno detto che non si può, mi rimandano dal tecnico. Allora, se ci fosse all'ascolto il signor... Tu conosci il signor team per caso?
2: No.
1: Perché io come utente che paga il canone non riesco a mettermi in contatto con nessuno.
2: No.
1: Sono in gravi difficoltà, veramente.
2: Gli ascoltatori, ci sarà sicuramente qualcuno.
1: Chissà, visto signor team. Scusa, una volta ho detto la stessa cosa su un altro gestore. Esattamente, si sono accorti che c'è un problema. Adesso chissà.
2: Vuoi che tra i 2 milioni e 200.000 ascoltatori?
1: Perché non è una bella figura. Magari Carlo Conti mi può aiutare. Lui non fa il Team Awards.
2: Vuoi che tra i 2
1: minchia,
2: milioni.
1: Ti immagini che chiami la team al 187 che non risponde mai nessuno? Arriva Carlo Conti.
3: Beh, salve, che io ho un amico molto famoso che aveva un problema con una compagnia di queste. e non riusciva a sentire nessuno, ha chiamato Catalan, che era il testimonial,
1: vedi,
3: dicendo: oh, visto che tu fai il testimonial, fammi
1: l'aiutato
3: subito.
4: È andato lui, Catalan, in casa sua.
1: Esatto. Puoi chiamare Carlo Conti, perché a me la team non mi risponde.
0: Adesso provo.
1: Ma io pago il canone, sono un utente normale, non è che sono privilegiato. Come mai non mi rispondete?
3: Qualcuno si fa vivo.
1: Non vi faccio pena.

0: Body to Body, MK su M2O. Abbiamo appena cominciato e abbiamo subito sollevato una polemica. Io ringrazio gli ascoltatori che hanno mandato dei messaggi. Malcomune Mezzo Gaudio si chiama la parentesi che abbiamo aperto. Ginger!
1: Sì?
0: Volevo ringraziare Fargetta, che è qua.
1: Qua.
0: Ah, sei qua. Ma Mario?
2: Passi dalla Ginger per ringraziare me.
0: Non ti vedevo.
2: Sono qua.
0: Lo studio è grande.
2: Prego.
0: Perché ha pagato l'anguria per tutti.
2: Bravo.
1: Ma veramente non ha pagato.
2: Non ho pagato.
0: Ah, non hai pagato? Ti devi vergognare.
2: Non ho ancora pagato.
0: Comunque era molto buona. E volevo immediatamente mandare un sondaggio qui ai nostri microfoni.
2: Sì.
0: Ma voi, i semini dell'anguria, li mandate giù? O li sputate uno per uno?
2: Io li ho mandati giù. Perché prima Shorty si stava, diciamo,
3: io li mando giù. Però prima mi stavo strozzando con un semino, sono dovuto correre.
0: Cosa
3: in bagno.
0: Dice, diciamo, la...
2: Io qua penso che l'unanimità.
0: La scienza, cosa
2: tranne,
0: dice?
2: Tranne la Ginger, noi
1: no,
2: quattro
1: non
2: li mandiamo.
1: Mangio.
2: Li abbiamo mandati giù.
3: Sì.
2: Quindi. Qua, 4 su 5 l'hanno mandati giù.
4: Ma sì, intanto non fa niente.
2: Oh. Questo succede. È il dato.
4: Non succede niente.
2: Il 90% quindi.
0: Ma Alex Farolfi oggi compie gli anni.
2: Oggi compie gli anni.
5: Chiamiamolo subito!
2: Alex Farolfi!
5: Ginger, chiama Alex Farolfi!
0: No, non chiamarlo, era solo per.
2: No, non va la team, si può chiamare.
0: Tra l'altro, non va il modem della team, non è venuto il tecnico. Cioè, il tecnico è venuto, ma è andato via. Mi ha detto vada al centro team. Al centro team ha detto vada dal tecnico.
5: E si sono trovati in piazza.
0: Che cazzo vuol dire? E quindi niente, sono qua senza. Tu hai un modem usato?
2: Ma sì, ne ho 3 o 4 in casa, ma è di un'altra compagnia.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte.

0: come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

every day. M2O suona

0: The Bowsa su M2O.
1: Ciao Alba and Company, io li mando giù i semi del melone, perché tempo fa ho sentito

0: piace e me la mangio disissossata da tutte quelle cose.
1: Disissossata. Oggi c'è le lezioni di grammatica, se non sbaglio.
2: Sì, no? Dell'anguria li mastico perché sono buoni.
1: Allora, i semini dell'anguria si possono mangiare, non sono tossici e non fanno male alla salute. Se li ingoi interi, il corpo li espelle senza problemi. Se li mastichi, assimili tutte le loro proprietà nutritive.
3: Sono contento perché alle 17.29 della penultima puntata abbiamo ufficialmente finito gli argomenti, no? Mi sembra di capire.
1: Pensa che è uno dei segreti della longevità e dello speciale DNA della dinastia dei Bau.
3: Eh sì.
1: Di chi?
3: Eh?
1: Di chi? I Bau.
4: E chi sono?
1: I Bau sono una serie di individui che hanno in comune questo cognome. Perché? E che pare abbiano un DNA speciale.
3: No, ne parlavamo poco fa.
1: Ne parlavamo tanti anni fa.
3: Prima, mangiando l'anguria con Albertino, abbiamo letto questa notizia molto curiosa: che domenica 2 agosto, in provvicino a Vicenza, c'è il raduno di quelli che di cognome si chiamano Bau.
1: Sì.
3: Perché non solo
1: non Bauscia,
3: perché non solo sono una comunità molto unita tra di loro, soprattutto in quella zona del Vicentino i Bau sono tanti, ma a questo raduno ci ha incuriosito il fatto che parteciperà anche la comunità scientifica, perché pare che i Bau abbiano un DNA particolarmente interessante, un profilo genetico da studiare, quindi i Bau all'ascolto evidentemente sono molto
1: quanti
3: in forma.
1: Quanti sono i Bau in Italia?
3: Non lo so quanti sono, adesso
1: non sai un cazzo,
3: adesso
1: io non
3: so quanti sono i Bau.
5: Hai ragione Alberto,
6: tu conosci un Bau l'ascolto.
1: Infatti, se ci fosse all'ascolto uno che ha un individuo che ha questo cognome, che, perché poi è così strana la storia che diciamo che quello che li unisce sia il cognome. Cioè, non è detto che chi ha lo stesso cognome abbia le stesse caratteristiche fisiche,
3: giusto.
1: Capito? Cioè, il signor Rossi di Milano non è uguale al signor Rossi di Bergamo.
3: Infatti, questa è la particolarità: che i Bau che si trovano in quella zona, quella comunità lì vicentina dei Bau, sono particolarmente.
1: Ma sono parenti?
3: Secondo me sì.
5: Ah, comunque è Bau con l'accento sulla U.
1: E
5: no?
1: Quali sono le caratteristiche?
3: Con l'accento sulla B.
1: Quali sono le caratteristiche di questi signori?
3: Un corredo genetico. Hanno un corredo genetico particolarmente solido, un DNA particolare.
5: Tu come fai a saperlo?
3: C'era scritto nell'articolo che commentavo con Albertino mangiando l'anguria da te pagata.
5: Ah sì, io non ho ancora pagato.
1: Oppure come risposta potrebbe dare, come ha detto l'ascoltatore prima, l'ha detto la televisione.
5: Sì, è vero.
3: In Italia ci sarebbero circa 1230 famiglie con il cognome Bau, concentrate soprattutto in Veneto, in particolare nel Vicentino. Vale anche senza l'accento sulla U, perché molti all'anagrafe per errore lo hanno perso.
1: Ecco perché dicono Magnagat Bau, capito?
5: Dici.
1: Allora, se ci fosse l'ascolto un Bau, può contattare la nostra redazione al 342 65 43 210. Poi vediamo.
5: Beh.

0: Pensavo fosse venerdì oggi.
1: C'è Gabbiani, confuso. C'è Cinghiali. Siamo in diretta fino alle 19, buon pomeriggio. E non so com'è la situazione traffico, se questo weekend è previsto un grande... Però visto che ieri a quest'ora abbiamo parlato del fatto che luglio ha superato agosto come numero di vacanzieri, potrebbe anche essere che magari durante questi due weekend di agosto che si avvicinano non si concentri grande numero di auto in circolazione e l'esodo che, a cui siamo abituati. Però, cos'hai da guardare?
2: Ti guardo perché oggi...
1: No, tu mi guardi.
2: Sei bellissimo.
1: Non ho mai visto...
2: Poi sei abbronzatissimo.
1: Tu hai pagato l'anguria?
2: L'anguria l'ho pagato.
1: Hai pagato? No.
2: Sì, 37 euro.
1: Che cazzo era dopo?
0: Giusta osservazione.
2: Stavo dicendo, ma domani, venerdì... Domani, venerdì, 31 luglio, il mondo si muove.
1: Bruglio?
2: Bruglio col bene che ti voglio.
1: Cosa vuoi fare domani?
2: Domani si muovono tutti. Cioè, si
1: dici?
2: Spostano, sì, beh, oh. Non lo so se sei dato bollino rosso o che cosa, però...
1: Ma il bollino rosso c'è anche sugli aerei?
0: In che senso?
1: Che c'è traffico.
0: Molto aereo. Traffico. Avete letto la notizia che domenica scorsa hanno volato un aereo ogni 10 secondi, no? Sull'Italia,
1: Sì, sì,
0: traffico
1: sì.
0: Aereo.
1: Ma voi quando siete in volo guardate mai al fuori?
0: No, sì, ma no, non per vedere se passano aerei di fianco.
1: Io sì, mi è capitato, perché poi gli aerei che fanno la stessa rotta. Qual è la differenza tra uno e l'altro?
0: L'altezza.
1: È l'altezza. Quindi magari tu sei a una certa altezza e vedi là in basso a fianco un aereo e lì ti rendi conto della velocità dell'aereo.
0: Sì. Senza
1: perché sembra fermo e quando invece... non c'è turbolenza ovviamente. E invece va.
0: A 900 km orari
1: si va via. Quindi qual è la
2: morale? State a casa, non partite.
3: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 3 agosto, Walter Pizzulli e Andrea Mattei. Il 6 agosto, Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima. La musica del momento.

0: più musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Oh my God! Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
7: Sciamana.
8: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando. Tantissime offerte. E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
10: Comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.

0: Monur, Bruno Mars. Pochi minuti alle 18, live from the cave, una delle ultime puntate della stagione 2025-2026 di Albertino Everyday. Oh ragazzi, domani, lo dico a te Shorty, lo dico a te Mario, sì, che siete i due sfidanti, domani c'è la proclamazione del vincitore della stagione radiofonica per chi ha accumulato più punti, eh? Lo sapevi tu Mario?
1: Sì, sapevo perché l'avevamo già detto durante questa settimana e anche settimana scorsa.
0: Tu lo sapevi, Shorty?
2: Lo sapevo perché mi è stato ricordato anche dalla Gigi.
0: Tre punti per Shorty.
1: Ma perché? Non ho capito.
0: Bravissimo.
1: Non ho capito io.
3: Tra l'altro,
1: non ho capito.
3: C'è un po' di sospetto perché a Monza stanno già iniziando i preparativi della festa.
2: Io ho detto di stare calmi perché comunque un po'.
3: Probabilmente un po' come l'Inter quando vince gli scudetti. Ma si sa, no?
1: Ma ragazzi, guardate bene com'è la situazione. Io sono lì.
0: Non sei lì.
1: Sono solo.
0: Non sei lì.
1: In questi giorni qua ci si gioca tutto.
0: Comunque domani vedremo chi vince il migliore.
3: Sì. Questa frase qua proprio.
0: Abbiamo sentito il nuovo brano di Bruno Mars. Non è nuovo il brano di Bruno Mars, era tanto per dire qualcosa. È la quarta ondata, fa caldo ragazzi.
1: Ma perché dobbiamo tornare domani? Finiamo oggi.
0: Ma questo non ho capito. Pensate che la canzone 24 Magic di Bruno Mars ha 10 anni. Va già alle elementari. E a proposito di Bruno Mars, è talmente richiesto, cioè talmente richiesta per i suoi biglietti del live che mi chiamano anche per quelli dell'Inghilterra. Ma.
1: Cioè ti chiedono, hai dei biglietti per
3: biglietti
1: Wembley?
3: Biglietti di Bruno Mars?
0: A me, io no, non ce l'avevo neanche per Milano, figurati quelli di... Ma c'è di più.
1: Sì.
0: Ed è per questo che ci colleghiamo con l'Inghilterra, dove il nostro inviato dovrebbe essere già lì.
1: Chi è l'inviato? Sono curioso di sapere chi è l'inviato.
0: Mastroto. Si chiama così.
1: Mastroto.
0: Non so, è un
3: buon
0: caso.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Ma sempre lui.
3: Buon pomeriggio, mi trovo. Quello che vedete alle mie spalle è lo stadio di Wembley, no?
0: Wembley.
3: Mecca del calcio, mecca di tantissimi concerti. Si è conclusa due giorni fa, il 28 luglio, una maratona.
1: Cosa c'entra la Mecca?
0: È un modo di dire, Mario.
3: Ah. Conclusa una maratona di 6 serate, 6 concerti di Bruno Mars a Wembley, talmente richiesti i biglietti, tant'è che ti sono stati chiesti anche dall'Italia, che gli organizzatori hanno deciso di aumentare la capienza, ma di farlo in un modo molto particolare. Cioè mettendo in vendita quelli che sono stati chiamati No View Audio Only Ticket. No View, non vedo, Audio Only Ticket. Cioè biglietti che ti permettono soltanto di sentire l'audio, di sentire Bruno Mars che canta, ma di non vederlo.
0: A Milano li hanno venduti quelli lì.
3: Al costo di 58 sterline, sono 50 euro.
1: Ma scusa.
3: Sì, adesso mi
1: scusi. Io ero rimasto a non vedo, non sento, non
3: do. È un effetto.
0: Quando hai detto sta cosa pensavo che addirittura stessero fuori.
3: No, stanno dentro, però nei concerti tradizionali negli stadi il palco viene montato al posto di una porta e il pubblico viene messo
0: dietro la porta
3: in modo che si veda ovviamente il palco da tutti i settori. Talmente alta la richiesta che sono stati aperti anche dei settori laterali all'altezza, per farvi capire, delle bandierine del calcio d'angolo. Da quella posizione però il palco non si vede, Bruno Mars sul palco non si vede, perché sei laterale al palco coperto dai teloni neri. Quindi tu vedi praticamente lo stadio.
4: Ma scusa un attimo, io vado solo a fare le foto di Instagram.
1: Giusto, ho ragione.
4: Cazzo vado a fare?
1: Giusto.
3: Però non vedi di tre quarti il culo del palco, permettetemi questa espressione un po' volgare. Il lato B del palco, vedi il pubblico che canta, che salta, ma non vedi mai lui. Only audio ticket Bruno Mars Wembley.
1: Ma scusa, non possono mettere uno schermo dall'altra parte? Così
3: evidentemente. Ho visto molti video su TikTok di gente che era seduta in quei posti, quindi evidentemente.
0: Che sei divertito un casino.
3: Quindi evidentemente.
1: Sagrata nei bassi.
0: Mamma mia.
3: Sono angoli ciechi da qui.
0: Però scusa, io trovo che sia dichiarato, quindi onesto.
3: Onestissimo.
0: E non è onesto quando invece ti vendono un biglietto dove veramente sei troppo lontano, non vedi niente, senti e basta.
3: No,
0: che è successo purtroppo ultimamente.
3: Neanche audio only.
0: Non si sente neanche bene.
1: Alberto!
3: Mamma.
1: Se dovesse capitare che dovessimo fare il DJ Time al forum, mettiamoli dietro anche noi.
3: Non capita, Mario.
1: No, non capita.

0: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Bella questa, eh?
1: Bella questa.
0: Me lo stanno chiedendo in molti, ma non è un po' troppo bella per voi questa canzone? Non lo so, era Aloe Black con I Need a Dollar. Aloe, che è il nome anche di una pianta.
1: Sì, esatto.
0: Che è anche una pianta con un sacco di proprietà curative.
1: Pensa che devo comprare proprio il doposole all'aloe.
0: Pensa.
1: Che fa bene. È proprio bello. Sì.
0: Così. Tu pensi che questa tua, diciamo, notizia possa interessare gli ascoltatori?
1: No, no, però...
2: Rimpiango di non essere in diretta da qualche parte, perché Mario, nello spiegare questo suo acquisto, ha fatto anche il gesto
0: visivamente,
2: dello spalmarselo.
1: La Ginger ne sa qualcosa.
2: Dello spalmarselo addosso.
0: Cosa sa la Ginger?
1: Ne sa, perché lei è una.
0: Lei spalma?
1: Su creme, su queste
3: io spalmo.
1: Cose.
3: Ne sa. Sì, a tutti.
0: Ma pensa.
3: È stato molto. Le proprietà bello. Dell'aloe fa bene quando prendi troppo sole.
0: Eh sì.
3: Che è lenitivo.
0: Allora, io volevo leggere un messaggio che mi ha girato la Ginger.
3: Bellissimo.
0: Di un'ascoltatrice che si chiama Mara, che ha mandato un messaggio molto bello.
1: Sì.
0: Se volete ve lo leggo.
1: Dai.
0: Anche se non volete ve lo leggo. Ciao raga, prima che andiate in ferie volevo trovare il coraggio di farvi una piccola dedica d'amore. Cioè lei fa
1: a
0: una
1: noi.
0: Dedica d'amore a noi.
1: Sì.
0: Per un periodo un po' bruttarello della mia vita siete stati la cosa bella da aspettare. Il mio momento da godere in una giornata, la risata che non riuscivo a fare. Grazie e buone ferie. Mara.
1: Ma brava.
3: Grazie.
1: Questo bello. È molto emozionante, queste parole.
2: Sì. Peccato che ora le news di Felisandro lo rovineranno.
0: Ma noi, scusa, una domanda: noi mettiamo il cartello chiusi per ferie? No,
3: no,
0: perché noi come radio M2 non chiudiamo mai. Neanche ad agosto.
3: Certo.
0: Siamo noi che ci prendiamo una piccola pausa, ma poi torniamo.
1: Sì, sì, sì.
3: Ma tra l'altro, gli altri sono molto più bravi di noi.
0: Gli altri di chi?
3: I nostri conduttori.
0: Ah, i nostri conduttori di M2, sì. Nessuno, sì. Nessuno vi farà sentire la nostra mancanza.
1: Esatto.
0: Tranchi. Adesso io sto tergiversando, come avete notato, perché non sono ancora arrivate le news.
1: Arro! Arvaro!
0: Arvaro?
1: Arvaro, Ido, perché San Rosseo.
2: Chi? Senza l'aloe.
1: San Rosseo.
0: Ah, ecco, vedi. Grazie dell'aloe, Lisandro, e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva da Bologna. Il gatto attiva per errore l'allarme di casa mentre i padroni sono in vacanza. Intervengono tre pattuglie.
2: Questa è una bella gatta da pelare.
1: Però scusa, adesso come si fa ad andare in vacanza e lasciare il gatto?
0: Anche questo è vero.
2: Il gatto, una settimana, il gatto ci sta.
0: No, così tanto no.
2: Il gatto non se la cava da solo.
0: Se la cava, però bisogna che qualcuno vada ad accudire.
1: E poi non vi lamentate se arrivate a casa e vedete tutto distrutto.
0: C'ha ragione.
1: Salta.
0: Francia ruba un deambulatore a motore e scappa a 5 km all'ora inseguito dal proprietario a piedi.
1: La scena era
2: bellissima. In slow motion.
0: Padova, svaligia un appartamento ma si ferma a bere una spremuta d'arancia appena fatta in cucina per combattere il caldo.
1: Ma l'hanno arrestato?
0: Non lo so, Mario, però sti ladri ormai se la prendono veramente comoda quando vanno a rubare.
1: È vero.
0: Cos'ho qua?
2: È un brufolino, un pelo.
1: È una zanzara.
2: Io non ho mai visto un conduttore di TG fermare il

0: oggi è di Tomas da Timentana, che nel mezzo del TG della 7 si ferma, si guarda il braccio e chiede all'ascoltatore e ai telespettatori: secondo voi cos'ho qua?
1: No,
0: e si strappa
1: era...
0: un pelo.
1: No, non
0: braccio.
1: Era un pelo, eh.
0: Continua. Cioè io
1: non è niente,
0: è andato via.
2: È una crosticina.
0: No, non è niente. È l'inviato che ti dice: una crosticina. Dai!
3: Spagna. Oh. Scambia la propria valigia in aeroporto e dentro trova solo mattoncini Lego.
0: Non ci ha guadagnato, secondo me.
3: Hai fatto il furbo, ma. Como, turista, monta la tenda dentro un parcheggio a pagamento, svegliato, multato.
2: Non arrestato, però.
3: No.
2: Ah, ok.
3: Val di Fassa.
2: Ho fatto il campeggio.
3: Gallo Cedrone insegue due ciclisti lungo un sentiero vietato al pubblico. Quindi erano due vigili.
0: Il gallo Cedrone.
3: Erano due galli Cedrone vigili, perché se sapevano, vabbè. Pigna, Imperia, lieto fine per la mucca Margherita, recuperata da una gola con l'elicottero.
2: Ah, povero.
3: Cioè l'hanno presa...
0: No, da una gola, in senso da una
3: foto. Ah, non per la gola.
2: No. Io ho capito per la gola.
0: No,
2: poverino.
0: Da una gola. Un'insenatura, un buco, no? Una grotta.
2: Okay. Si è fatta male.
3: No, la mucca, no, l'hanno salvata.
2: Ah, bene.
3: Bari e provincia, in sole 24 ore, emesse 137 multe a monopattini e biciclette elettriche irregolari.
0: Perché da metà luglio è obbligatorio il casco e la targa e l'assicurazione per i monopattini.
3: Ma io vedo ancora gente su in otto senza targa, senza caschi.
0: Quelli sono, gli sharing hanno la targa piccola.
3: Sì, ma vedo che viaggiano in tre o quattro senza casco.
2: Alle Lippi l'altro giorno è venuto senza casco.
3: No, ma gli sharing, anche quelli prevedono il casco?
0: Credo che dovrebbero prevederlo.
3: E quindi come fai?
0: Come fai?
4: Se li beccano dalla multa.
3: Ma te lo devi portare.
4: Certo.
3: Cioè, quando sai che noleggerai un monopattino, devi avere un.
5: Il turista viene qua con il caschetto?
3: Non lo so, Ginger.
5: Ma no.
4: Apriamo un noleggio di caschi.
3: Noleggio.
4: No.
3: Perché apriamo un noleggio?
4: Il turista c'ha il casco.
3: Va bene, aprilo tu, che io poi dopo ti raggiungo.

0: FM2.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play with us, che si aggiudica il nostro super parasole che ti protegge dalla quarta ondata e anche dalla terza, dalla seconda, dalla prima, a volte dalla quinta. Vince anche uno zainetto di M2O, il portachiavi di M2O, il frisbee di M2O, gli stickers di M2O. Lui, dalla provincia di Varese, in particolare da Gallarate, Casello Gallarate, vince il Play with Us, Alessio da Gallarate.

0: Alessio.
1: Ciao ragazzi, che bello, sono contentissimo. Ciao.
0: Bella storia. Hai finito di lavorare, Alessio?
1: No, mi manca ancora qualche minuto e ho finito.
0: Che turno mi fai come postino? Perché qua, a parte, scusami Alessio, postino, no? Non è uno di quei lavori che ha cambiato nome?
1: No, cioè, si porta dentro, postino, sì, beh.
0: Ok, perché il mio arriva sempre la mattina sul tardi.
1: Ma dipende da che zona. Io sono in una zona un po' particolare, quindi bisogna organizzare bene i turni, quindi
0: il tuo turno qual è?
1: Sarebbe 11:18:30 più.
0: 11:18:30. Dimmi Mario.
2: Ormai ti abbaia, non ti chiama neanche più per nome.
0: Dimmi.
3: Ma i postini vanno ancora a cavallo a consegnare?
2: Sì, Mario.
0: A cavallo.
2: Sì, nel Texas.
0: A cavallo. No, tu cosa usi? Auto, furgone, scooter?
1: Auto.
0: Ah, auto. Come mai sì, auto?
1: Perché la zona dove consegno è un po' particolare. Col motorino bisogna fare parecchi chilometri, quindi la macchina è molto più agevole. Okay. Diciamo.
0: Che poi, tra l'altro, adesso vi racconto un aneddoto. Io ho salvato un postino. Non lo sto scherzando.
3: Dai, racconta, vai.
0: Cioè, è una cosa drammaticissima.
2: Hanno tratto anche un film, no? Su Netflix.
0: Allora, stavo camminando, a un certo punto vedo un postino e gli è caduto il motorino con dietro il postino.

0: questa è un contenitore gigantesco, sì, molto pesante, gli è caduto sulla gamba, non riusciva più a sollevarsi. E allora sono arrivato io come Superman.
1: Grande.
2: Forzuto.
0: Forzuto.
2: Con la sua forza.
0: E l'ho aiutato.
3: Super Albert.
0: Super Albert.
3: Caspita. Beh, e lui cosa ha fatto? Ti ha consegnato qualcosa?
0: No,
3: alla porta?
0: Mi ha ringraziato. Basta, tutto qua. Niente, questa è una delle
1: storia che ha commosso
0: una
1: il
0: storia
1: web
0: che ha commosso
1: oggi,
0: il web, e anche Alessio, che tra l'altro non gliene frega niente, ma ha telefonato solo per vincere. E infatti ha vinto. Alessio, visto che giri in auto, ti mandiamo il parasole di M2O.
4: Ottimo, fantastico.
0: Buon lavoro, grazie, buona
4: grazie,
0: serata.
4: Ciao.
0: Ciao,
4: grazie. M2O.
5: Più musica. M2O.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
5: Baule pieno in store su arcaplanet.it. Arca Planet, convenienza nostra.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

every day.

0: visti probabilmente anche nell'halftime, nella finale dei mondiali che si è tenuta in America ormai una settimana, più di una settimana fa, ragazzi.
1: 19 di aprile, scusatemi, di luglio.
0: Come

0: fasullo, eh.
1: E beh, la quarta ondata.
0: Sì, doppietta.
1: La quarta ondata fa caldo, eh. No, fa caldo. Cosa stai compilando? Che ti ho visto di nascosto che compili. Cosa compili?
0: Una tabella, ho diviso questa tabella in 6 valori. Bellezza, simpatia, professione, cura personale, cultura e ricchezza. Vabbè. Perché sto cercando una fidanzata. E volevo condividere con voi questo nuovo metodo. Do 1 a 5 stelline per ogni valore per capire un po' qual è la compagna ideale. Se vi va, potete aiutarmi.
1: È un gioco tipo.
0: Se vi va, visto che.
1: Dai, gioca Mario.
0: Io ho compilato.
1: No, intanto quante stelle si possono dare da 1
0: allora,
1: a 5?
0: Io ho considerato da 0 a 5, che è un linguaggio convenzionale conosciuto.
1: Tipo
0: stelline. Sì, ho diviso questo foglio in 6 valori. Se volete vi dico quanto ho messo per ogni colore.
1: Quindi tu l'hai fatto per la donna ideale.
0: Donna ideale.
1: Però la donna può farlo per l'uomo ideale.
0: Sì, ne parlavamo prima con la Ginger fuori. Vale anche per l'uomo, no Gin? Sì, vale anche per l'uomo.
2: Certo.
0: Sì.
1: Quindi però i valori sono gli stessi. Vai,
3: cioè,
1: col primo.
3: Per te la tua donna ideale, vediamo. Ah,
0: bellezza 4.
1: Da 1 a 5 4.
0: 4. Simpatia 5.
3: Sì.
0: Professione 3. Cura personale 4. Cultura 4, ricchezza 2.
1: Beh, professione e ricchezza, però.
0: No, non è detto.
1: Sono un po' una ripetizione.
0: Non è detto. Questa è la mia tabella. Se volete partecipare anche voi.
1: Ma non ho la viro io.
0: Chi è che vuole partecipare?
3: Alberto, fai tu, dai.
1: Vai. Vai.
0: Bellezza
1: 5.
0: Segna, Ginger. Simpatia
1: 5.
0: Professione
1: 3.
0: No, zero. Cura personale?
1: Beh, 4, 5.
0: Cultura?
1: 5.
0: Ricchezza?
1: Non mi interessa.
0: No, devi dare una stella da 0 a 5.
1: 2.
0: 2. Hai segnato, Ginger?
2: Segnato.
0: Bene.
4: Chi tocca? Tocca a me.
0: Mario, bellezza?
3: 5.
0: Materialista, sei un superficiale.
1: Ti devi vergognare.
2: Vergognati.
3: Io non posso dire niente. No,
0: simpatia
3: 5.
0: Professione
3: 5.
0: Le rovinare
1: il solito pirro.
0: Cura personale
3: 5.
0: Cultura
3: 5.
0: Ricchezza
3: 5.
1: Non
0: Shorty,
1: vale.
0: Bellezza
4: cioè 4, dai. Vabbè, perché 4
0: Sara 5.
4: Ma Sara è 7 almeno.
0: Simpatia
4: 5.
0: Professione
4: 3.
0: Cura pro personale
4: 5.
0: Cultura
4: 5.
0: Ricchezza
4: 3.
0: Adesso però c'è quello più atteso del pomeriggio, quello della Ginger. Bellezza
2: 4.
0: Simpatia
2: dal 3 al 4.
1: Come Ginger?
2: Sì, perché i troppo simpaticoni non mi piacciono. È vero.
0: Professione
2: professione 4.
0: Cura personale
2: 5 più.
0: Cultura
2: 4.
0: Ricchezza
2: dal 2 al 3.
0: Ma non è bellissimo questo gioco da fare anche con gli ascoltatori?
3: Ho vinto io comunque.
0: Ma non c'era da vincere. Ma non è punteggio. Non ho capito. Ma non è a punteggio.
1: Ma gli ascoltatori dovrebbero segnarsi tutte le voci.
0: Le ripetiamo: bellezza, simpatia, professione, cura personale, cultura, ricchezza. Oppure potrebbero indicarci quale voce manca secondo loro.
2: O qual è la più importante e imprescindibile.
3: Ho vinto io comunque.
1: Non c'è da un gioco. 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Aspettiamo i vostri messaggi.

Questo era un periodo in cui Fargetta era famoso, me lo ricordo. 1994, addirittura i Blur di Damon Albarn gli chiesero un remix e lui lo febbe, tra l'altro. Girls and Boys erano i nemici acerrimi degli Oasis, che poi non era così, i Blur, il nostro M2 World.

0: sigla di Eravamo rimasti a.
1: Eravamo rimasti a.
2: Se tu dovessi stilare un foglio Excel, una presentazione, dando un voto per ogni valore del tuo uomo e donna ideale, quanto voto daresti a bellezza, simpatia, professione, cura personale, cultura, ricchezza?
0: Sono arrivati un po' di messaggi, ha ragione la Ginger, la cura di persona merita. Il punteggio che abbiamo dato è il range tra 1 e 5. E lui dice Matteo 5 più, come ha detto la Ginger. Ciao ragazzi, bellezza 4, cura personale 5, ricchezza 3, simpatia 4, professione 4. Secondo me manca l'altezza, a cui assegno un bel 5. Max di Roma. Lei dice lui dice la vorrei alta come me per poterla guardare negli occhi. Vado con gli audio.
3: Vai. Buon pomeriggio a tutti, Giacomo d'Ancona. Innanzitutto volevo ringraziarvi perché fate un programma spettacolare e ci fate sempre tanto divertire e passare tempo. E poi secondo me la cosa imprescindibile da tutto che manca in questa tabella è il rispetto.
0: La saggezza.
2: Noi non ci eravamo spinti a tanto perché era una chiacchiera sotto l'ombrellone la nostra, certo. Però ha ragionissima questo ascoltatore.
4: Vabbè, ma è sottointeso, dai.
2: Bravo, show.
4: Il rispetto ci deve essere di base.
5: Anche sì. La cura dell'igiene è sottointesa.
4: No, quello non proprio.
0: No, non è una voce che abbiamo indicato, potremmo dire compatibilità di carattere anche.
2: È un peccato non poter fare gli esempi che abbiamo fatto fuori onda, ma.
0: Vabbè. È vero, Mario ne ha detta una, mamma mia.
6: Ah, Giancarlo da Treppo Carnico. Tutte le voci 4, a parte ricchezza 2. Ciao ragazzi.
0: Lui è maschio, quindi ecco, giustamente, o forse boh, non gli importa della ricchezza
2: non
0: di
2: importa,
0: lei.
2: Non importa, non importa.
7: Ciao ragazzi, Salvatore di Martinico. Beh, bellezza 3, altrimenti poi te la giurano gli altri. Ricchezza 3. Simpatia 4. Professione 5. E l'altra voce non mi ricordo. Qual è?

0: comunque metto un altro 5. Ciao,
1: quindi,
0: ciao.
1: Va bene. Quindi lui vuole un'amministratrice delegata bruttina.
2: Però è simpatico. Però lui è simpatico. Però simpatico.
3: Qui. Secondo me sì, l'igiene personale è la prima voce che bisogna dire, perché a sto mondo ci sono dei totani che mamma mia.
2: Però io prima ho fatto un esempio,
1: non
2: no?
1: È che non lo so.
2: Dillo, dai, non lo posso dire.
4: Fuori onda, fuori
1: un
4: onda,
1: po',
4: fuori.
1: No, dai, un po'.
2: Tu preferisci una bruttissima lavatissima o una bellissima che però
5: puzzecchia?
2: No, che puzza no, però.
1: E l'esempio fuori onda è stato arricchito da nomi e cognomi sì. di quella bruttina e quella bella sì. sudata, quindi
2: sì.
1: E lo faremo in onda.
4: E non ho sentito.
2: Vabbè, dai, non hai sentito?
4: No.
2: Dopo se vuoi te li faccio.
6: Bene. Ciao ragazzi, sono Marco. Per me in ordine, senza punteggio, cura, simpatia, bellezza e poi viene il resto. Se una persona è curata, è simpatica e bella, basta e avanza.
1: Beh, detto niente, insomma.
7: Boh. Ale, ma che tu intendi per cura personale? Perché se è igiene, allora è un E5, è tipo 27.
2: È importante,
7: se
2: sì.
7: è trucco e parrucco...
2: No, igiene.
7: Che se ne frega, sì, tipo l'insieme. Meno 2.
2: No, igiene.
1: L'insieme delle cose, sì. no? Magari ce ne sono delle bellezze, tra virgolette, un po' trasandate, no? Un po', permettetemi questo termine, no? Esistono e magari è una tipologia di ragazza che può piacere, insomma.
2: Vabbè, quindi mi dici il nome di quelle lì. Adesso te lo dico.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Corri da Troni, dal 3.

0: Tronare subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: M2. Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
6: Every day.
7: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Questa era What's and Lash Green, giusto? Il titolo del brano. Erano Prospect Looney e noi abbiamo quasi finito, la puntata sta per concludersi. C'è un ultimo messaggio interessante che vorrei mandare in onda a proposito dei valori che dovrebbero avere i potenziali partner maschi o femmine che siano.
1: Tommaso da Roma, io rimarrei sul 3 su tutte per essere nella media ponderata, però aggiungeremo una: deve assolutamente amare gli animali, se no con me non va d'accordo.
0: Ginger,
2: sono d'accordo,
0: però amare però... gli animali, cioè cosa vuol dire? Un cane, ok, metti che lui c'ha 4 pecore,
3: giraffe,
2: giardino, varano tipo, no, quello non lo voglio.
3: Poi scusa, dato lei vorrebbe una da tutti e tre e tu Ginger non sei da tutti e tre.
2: No, infatti metti, io sono che, da 5.
0: Metti che come Beppone c'ho 3-4 serpenti,
2: no,
0: in casa.
2: No, quelli non li voglio. Avete ragione.
0: C'è un limite, no? Amare gli animali e...
2: Sì, cane, gatti e uccellini. E pesciolini. Basta.
4: Ma io e pesciolini non fa rumore, sta lì, tranquillo.
0: Sì?
4: Sì, che non li senti.
0: Sì, però li mangi, ti devi vergognare.
4: No, come li mangi?
0: Ti ho visto, io ti ho visto.
4: Col branzino, con le patate.
5: Ma cosa li mangi?
0: Sullo spiedo.
4: Ma il pesciolino rosso.
0: Ti ho visto fare gli spiedini di sarde.
4: Ma io li vinco sempre alle feste lì, dell'unità.
0: Ok, un attimo che chiedo a Shorty che ha il controllo della situazione. Quanto tempo abbiamo ancora?
6: Alberto, abbiamo ancora il tempo di un disco.
4: Ha urlato!
0: No, perché urli?
6: No, vabbè, lo so più tempo. Alberto, abbiamo il tempo
0: no,
6: di un
0: ma io
6: disco.
0: Lo so perché urla. Perché noi abbiamo le frequenze con le antenne storte.
6: Almeno mi sentono tutti.
0: E urlando ci sentono,
6: esatto,
0: più.
6: Esatto.
0: Lo capisco.
6: Bravo. Comunque, Alberto, il tempo di un disco.
0: Sì, ma quale disco?

0: stiamo ascoltando.
1: Chi è quell'altro?
0: Quell'altro è Geco.
2: È Post Malone anche.
0: È Post Malone, bravissimo. Sì, mi piace un casino Post Malone. Però Geco, e allora io quando ho letto Geco, sì, sono andato dalla Ginger e ho detto: ma il varano di cui abbiamo parlato ieri, l'hanno trovato o non l'hanno trovato? Allora mi ha detto, mi ha mostrato la foto.
3: Sì.
0: Che è tra l'altro una foto che pare sia autentica.
1: Sì.
0: È brutto il varano, non è bellissimo.
3: No,
0: e oggi è stato, o ieri è stato avvistato a 10 km dal primo avvistamento, il varano,
3: sì,
0: vicino Brescia, ed è in zona aeroporto, quindi probabilmente sta per
4: per partire per le vacanze.
0: Anch'io ho pensato la stessa cosa. Magari
4: Orio al serio, no? Parte da Orio al serio.
0: No, da Brescia.
4: Orio al serio,
0: no. E quale aeroporto? No.
2: No, 10 km non è Orio.
0: No, 10 no, c'è un aeroporto di una base NATO, quella di Gedi.
2: Gedi.
4: Quindi addirittura
0: dove c'è la discoteca Florida.
4: Addirittura dalla base NATO parte.
0: Eh sì,
4: raccomandato.
0: Pazzesco. Va bene, la puntata è qui, si conclude qui. Noi vi ringraziamo, domani l'ultima
1: domani
0: puntata
1: l'ultima
0: della stagione.
1: Sì.
0: E quindi domani mi raccomando, belli carichi.
1: Ne succederanno delle belle domani.
0: E domani c'è la proclamazione anche del vincitore con la cerimonia di chiusura del programma che si svolgerà dopo le 19 e organizzata da Marco Balic.
1: Io mi sto già portando avanti, sto chiamando tutti i miei amici di lì sopra.
0: Sarà bellissimo. E una domanda per la Ginger. Ginger, ma che cosa resterà di questa puntata?

0: tanti pregi, ma questo no.
1: Che due palle guardare le diapositive finite le vacanze. Speriamo di non farlo anche noi.
2: Speriamo di
1: settembre.
2: No.
1: Il parasole si mette sul pruspotto. I rimbambiti adulti purtroppo continueranno ad usare i social liberamente. Solo Carlo Conti può aiutare Albertino a risolvere un problema con la team.
2: Credo di sì a questo punto.
0: Eppure è tutto intorno a te, non
2: lo vedi? Sì, ma mica tanto.
1: M2O non ha nessun ascoltatore che fa

0: a Baù di cognome.
1: Che peccato.
0: All'ascolto. C'è gente che paga 58 sterline per sentire e non vedere il concerto di Bruno Mars.
1: Poveri però, dai.
0: Allora, Forgetta ci ha voluto far sapere che deve comprare il Doposole all'Aloe.
1: È vero.
0: Albertino oggi ha interrotto le news perché aveva un brufoletto crosticina sul braccio.
1: Ma poi non era quello, eh.
0: E che cos'era?
1: Non lo so. Era un forse un pezzo di scotch.
2: Era un succhiotto.
1: Ma era un pezzo di sul braccio.
0: Se volete aiutare Shorty nella sua nuova attività, perché vorrebbe aprire un noleggio di caschetti per monopattini turistici.
1: Sì, ma nessuno ha aderito.
3: Facciamo il grano, Alba.
0: La storia che ha commesso il web oggi è stata quella del salvataggio di Alba al postino.
1: Sì.
0: E poi, vabbè, fuori onda, ricordateci a settembre di raccontarvi quella volta che Fargetta ha fatto il cuoco e il paracadutista.
1: Sì.
0: Rinnoviamo gli auguri al nostro amico Alex Farolfi, e al contrario di Mario che voleva finire oggi, ci risentiamo domani per l'ultima puntata.
1: Grazie a tutti, rimanete con noi. Grazie Mario, ciao Ale, ciao, ciao Shorty, ciao Gigi.
0: Ciao.
1: Adesso arriva Andrea Mattei. Se state ascoltando in diretta, se invece seguite la replica, siete pronti per Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. A domani alle 5.
4: Ciao a tutti.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg classe A, con AI e cesto XL a 449 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: In FM Lab su mgo.it.
2: Tuffo a bomba alle 19. Salve. Grazie, capostazione Alba Albertino, le linee è arrivata, sono Mattei, insieme fino alle 9.
8: L'estate di M2O suona così.

0: Feeling e Good Feeling è il titolo di questa canzone di Flo Rida, però sì, lo so, c'è lo stesso sample vocale di Etta James, uscita nello stesso anno di Levels. Anche Levels ha Good Feeling, è proprio la parte vocale di quella canzone. Ma com'è possibile? Flo Rida? Pronto? Flo Rida? Mi devi dare delle spiegazioni.
1: Siamo spiacenti.
0: Sì?
1: Il numero chiamato non è attivo.
0: Non è attivo, mannaggia. Però Avicii è entrato poi nei crediti di questa canzone, quindi qualcosa sotto c'era. Probabilmente perché Levels è diventata famosa prima in internet, prima di uscire, e poi è stata pubblicata. Mi sa che è andata così. Terza canzone del Non Stop in onda su M2O con Mattei fino alle 9. Buonasera. Tutto bene là fuori?
2: M2 Hot.

House, Ocean House, la canzone che ti fa fischiare. Jubel, sono due DJ producer, si sono uniti e questo è l'appuntamento bello e tu sei fortunato perché andiamo a cercare delle novità musicali e le mettiamo nell'M28.

questi due maestri sul palco con tutti gli strumenti dalla città di Londra, dove si sono formati Tom and Josh, nome d'arte Jungle. Formati proprio lì a Londra, hanno deciso di fare musica insieme e The Wave è la canzone che ci ha letteralmente stregato, conquistato, e l'abbiamo sentita su M2O.

0: Don't Forget My Love, il titolo di questa canzone di Diplo e la sua camera ipobarica che ha a casa. Lui è un grande appassionato di fitness, di energia, di benessere, soprattutto in vista del tour. Ci sta, un po' come noi, che andiamo dal kebabaro in previsione di una lunga nottata. Cioè, il risultato non è uguale, però il mood è lo stesso.
1: Chi dai è? Che giovedì si avvicina a fine settimana.
0: Davvero? Dai, eccolo l'ascoltatore almanacco. Torniamo tra poco, stai qua.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Star Sailor insieme agli Star Sailor. Fall to the floor per farci arrivare alle 19:30 minuti, momento in cui sta per arrivare l'M2 Hold, ci porterà nello studio di registrazione con dei tappeti molto animalier, leopardati, e lui indossa un cappello con le piume. Ti ho già detto tutto, dai, lo sentiremo tra poco, prima ascoltiamo le news.
1: Una palazzina di due piani è crollata oggi pomeriggio a Messina in seguito probabilmente all'esplosione di una bombola di gas. Almeno 5 i feriti, uno in gravi condizioni, 6 invece i dispersi. Voltiamo pagina, la NATO ha assicurato alla Polonia che prenderà tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'alleanza. Questo dopo che un missile russo ha violato lo spazio aereo polacco durante il massiccio attacco contro l'Ucraina sferrato nella notte. Se Mosca ci attacca, ha chiarito Varsavia, risponderemo con o senza NATO. Ora la scherma, l'Italia ha conquistato l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali in corso a Hong Kong, battendo 45-29 gli Stati Uniti e chiudendo la competizione al primo posto del medagliere con 8 medaglie, 4 d'oro e 4 d'argento. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore cieli sereni ovunque, domattina ancora bel tempo su tutta l'Italia con temperature in costante aumento, particolarmente elevate al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove saranno possibili rovesci o temporali. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

siamo nella fine degli anni 90 e loro fecero breccia nelle nostre playlist, i Jamiroquai, Cosmic Girl con a capo Jason Kay. L'appuntamento M2 Old che regala sempre delle gioie.

L'estate di Bari Sardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 3 agosto, Walter Pizzulli e Andrea Mattei. Il 6 agosto, Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
3: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5... a 699 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Ox, Fezzo e Zark in onda su M2O. Buonasera, sono le 8. Ancora no, mancano 10 minuti in onda con Andrea Mattei fino alle 9 di questa sera. Ciao,
1: ciao Mattei, chi è? Ma ciao. Il bar è sempre aperto.
0: Non
1: se
0: lo
1: si
0: so.
1: Prenoto un tavolino per due persone.
0: Sì.
1: Con una sua glass.
0: Che?
1: Una bottiglia di un buon Franciacorta millesimato brutto.
0: Brut.
1: Ciao, Salvo Di Martinengo.
0: Ma quando arriva lì la bottiglia, ma quando sei brutto. Salvatore, adesso vediamo, dobbiamo un attimo capire se devo fare tutto io, la stara cinesca, i cocktail, il ghiaccio.
2: È arrivato il ghiaccio.
0: Poi è arrivato questo messaggio da parte di una nostra ascoltatrice quando abbiamo messo Star Sailor 4 to the Floor, la versione aggiornata oggi. Non la sento, come mai? Ah, ecco, vai Erika.
3: Ma che sì? Bello che hanno ripreso questa canzone degli Star Sailor.
0: Bella,
3: è bellissima, grazie,
0: sì, sì, sì.
3: Musica top.
0: Grazie,
3: ciao,
0: grazie, grazie. Come sempre il vostro feedback è sempre molto importante. Mi sono soffermato su questa cosa: quando tu ritrovi una canzone del passato, poi vai nella tua memoria o magari vai in un posto specifico della casa e quella canzone è lì, fisicamente lì. Avete conservato fisicamente della musica, CD, come era una volta, cassette o addirittura vinili? Perché stanno un po' scomparendo, ma ci sono persone che invece le custodiscono, questi oggetti che appartengono alla musica del passato, e li custodiscono abbastanza gelosamente, ti credo.

parte perché c'era un costo della musica diverso da quello di adesso. La musica, ok, non era quella, era legata all'epoca, ma c'era proprio la goduria nel toccare fisicamente il CD, nel leggere anche il libricino che c'era dentro, sia al CD ma anche alle musicassette e anche al volume, e di cercare un po' di capire qualcosa in più dell'artista. Quale tipo di musica fisica fra CD, cassette e vinili hai e di chi? Fammelo sapere, 342 654 3210.

0: Kungs dalla Francia su M2O. Ciao
1: Andrea, buonasera. Ciao, Davide da Colleferro.
0: Ciao Davide.
1: Era proprio grazie a quei librettini, sì, che imparavi prima la musica, le canzoni, tutto.
0: Tutto.
1: Io avevo gli 883 North Sud Ovest Est e sì, articolo 31.
0: Wow.
1: Così com'è. Quella musica me la sono divorata quel periodo.
0: Quindi cosa facevi Davide? Aprivi il libricino, c'era il testo e imparavi tutto a memoria.
2: Black

0: Do You Mean è il titolo di questa canzone firmata da With You in onda su M2O. Siamo già arrivati alle 8,
1: ma il bar, oh, allora
0: qualcuno prima o poi
2: ciao,
0: aprirà.
2: Mattei.
0: Ciao.
2: Io sì, ho le musicassette.
0: Musicassette, ti ho appena chiesto quale canzone, quale supporto fisico hai di musica, tra musicassette, CD, vinili, ci sono anche i vinili, continuano ad esserci. Torniamo tra poco, lo faremo con i messaggi e con la musica di M2O.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Siamo già arrivati alle 8:02. Vamos. Andiamo. Chi è? No, non ci sono. Devo andare alla macchinetta del caffè. Mannaggia.
6: M2O.
7: Enjoy your summer.
6: M2O. M2 Hit. M2

0: radio. 41 gradi, che fastidio. Non c'è una piscina, che fastidio. Oppure vai e la piscina è chiusa? Peggio, peggio, peggio, peggio. Musica italiana in versione remix. L'appuntamento con l'M2Hit che tornerà.
1: Più musica.
2: M2Hit.

0: Beat in onda su M2 alle 8 e 10 minuti. È la terza canzone del non stop Mondo là fuori.
1: Mattei, aperto da Milano.
0: Ciao.
1: Io ho tutta la discografia di Eminem, più o meno dai primi LP fino a Kamikaze.
0: Sei un collezionista.
1: E magari mentre aspettiamo il Brut mettiamo su due pezzi.
0: Mannaggia, ciao. Stanno tutti aspettando questo Brut, ma non so se arriva. Aspetta, ma il Brut non è ancora arrivato, ma quando arriverà, tranquilli, vi avviserò io, non c'è problema. Io ho una cinquantina di CD per quanto riguarda Veronica da Varese, li tengo tutti in bella vista nel salotto, davanti agli occhi, cioè per non dimenticarti mai.

assomigliano. Lui è Joel Corry, si chiama Whisper ed è un'altra novità musicale. Abbiamo questa bellissima abitudine di sentire le canzoni nuove che arrivano e le mettiamo nell'appuntamento M2 Hot.

Casango e Alejandro Garrido in onda su M2O. Mi sa che abbiamo aperto il bar. È aperto? Ok, vengo lì, vengo là.

0: nella prevista di M2 alle 8 e 21 minuti il vociare che senti è perché è stato aperto il bar con la parola d'ordine brut. In attesa del brut c'è un bel.
1: Caro Mattei, sì, se senti il brut, sì, il friulano, il brut e il brodo, vedi? Non il prosecchino.
0: Ah cavolo, mannaggia Marco, grazie per questa info, stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Mind. È il titolo di questa canzone in onda su M2O Prospa and Clooney, cover di un'altra canzone di anni fa che magari avevi lì su cassetta. Abbiamo l'ascoltatrice Sabri che ha diverse cassette.
1: Cassette ne ho parecchie.
0: Sì, tante.
1: Queen.
0: Tutto. Poi?
1: Freddie Mercury va bene anche.
0: Sì.
1: E musica dance anni 80.
0: Wow.
1: Ne ho diverse, sì. E ho anche ancora dei mangianastri, ogni tanto mi diverto a riascoltarle.
0: Wow.
1: Ciao,
0: cioè, tipo...
1: a tutti.
0: Ciao Sabri, grazie per questo messaggio. Una sorta di universo parallelo vintage, nascosto magari o messo in una parte specifica della casa. Arriva l'M2 Old. M2 Old.

sul giradischi alla mia destra sta girando questa canzone Salso Nugget, If You Wanna, sottotitolo M&M, The Girl Next Door. Stiamo parlando proprio di questo. Supporti, che musica fisica hai ancora conservato a casa? Nel frattempo era l'M2 Old che tornerà.

0: the Life.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Ma allora, ti stanno aspettando tutti.
0: Scusate, stavo urlando al Play with us. Abbiamo in regalo il parasole di M2O più lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Ma quindi non ha scritto nessuno? Impossibile. Chi sei? Dove sei? Cosa fai? Dimmi tutto, non ti sento. Eccolo. È lui? No, aspetta, abbiamo un problema con un messaggio, ragazzi, perché parte ma non si sente. Eccolo qua, vai!
4: Play with us, Rosa da Roma.
0: Rosa, ciao. Da Roma, fa caldo anche là? Mi sa di sì. Arriva il Play with us per te.
1: M2O.

0: L'estate di Bari Sardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 3 agosto, Walter Pizzulli e Andrea Mattei. Il 6 agosto, Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
1: All weekend hit.

0: Weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56, 128 giga a 299,90 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O. Dance. Yes.

0: Salif Keita, Jonas Blue insieme per questa versione attuale, che è anche un po' diviso, ma secondo me è meglio l'originale, ma come si è permesso, no, invece ha fatto bene. È sempre così quando si va poi a remixare, a toccare una canzone che arriva dal passato e che nel passato ha fatto tanto successo, ha proprio entrata proprio nei nostri cuori, l'abbiamo ballata, sentita nelle radio, qualcuno ha anche comprato la canzone fisica, visto che stiamo parlando proprio di questo, cioè delle cose, dei CD, musicassette o vinili che ancora conservi a casa, se ne hai. Sono arrivati tantissimi messaggi perché fortunatamente noi qui in Italia abbiamo conservato veramente tanta musica.
1: Ciao Mattei, ciao Bruno De Sempone, ma certo Brunone. Che conservo, io conservo tutte le mie cassettine, le compilation che avevo comprato negli anni 90.
0: Vedi?
1: Dalle DJ Parade, le Alpha Compilation, tutte le compilation che sono uscite in quel periodo lì, tutte le musicassette, ho poi acquistato dischi, vinili degli anni 90.
0: Ci vuole una stanza apposta, secondo me, Bruno, cioè ci vuole come la cabina armadio per lei, per lui c'è la cabina della musica, dove tu entri e ci sono tutti i CD messi lì, poi tutta la pila con tutte le musicassette, poi i libricini, magari quelli che c'erano all'interno appunto dei CD, c'era il libricino con delle volte il testo, delle volte lo spartito, comunque alcune informazioni ulteriori. Il libricino andava proprio a completare quello che era l'album. Ma oggi, ragazzi, scusate, ma oggi è il 30 di luglio? Ma è il 30 di luglio? Scusa, allora devo farti sentire questa musica? Che non si sente mai in questo periodo? In giro, da nessuna parte.

Questa è parte della colonna sonora dell'Odissea, il film che è ora nelle sale e sarà fino alla fine di agosto. In alcuni cinema fino al 26 agosto nelle sale, appunto, in programmazione. Film epico, bellissimo, da vedere tantissime volte. Ma oggi è il compleanno di Christopher Nolan. Cioè, è proprio oggi, compleanno di Christopher Nolan, che ha ricevuto una telefonata molto importante, tra le tante, non credo per il compleanno, però comunque voglio immaginare sia accaduto oggi. Il primo ministro greco ha ringraziato Christopher Nolan, ovviamente, per aver contribuito a far crescere l'interesse mondiale verso la Grecia e la cultura greca. Quindi bravo, ma soprattutto auguri a Christopher Nolan!

0: sacrosanta da parte di questa ragazza.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Lucia.
1: Ma secondo voi Andrea non si è un po' intrippato troppo con questa storia epica?
0: No, ma va, ma appena appena, ma ti pare? Lucia, in realtà di

0: appuntamento di questa sera. Grazie. No, ma vabbè, ma uno si può intrippare di brutto, ma se vai a vedere quel film, e sto parlando di Odissea, succederà anche a te. Poi dipende ovviamente dalla sensibilità, però da qua, cara Lucia, fino al 14 di agosto, il giorno della mia ultima diretta qua su M2O, prima della pausa estiva, una cosa su Nolan, che oggi compie gli anni, ci starà, dai, o sull'Odissea ci può anche stare. Non
1: sì,
0: trovi?
1: Certo.
0: Dove vai con questo rossetto così rosso tu?
1: Vado...
0: In diretta.
1: Attraverso il rosso.
2: M2O Cinema.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: In FM, l'app su m2o.it.
1: Flash! Abbiamo fatto il tuffo! What up, what up?
0: Piscine aperte.
1: Piscine aperte. Buonasera a tutti dalla Blondie, treno stop. M2O.

0: Hop insieme a Cardi B, Girls Like You, in questo giovedì sera alle 21:09. La Blonde is talking to you. E se uno come Adam Levine mi cantasse una canzone del genere, boh, io svenirei. It's like that, non lo so. Comunque, la vostra donna dei sogni o uomo dei sogni, che requisiti deve avere? Fatemelo sapere, noi ci ascoltiamo la novità musicale.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

un pieno di energia, tutto gratis qua su M2O, nostro M2 Hot by Mr. Gordo, DJ produttore American, insieme alla band indie rock danese, un trio di Copenhagen, si chiama Energy. Do you need some energy? Oh yeah.

pochi giorni fa, in verità il 10 luglio, e prima ci ha scritto Paolo da Genova: Vittoria, la mia ragazza ideale dovrebbe essere una brava ragazza, quindi una che si devasta come Anna. No dai, alcuni non amano molto quell'immagine, quella personalità rock and roll. Cos'è poi però una brava ragazza? Me lo spiegate?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo

0: Veneto, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
1: Sciamana.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Te expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelli a Start a 549 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

insieme alla voce di Jazzy, che è anche una DJ and producer. Questa è la loro Satisfy alle 21:28 minuti. Boys and girls, se siete per caso a Ibiza, non dovete, you don't have to miss la sua serata. Lui suona, lui, Mr. Calvin Harris, all'Ushuaia di Ibiza tutti martedì e venerdì sera. E io spererei, se fossi lì, di vedere anche una Jazzy in console. Magari la inviterà, se è un bravo ragazzo.

0: più musica.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
3: Dai produttori di Weapons.
4: Sono rinchiusa qui.
3: Un horror magistrale, da brividi.
5: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: Dopo Obsession e Backrooms.
6: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
7: Fammi uscire da qui!
3: Il nuovo horror dell'estate.
7: Hai paura?
3: Preparati a vivere l'incubo.
7: Te la sei voluta!
3: Okum, dal 5 agosto al cinema.
8: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
9: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
8: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna girls wanna summer with their friends.
1: Girls, all type of girls. The Killaroy insieme alla voce di Kehlani. Girls just wanna have fun. Come cantava anche Cyndi Lauper, ma le ragazze non vogliono solo divertirsi, ci tengono molto anche a tenersi in forma, salute mentale, anche quella parte la tendono a curare meticolosamente, perché la salute mentale fa parte anche del nostro corpo, spesso sottovalutata quella parte. Ed esiste un metodo molto particolare ed è quello per proprio far star bene anche la nostra mente, passare del tempo con i cavalli, un'occasione anche perfetta per tirare fuori il nostro country girl look da cowgirls, la bandana, i camperos all'ultima moda, all'ultimo grido. Questa esperienza ha un nome, si chiama Equine Assisted Psychotherapy e semplicemente chiamata anche ippoterapia. È un approccio che usa la relazione con i cavalli per supportare la salute mentale, super citata da me prima. Tranquilli, però non serve saper andare a cavallo, basta essere in loro compagnia, perché sono animali molto molto molto sensibili e percepiscono le nostre emozioni e ci rispondono senza giudicare. In un certo senso fanno da specchio, ci mostrano come siamo davvero, diciamo che è una pet therapy. E volevo sapere da voi cos'è che vi dà una pace interiore, vi tranquillizza, quale attività?

therapy, che fa bene stare anche insieme a un leone, vale. Io avrei un po' paura, boys and girls. L'unico leone che non mi fa paura è il nostro capo Albertino, che è segno del leone. Arr, fategli gli auguri, agosto, mi raccomando.

0: super high energy insieme a Ava Max. Fate ci dà tanta energia, magari pace interiore, no? Ma voi come la trovate? La meditazione, ci scrive Alberto da Brescia, come riconnessione col sé più interiore. Non ha paragoni. Ma come siamo deep, deep, deep inside. Qui su M2O c'è di tutto. Small break and we come back, stay there.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Hi, hi everyone, I'm still here, the Blonde Day. Sono le 22 in punto, su M2O si balla ancora con i tre non-stop. Missy Elliott, Lose Control.
4: M2O.
0: Enjoy your summer. M2O.

0: canzone degli eroi, You Got Higher Power. Tutti noi abbiamo un potere sovrannaturale. Coldplay nel giovedì sera di M2O con la Blondie. 22:08 minuti, abbiamo da poco iniziato la nostra seconda ora insieme. Rido perché mi sembrava un po' esagerato l'ingresso. Vabbè, comunque c'è chi ha un potere suo sovrannaturale, come il nostro amico Antonio, che ha riconquistato la sua fidanzata dopo 27 lunghi anni. Ho trovato la fidanzata, non ho capito bene, comunque è il superpower.
1: M2 Hot

fino all'oceano, al mare, la vorremmo tutti, eh? Cari Jubel, avete stuzzicato un sogno con questa novità musicale. Ma mal che vada si può anche affittare. Dai ragazzi, non siamo così smaniosi. Questo Lamb Chop Hot

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Oggi abbiamo giocato con Mr. Fisher from Australia. What a life, che vita, se ci portiamo a casa i gadget di M2O, parasole di M2O, zainetto M2O, portachiavi M2O, frisbee M2O, stickers M2O. Sale la qualità di vita. E chi andrà questo package?
3: Vittoria, sì. play with us, facci parare il sole col parasole, Carlotta, sì. Da Firenze.
2: Hai vinto tu, cara Carlotta, so che poi a Firenze fa un caldo d'estate, meritatissimo il parasole allora.

Grasso e Samba, mi sembra il cocktail giusto per un'estate calda, ma con il Dance With Us diventa ancora più calda la situazione. Boys and Girls, stanotte dall'1 alle 2 c'è lui, Clapton, un piccolo assaggino.

0: chiamato Clapton. Si vocifera che sono un po' di Clapton in giro per il mondo per fatturare di più. Chi può dirlo? Dance with us stanotte dall'una alle due. Ci piace questo sound, ma tantissimo.
1: Dance with us.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
9: Panorama.
8: M2O presenta Panorama Festival.
9: Festival.
8: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
9: Panorama.
8: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

every day. No.

Everybody, get up and dance. Assidua frequentatrice dei club di New York, Manhattan, è diventata subito icona e musa anche di grandi artisti, perché lei è stata molto intelligente. Ai tempi non c'erano ancora i social, quindi si univa all'arte, come dice anche nella canzone Everybody here is a work of art. E questo, diciamo, fa parte della sua canzone Danceteria, del suo album Confessions 2, scusate, il brano che è una celebrazione proprio autobiografica, un omaggio al leggendario nightclub Danceteria che lei cita proprio nella canzone. Ma adesso Lamp to Own.

Carica perché ha vinto al Play With Us. Domattina ci potete riprovare con il nostro Walterone, Walter Pizzulli. Boys and Girls, ancora musica, più musica su Medo con i grandissimi Medusa. Can we

0: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 3 agosto, Walter Pizzulli e Andrea Mattei. Il 6 agosto, Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
1: All weekend hit.

solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. M2O presenta Anima Eden World

2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.it.

mettiamo sotto una Birkenstock, un sandalo romano, bensì un bel tacchettino 12, magari con gli Swarovski sopra che danno un punto luce, magari in pairing con gli orecchini, volevo dire con gli occhiali. Ne esistono diversi tipi, ma che siano in lino, in denim o in tessuti leggeri, il gilet piace veramente a tutti. Ok, quindi se non avete idea cosa mettere quest'estate, mettete solo il gilet,

0: Offenbach, Rock It. Volevo sentire il vocale di una che really rocks the station. Fa veramente ridere.
1: Grande vittoria. Sesso e samba.
0: Si è gasata Alessia quando c'era sesso e samba. Ma adesso un po' di girl.

Disco Lines, lei Tinashe. No broke boys, cioè non voglio casi umani per casa, ma manco io, boys and girls. Vi lascio con 1212 Selecta and Valess. Ci risentiamo domani alle 21, sempre qui su MDO. Ci sono Christian da Victoria Hyde. Mua.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
2: 1 2 1 2.
3: Stai ascoltando 1 2 1 2 Selecta.
4: Yeah man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
5: Hey, hey, put it all the way

0: M2O Cinema.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: M2O.
4: DJ Time.

0: devono get fare. Questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
4: Dai produttori di Weapons.
5: Sono rinchiusa qui.
4: Un horror magistrale, da brividi.
6: Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: Dopo Obsession e Backrooms.
7: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
8: Fammi uscire da qui!
4: Il nuovo horror dell'estate.
8: Hai paura?
4: Preparati a vivere l'incubo.
8: Te la sei voluta!
4: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
9: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
10: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
9: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: M2O.

0: L'ultimo di oggi ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: M2O DJ Time.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
1: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: You're listening to Dance With Us.
0: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
7: Tonight,

0: You were listening to Dance With Us with Clapton. Stay tuned. Next artist performing, Titanic's radio show. Stay with us.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Bass electronic music.